sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

yoga tuo. Yaki yuri luanda moro mi guo me vie. Mono mi tuo. Yaki yuri kata luanda moro mi nyonge vie. Mono mi tuo. Henarie. Yaki yuri kata kuyo mori taro rie.

0: domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo con core pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

a tutti i vostri balladori, signoras e signori, Teracos e pastore, massaios e piscadores, mastros e principales, discentes e manivales, e zaibos.

0: artista.
1: Radio Blackout, 105.250 FM. Non puoi mancare.
2: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare.
3: Lo sapevate che Radio Blackout è antimilitarista?
4: L'antimilitarismo è una dottrina contraria alla guerra e alle istituzioni militari.
3: Lo sapevate che

0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Sensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that...
3: Radio Blackout ristora le vostre menti e alimenta le vostre passioni.
4: Piove il cielo sulla città.
5: Per cortesia,
6: evidentemente voi avete in mente creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della cannabis e poi avremo la cocaina perché anche la...
7: Pronto, pronto? Pronto, vedete?

0: 16 marzo 2003. I fascisti uccidono.
1: Non sapevate che l'antisessismo
2: è il rifiuto
1: della
2: discriminazione
3: tra i sessi,
1: contro la costruzione sociale dell'identità
2: e dei ruoli di genere.
1: Viva le differenze individuali.
4: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
5: Sono le due. Edizione straordinaria. Radio Blackout.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout.
7: Abbiamo il contatto con il mondo della comunicazione.
8: Capito.
9: No matter what the people say, this station leads the way. This is one station against the nation.
10: The people out there on the voice of the people and the voice of God, keep on listening to Blackout Radio Station with reggae culture, reggae prophecy, especially about Lee Scott Perry and Mad Professor and Eddie Nova showing him.

0: per cortesia.
1: Evidentemente voi avete in mente creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della cannabis, e poi avremo la cocaina, perché anche la cocaina...

0: Non sapevate che? Radio Blackout è antimilitarista.
1: L'antimilitarismo è una dottrina contraria alla guerra e alle istituzioni militari.
2: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.
3: Hi, it's Janet Lopez from London, England, UMPC.
4: Voci dal mondo digitale. Opinioni libere dei generatori automatici di parole.
5: Posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
6: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggio informato.

0: situazione straordinaria. Radio Blackout.
1: Siamo in contatto con il mondo della comunicazione.
2: Capito? 105 250.
1: Capito? E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto C.

0: Pronto, risettiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la
3: storia. Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/streaming. Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669. Oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105.50? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?
0: Monfotti!

Adio, oblec, caute antiratiste, aïe, crêpe.

0: Ma che cazzo di musica state mettendo?
1: Questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.
2: Sabato 13 e domenica 14 marzo 2021, dodicesima edizione della Tattoo Circus Benefit Prigionieri. Dalle ore 11 del mattino alle ore 21, due giornate di tatuaggi, piercing, cartomanzia, bar, frangette estreme. E poi distro blackout, porfido, cassa anti-rap Alpi Occidentali, panorama disco club, Nunatak. E poi ancora DJ set, panini e delizie enogastronomiche, massaggi, riflessologia e molto molto altro. Inoltre, nella giornata di domenica 14 marzo, dalle ore 16, in anteprima assoluta, verrà presentata la rivista a fumetti Respiro, quando l'ordine del mondo ci toglie del fiato una boccata d'aria in forma di fumetto, il cui ricavato di questo primo numero andrà a sostegno dei prigionieri. Partecipa alla dodicesima Tattoo Circus Benefit Prigionieri, sabato 13, domenica 14 marzo 2021, a El Paso, in via

0: Non sapevate che...
1: Torino è uno dei principali centri dell'industria bellica aerospaziale. Alenia costruisce droni e cacciabombardieri da guerra.
2: Aerospace and Defense Meeting.
1: È una mostra mercato in cui sono attese 900 aziende e i rappresentanti di 26 governi. Tra gli sponsor del meeting spiccano la Regione Piemonte e la Camera di Commercio. L'industria bellica è un business che non va mai in crisi. Boicotta le fabbriche di morte. Radio Blackout è antimilitarista.
3: Antimilitarismo. Conti con te o tutte le guerre e le divise.

0: passate le 24.
1: Edizione straordinaria. Radio Blackout.
2: Oh my god. Wow, this is Preggy from the MPC. Mother of all fuckers. I just want to say thank you to Radio Blackout for having us in Torino. I love you all.
3: Multitox.
4: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
5: Prossimo concerto! Sono la birra!
3: Multitox.
6: Io vengo da Bordighera.

0: manca la risacca domenicale dopo una serata in radio? Ti mancano gli odori corporali dei live alla Blackout House?
1: Home Jam.
2: Tutte le domeniche alle ore 16 in diretta radiofonica su Radio Blackout e in diretta video sul canale YouTube Radio Blackout Torino.
3: Bello essere tornati a suonare.
0: Spalma Home Jam sulla tua merenda domenicale.

Benvenuti e benvenute in diretta su Radio Blackout 105-250. Stiamo trasmettendo la puntata speciale di Congiunzioni, anche se con un po' di ritardo perché dai giardini Madre Teresa evidentemente la strumentazione non ce lo voleva consentire. Comunque adesso faremo un po' di via vai di onde sonore dagli studi di Via Cecchi ai giardini Madre Teresa. Noi oggi vogliamo coprire l'iniziativa organizzata dall'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide per la riapertura dell'ospedale di quartiere che è stato chiuso nel 2016, ancorché perfettamente funzionante. Ci stiamo avviando di nuovo verso una zona rossa e quindi ci sembra il caso di farci un po' di discorsi legati alla salute e alla cura. Qua Congiunzioni nella sua versione del sabato pomeriggio.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Professor. Perché? Che cazzi?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, non fatto. Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisa che ce la p***a.

0: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta.

periferia di Parigi. Cala il sole sull'acqua e sono con gli altri compagni a vegliare

0: fatto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com.

just your friend.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Rockins. Metallo sul core pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Radio Blackout Antiraciste Aïk Pito Tis Pacu Kiam

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Excuse me, Bo, Bo, owe me another shot of that J. Yeah.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

amore, la mia libertà. Però dovrei buttare la paura di uscire nudo e stanco dalle mura.

specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile parlare.

0: Krabs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins. Metallo sul corpo pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.
2: Man is catching fire, man.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.
2: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
3: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
4: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Yung Lin, Wozum e DJ Crime.
5: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
6: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
7: Via Antonio Cecchi 21A.
8: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di

0: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutte. Oggi è lunedì 21 settembre, sono le 9.02 del mattino. Vi salutiamo dalle libere frequenze del Radio Blackout. I nostri numeri sono 346-667-3263. Se volete scriverci, salutarci, mandarci notizie, avvisi su attività da condividere con la città, e scriveteci su Radio Blackout,
1: oppure potete sentirci al fisso allo 011 249 5669. E come sempre vi ricordiamo, siamo in FM, ma potete anche ascoltarci al www.radioblackout.org. come tutte le mattine, un saluto particolare va a tutte le persone che si trovano in private della propria libertà, che siano in CPR, in carcere o in un qualsiasi istituto che libera e limita la vostra libertà. Un abbraccio fortissimo, mi raccomando, resistete.
2: E mettiamo di sottofondo un po' di Brazilian Funk e Dembow mixati dalla bravissima Robin Roxette. No.

Allora, vi diciamo già che ci è arrivato un messaggino al 346-66-73-263 stamattina, cioè siamo arrivate che questo messaggino era già arrivato e dice: occhio fasci al campus.

0: proposito di Fasch, ricordiamo la commemorazione dell'insurrezione di Matera, prima città a insorgere contro il fascismo, avvenuta oggi 83 anni fa.
1: E ci arriva un altro messaggino che ci ricorda che ovviamente anche le persone con disabilità che sono recluse nelle proprie case prive di assistenza personale sono tra le persone che dobbiamo salutare, quindi salutiamo ovviamente chiunque, dicevamo, privato di qualsiasi forma di libertà.
0: Allora, in attesa di metterci in contatto con il campus e vedere un po' che cosa sta succedendo, iniziamo come sempre con una lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, lunedì 21 settembre. Vi diciamo già che insomma gran parte della stampa italiana si occupa della politica interna, siamo già palesemente in clima di campagna elettorale.
1: E partiamo con le prime pagine di Repubblica, che è il giornale che abbiamo deciso di evitarvi di acquistare anche oggi, e facciamo appunto una carrellata di prime pagine. La notizia che con cui apre è: l'onda nera stravolge Merz, Berlino alla sinistra radicale. Si riferisce alle elezioni che ci sono state questo weekend in due regioni della Germania, tra Mecklenburg e Pomerania e nella capitale Berlino. In particolare hanno avuto, come dire, due votazioni estremamente diverse. In Pomerania il 38% è andato all'AfD, un po' riconfermando le valutazioni che facevamo anche la settimana scorsa rispetto a quanto avvenuto alle votazioni in Sassonia. Va detto che difficilmente andrà al governo, perché c'è stato questo, come l'hanno chiamato, cordone sanitario, per cui tutti i partiti si sono messi, come dire, in accordo tranne l'AfD, e quindi probabilmente continuerà con la vecchia amministrazione. Dall'altra parte invece, a Berlino, abbiamo avuto, come dice Repubblica, un altro schiaffo a Merz, perché il 25% delle votazioni è andato a Linke, quindi il partito diciamo più di sinistra, un 19% al CDU, che però appunto perde quasi una decina di punti rispetto alle precedenti, un quasi 16% all'AfD, e poi vabbè, rimanenti partiti, Verdi e via di seguito. La Linke aveva condotto una lunga campagna elettorale su temi sociali molto sentiti nella regione appunto di Berlino, tra cui caro affitti, e ha promesso un esproprio delle multinazionali del mattone, appunto con tutta una serie di politiche contro la gentrificazione e la difficoltà abitativa. Quella che sarà la sindaca è Elif Errap, che è stata già più volte paragonata al Mandani,
0: sì, perché anche insomma è figlia di immigrati turchi, come grandissima parte della popolazione berlinese, e appunto candidata per Die Linke con temi particolarmente sentiti nella capitale, come appunto la questione degli affitti e delle costruzioni, perché un altro discorso è tutta la speculazione edilizia che si sente tantissimo a Berlino. Note secondo me importanti da dire rispetto a queste elezioni è che hanno votato le persone che hanno dai 16 anni in su, perché c'è talmente una crisi di partecipazione alle elezioni che in Germania per questo tipo di elezioni votano le persone dai 16 anni in su, e tutti i partiti ovviamente fanno un grandissimo parlare della polarizzazione, visto che i partiti di estrema destra o di Linke, possiamo considerarlo, di una sinistra radicale, sono quelli che stanno prendendo più voti.
1: E infatti Merz non ha aspettato neanche stamattina per fare un commento sulle votazioni, ha dato la colpa alla polarizzazione della politica in generale e si è affrettato a dire che in nessun caso mai darà alcun tipo di dimissioni.
0: Altre elezioni che si sono tenute nello scorso weekend, rispetto alle quali non abbiamo ancora, diciamo, i risultati ufficiali, ma sappiamo già, potevamo forse dirlo anche prima che si tenessero, chi ha vinto. Rimane importante parlare del voto per la Duma, cioè il Parlamento in Russia, che appunto si sono tenute lo scorso weekend sotto i bombardamenti ucraini.
1: Esatto, per tre giorni ci sono state queste votazioni, 57% dei voti, anche se appunto lo spoglio non è ancora terminato, ci saranno credo verso le 11 italiane poi i risultati definitivi, ovviamente sono andati a Russia Unita, un risultato che come dicevamo è arrivato durante, almeno per quanto riguarda la giornata di ieri, una giornata segnata appunto da un massiccio attacco di droni da parte di Kiev, quasi 1600 sono stati intercettati nella notte appunto tra sabato e domenica, 450 dei quali sono arrivati quasi diciamo nei dintorni della capitale. Poi c'è stato tutto un parlare su questi nuovi missili da crociera Flamingo, i missili balistici Pelican utilizzati dall'Ucraina, che sembrano come dire essere tra le prime volte che vengono utilizzati, non saprei dirvi di più, però insomma ne commentava così Repubblica. Un altro dato interessante che cita sempre Repubblica ovviamente è un'affluenza che alle ore 18 di ieri sera era oltre il 55%, che è superiore rispetto a quanto non si fosse verificato nelle tornate precedenti.

0: Allora, dalla Repubblica al quotidiano torinese La Stampa, anche qui viene ripreso sia il voto in Germania e quindi il voto Boccia Merz, un disastro, ma resto con appunto l'exploit di AfD e Linke, ma direi che il posto maggiore se lo prende per quanto riguarda La Stampa il caso di un omicidio di un ladro, almeno di una persona che si era introdotta probabilmente all'interno di una abitazione nei pressi di Alba insieme alle altre persone e il proprietario di casa aveva una pistola, gli ha sparato e ha ucciso appunto una di queste persone. Questo è così ciò su cui decide di aprire oggi, lunedì 21 settembre, La Stampa.
1: Chicote vai me bate, abre a palma da mão, faz de chicote vai me bate, bate, bate, bate, bate, faz de chicote vai me bate, bate, bate.
2: Sulla spalla di destra invece abbiamo l'altra grossa notizia che ci arriva insomma diciamo un po' da ieri sera, ieri pomeriggio, titola La Stampa, la scuola di Meloni tetto agli stranieri, stop al burka, l'altolà dei presidi, si riferisce ovviamente alle dichiarazioni fatte da Meloni ieri alla festa di gioventù nazionale, in cui ha tirato fuori così un po' dal cappello questo questa supposta bozza di decreto che Repubblica dice potrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri giovedì prossimo, con appunto le difficoltà secondo loro ovviamente su quanto farla passare come emergenza e quindi la possibilità di farlo passare come decreto. Che cosa contiene questo decreto? Un tetto del 30% di ragazzi sì detti stranieri,
0: sì, che poi sarebbe da capire cosa intendono per stranieri, cioè ragazzi che sono appena arrivati in Italia e non conoscono l'italiano, persone che non hanno la cittadinanza ma sono nate e cresciute in Italia, insomma ci sono tante questioni poi rispetto al claim gli stranieri.
2: E infatti proprio su questo un'altra, diciamo un altro elemento di contenuto è proprio sull'obbligo di parlare in italiano per i genitori che hanno figli, figlie, figlio con difficoltà di inserimento a scuola. Anche qua diciamo non si capisce bene che cosa identifichino. Poi la misura su burka e niqab, che non un solo giornale è stato in grado peraltro di dare di chiamarlo correttamente, c'è chi ha parlato di hijab, chi ha parlato di niqab che non vuol dire niente, insomma comunque su questo divieto appunto di indossare il burka e il niqab, proposte tirate fuori dal cappello non a caso, perché questo tetto del 30% già se ne parlava durante una circolare nel 2010 quando c'era la Gelmini sostanzialmente, e per quanto riguarda invece il divieto di utilizzo del burka in realtà si tratterebbe di eliminare una deroga per giustificati motivi religiosi e culturali alla legge che invece esiste dal 75 durante gli anni di piombo, così dice Repubblica sul travisamento.
0: Sì, dopodiché io non penso che almeno mentre inviterei la signora Meloni a farsi un giro nelle scuole italiane e vedere come questo tetto sia impraticabile nella maggior parte, insomma dipende chiaramente dai quartieri, e quindi o vuole trasferire nei centri cittadini tutta la popolazione migrante nelle varie città, o se no emettere insomma tutta questa popolazione nei licei, perché poi di fatto si tratta anche di questo, cioè ci sono scuole, ci sono istituti professionali nelle periferie che hanno questo tetto non riuscirebbero mai a sostenerlo. Non si può dire ai ragazzi di non iscriversi a scuola, penso che nessuno voglia dei ragazzi insomma nelle nostre strade, nelle nostre città, che di giorno al posto che andare a scuola, perché la scuola non può accoglierli, no? Restano ignorati, cioè, poi questo è di base.
2: Sì, anche perché esisterebbe quella necessità di prossimità, per cui si garantisce, almeno lo Stato dovrebbe garantire l'accesso all'istruzione più vicina al luogo in cui si trovano ragazzi, ragazze, ragazzo, e quindi anche qua si spostano dove? In centro città mi sembra estremamente...
0: E poi anche un altro giro, perché burka nelle scuole italiane non esistono, e poi un caro così... avviso ai giornalisti dell'Ansa, hanno sparso ansia a mezza giornata dicendo che venivano vietati i hijab nelle scuole. Quello sarebbe stato sì gravissimo, è una praticamente una rivoluzione nelle scuole italiane. Per fortuna non è così, hanno semplicemente diffuso fake news.
2: E mentre prepariamo la primissima diretta della giornata, peraltro non vi abbiamo detto di cosa parliamo oggi, ma abbiamo una prima diretta con Sabrina Moles di China Files, in cui parleremo dell'incontro che ci sarà il 24 settembre tra Xi Jinping e Trump, poi un approfondimento su le perquisizioni che ci sono state la settimana scorsa a medici, mediche e meduco che hanno firmato per la non idoneità all'ingresso al CPR, e poi avremo con noi Marco Magnano per parlare un po' di quello che sta succedendo in Medio Oriente.

0: Ore 9:20, torniamo in diretta e siamo in collegamento con Sabrina Moles di China Files. China Files, che è una piattaforma di giornalisti, sinologi, esperti di comunicazione specializzati in affari asiatici. Innanzitutto buongiorno a te e grazie mille della disponibilità.
1: Ciao, buongiorno, grazie a tutte e a tutti.
0: Allora, ti contattiamo come spesso facciamo per parlare di Cina e l'argomento di cui vorremmo iniziare a parlare, perché è un signor argomento, è il prossimo summit, il prossimo incontro tra Xi Jinping e Trump. Che cosa ci puoi iniziare a dire rispetto a questo incontro?
1: Allora, innanzitutto c'è da dire che c'è stato fino all'ultimo, e probabilmente c'è ancora un pochino di incertezza sul fatto che venisse o non venisse cancellato all'ultimo minuto questo incontro del 24, per varie ragioni. In realtà, in particolare il fatto che la Cina sta facendo pressioni a Washington affinché non approvi la vendita di armi, ciclo di vendite di armi a Taiwan. La situazione infatti fino all'altro giorno sembrava appunto andando su questo tipo di dinamica, anche perché gli Stati Uniti appunto sembravano procedere nonostante le pressioni di Pechino. Ora pare che gli Stati Uniti rimarranno cauti proprio per fare in modo che si tenga questo summit, che è tra l'altro il secondo dell'anno, quindi una cosa non scontata, soprattutto perché Xi Jinping, il presidente cinese in particolare, ben poco esce dalla Cina, ma anche Trump, c'è da dire che in effetti non fa grandi viaggi all'estero, e quindi diciamo che un incontro particolarmente atteso. Proprio perché è particolarmente atteso, pare che la Cina stia riuscendo comunque a negoziare queste condizioni che facciano in modo che l'incontro si tenga. Pertanto, proprio perché ci sarà il summit dell'APEC a novembre e l'incontro del G20 a dicembre, sembra che ci siano altri due appuntamenti importanti in vista, per i quali appunto gli Stati Uniti potrebbero in qualche modo cercare un compromesso con la Cina affinché si tengano questi incontri di alto livello senza frizioni, quindi tornando in realtà a sacrificare Taiwan, che è una cosa che invece di fatto fino a qualche tempo fa sembravano gli Stati Uniti avere una leva negoziale maggiore. C'è anche da dire che questo incontro non è visto come un incontro diciamo enorme, stravolgente, ma come un tentativo insomma di portare avanti il dialogo, appunto perché c'è già stato l'incontro a Pechino lo scorso maggio tra i due leader, e proprio perché ci sarà l'occasione per Xi Jinping eventualmente di tornare per il summit del G20 di nuovo negli Stati Uniti, in Florida, durante il mese di dicembre. Quindi insomma un po' questi step durante i quali in realtà sembra, ed è interessante andarlo a notare, che Xi Jinping si muova non solo per appunto andare incontro agli Stati Uniti, vedersi personalmente con Trump, ma anche un po' per rimarcare questo ruolo della Cina che si sta di fatto introducendo come leader del multipolarismo, del diritto internazionale, perché di fatto tutti questi incontri sono sempre alternati da altri incontri invece di stampo multilaterale, come ad esempio nel caso dell'incontro del 24, avviene non per caso in quella data, proprio perché al di fuori degli incontri che sono previsti in realtà durante una sola giornata alla Casa Bianca, Xi Jinping viene anche per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU, quindi è sempre un pochino questo doppio corridoio diplomatico sotto il quale interpretare però anche i movimenti della Cina, anche come un tentativo di farsi vedere al mondo come leader responsabile che si sta in qualche modo prendendo cura delle organizzazioni multipolari, mentre sappiamo bene che gli Stati Uniti, detto più o meno esplicitamente, in Cina abbastanza esplicitamente, stanno perdendo questo ruolo di leader globali.
0: Ecco, questo è sicuramente uno dei temi principali. Io ti vorrei fare una domanda su un altro tema che sarà, non so se diciamo così esplicito o magari di sfondo, all'incontro tra i due leader, cioè la questione legata all'intelligenza artificiale, perché nella scorsa settimana abbiamo assistito ad un gran parlare intorno alla questione dell'intelligenza artificiale, o meglio, se l'intelligenza artificiale ci ucciderà o meno tutti nel giro di 10 anni. Anthropic, con il CEO Amodei, ma anche altri CEOs di queste big tech companies come Sam Altman, Elon Musk, hanno risposto poi a stretto giro rispetto alle preoccupazioni di un ex sviluppatore proprio di Anthropic che si è licenziato. Insomma, il fatto che all'improvviso OpenAI e compagnia si preoccupino delle sorti del genere umano è quantomeno singolare. Subito dopo anche la Cina ha sollevato un po' i medesimi dubbi di che cosa potrebbero parlare quindi Xi Jinping e Trump rispetto alla questione dell'IA.
1: Beh sì, non si sa quanto parleranno, diciamo, di questo tema, dato che in ballo il dossier, diciamo, l'agenda è bella fitta, e soprattutto sappiamo che si dovrà discutere di questo fantomatico Board of Trade, quindi di nuovo rinegoziare il commercio, in particolar modo la possibilità di togliere i dazi, soprattutto sui veicoli elettrici. Meno chiaro questo discorso sul Board of Investment, quindi la possibilità che la Cina faccia degli investimenti negli Stati Uniti, dato che pare che la condizione sine qua non gli Stati Uniti possano essere disposti ad accettare un ingresso di grandi delle auto elettriche, dell'automotive come BYD sul suolo statunitense, sarebbe proprio chiedendo alla Cina però di fare l'investimento e poi di fatto lasciare spazio al capitale umano americano, quindi creare posti di lavoro e lasciare la possibilità anche agli americani di gestire questi investimenti. Sul lato invece dell'AI è più difficile capire come andremo avanti, proprio perché la Cina di nuovo sta rispondendo a questo dibattito. Da un lato alcuni analisti rimangono scettici, sono dell'idea che tutto, diciamo, la ripresa di questo discorso sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale dannosa per l'essere umano sia un po' un tentativo di mercato di cercare di capitalizzare maggiormente per le aziende occidentali, mentre invece si cerca appunto di tagliare le ali, insomma, allo sviluppo tecnologico cinese. E difatti appunto Amodei ha invitato gli Stati Uniti e le altre potenze, ad esempio, a limitare l'accesso ai chip avanzati della Cina, dicendo proprio che il pericolo arriva da lì, essendo il più grande paese autoritario, diciamo, sotto il profilo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, mentre invece al contrario la Cina ribatte che senza la possibilità di dialogo e di cooperazione non si raggiungerà mai. E di nuovo torniamo al discorso della Cina, leader globale responsabile: senza un dialogo e senza un lavoro congiunto non si possa raggiungere anche una serie di norme oggigiorno sempre più necessarie per regolamentare l'intelligenza artificiale, soprattutto a livello globale, di modo che ci siano delle regole chiare per tutti quanti entro le quali agire. Quindi diciamo che c'è di nuovo questo parallelismo dove la Cina invita appunto gli altri paesi a collaborare anziché a restringere le maglie impedire lo sviluppo delle intelligenze artificiali, affermando proprio che è questo il fattore che più metterebbe a rischio a livello globale, ovviamente, i sistemi informatici di sviluppo tecnologico internazionali.
0: Sì, sembra un po' effettivamente paradossalmente che gli Stati Uniti siano quelli che cercano di eliminare la concorrenza, laddove la Cina dice forse con una molteplicità di attori, no, tutte, e delle regole più severe si possono rafforzare i controlli e quindi diminuire il perimetro di questi rischi. Quindi davvero di nuovo la Cina potenza responsabile. Secondo me ci sono altre cose importanti in queste questioni un po' commerciali, tecnologiche?
1: Allora, al di fuori del discorso che abbiamo fatto sulle auto elettriche, che è interessante perché sappiamo che gli Stati Uniti, ma tanto quanto l'Europa, sono fortemente minacciati interi sistemi economici dall'arrivo dell'auto elettrica, e soprattutto dal fatto che la Cina è già avanti anni luce come sviluppo di questo tipo di industria. È anche interessante l'apertura in questi giorni, nella settimana precedente, del processo contro Huawei, che è finita un po' in sordina il tema di Huawei come pericolo per la sicurezza, ma di fatto sia negli Stati Uniti che in Unione Europea Huawei è sempre stata vista come un'azienda particolarmente sensibile, che si è presa grandi pezzi dell'infrastruttura delle telecomunicazioni dei vari paesi. In questo caso appunto il processo si tiene negli Stati Uniti e andremo a vedere anche che cosa sta succedendo, anche se è interessante vedere come Huawei poi nel tempo ha saputo adattare il suo business model a seconda di quelle che poi erano le restrizioni, le limitazioni, insomma sapendosi muovere un pochino tra le crepe del sistema. Quindi non è ancora emerso, diciamo, nell'analisi come un tema sensibile tra i due paesi, ma effettivamente è da sempre una questione abbastanza interessante da andare a affrontare, perché di nuovo il tema delle telecomunicazioni, il tema dell'accesso a questo tipo di dati che passano per le infrastrutture delle telecomunicazioni effettivamente non è una questione da poco, e in realtà anche affidata, insomma, ai grandi gruppi statunitensi, rimane comunque un tema di sicurezza non indifferente, e che la Cina a suo modo, ad esempio, internamente affronta con restrizioni e regole molto chiare sull'accesso ai dati, sul fatto che questi vengano, che ad esempio i server devono essere su suolo cinese.

What?

0: Abbiamo messo McLemore ovviamente per grande solidarietà nei suoi confronti, e invece stavamo giusto dicendo ieri, ma Ed Sheeran non c'era un amico? Qualcuno?
1: PR, qualcuno che gli consiglia di stare un po' zitto quando
0: sì,
1: parla.
0: Cioè che a volte la cosa migliore è semplicemente tacere. No, vabbè.
1: Tra l'altro, se qualcuno ha idee originali su come sabotare ancora di più Ed Sheeran, dato che già penso che comunque non... ce lo si ascoltava particolarmente, potete farci sapere al 346-667-3263. Siamo curiose.
2: E ci siamo messe in collegamento con chi al momento si trova al campus Einaudi. L'abbiamo data prima la notizia questa mattina a studenti e studentesse che stavano arrivando all'università per il primo giorno dei corsi. Si sono ritrovati con un ingente schieramento di forze dell'ordine, sbirraglia e marmaglia varia per un volantinaggio di Fuone Gioventù Nazionale, quindi ovviamente l'invito per chiunque fosse all'ascolto è di raggiungere chi si trova al campus, che appunto sta radunando per provare a limitare lo spazio che invece le istituzioni continuano a lasciare liberamente a fascisti, sbirri e marmaglia varia. E vi mandiamo in onda un audio che ci arriva direttamente da

0: chi si trova al momento al campus, e poi ovviamente vi terremo aggiornati su come andrà la mattinata.
1: Ce l'ho, ho capito.
0: Abbiamo...
1: Ce l'abbiamo fatta?
0: Okay.
1: Sì.
2: Stamattina, per come primo giorno per molte e molti studentesse e studenti dell'università che studiano al campus di Genaudi, sono dovuti trovare, venendo verso il campus, un contingente di 10 camionette e 20 più Digos. Perché? Perché 10 militanti del FUAN, accompagnati a un paio di Gioventù Nazionale, perché non ci si fa mai mancare nulla, si sono presentati a volantinare davanti all'ingresso del bar del campus di Genaudi, però la risposta degli antifascisti non si sta facendo mancare, hanno preparato uno striscione, sono riuniti in tanti e tante con megafoni e striscione a reclamare lo spazio del campus, che appartiene a studenti e studentesse. Non è assolutamente ammissibile la presenza di gentaglia del genere.

0: portare avanti. Allora, appunto, avete sentito l'audio, l'invito è a chiunque si trovi nella città di Torino e paraggi di recarsi al Campus Einaudi, visto che, ahimè, i fasci esistono, quindi è già l'argomento di cui stiamo parlando. Ne approfittiamo per parlare del corteo antifascista che c'è stato questo sabato a Venezia. Migliaia di persone hanno, appunto, sfilato in corteo dietro uno striscione che diceva Venezia è antifa e gridando siamo tutte antifasciste, dopo il pestaggio da parte di picchiatori di estrema destra che accompagnavano un influencer bolognese antidegrado. Poi c'è, cioè, sul significato di queste figure, di questi influencer antidegrado, il fatto che sono proprio dei picchiatori fascisti, si potrebbe parlare, secondo me, per ore. Comunque, questi personaggi hanno pestato una decina di attiviste e attivisti di un centro sociale veneziano, e quindi c'è stato, appunto, il corteo antifascista sabato scorso. Già che ci siamo, possiamo anche dire che sempre sabato scorso c'è stato un corteo con migliaia di persone a Roma per Spin Time. Avrete sentito venerdì all'Info, c'è stata una diretta, insomma, che spiegava le ragioni di questo corteo. E sempre rispetto alla questione antifa, c'è stato il giorno 18, c'è stata un'udienza per Maya a Budapest. Siamo all'interno delle settimane di mobilitazione per le Lilu antifasciste arrestate per i fatti di Budapest. Il nostro invito è quello di andare a leggere le parole che ha pronunciato Maya, appunto, alla corte, che sono molto belle, che parlano anche degli abusi che sta subendo dentro il carcere ungherese in cui si trova rinchiusa.
1: Volevamo condividervi giusto qualche frammento del discorso pronunciato da Maya davanti alla Corte d'Appello il 18 settembre. Ero china su un racconto breve che stavo scrivendo. Parlava di un abbraccio con un altro detenuto. Era nuovo e ci eravamo incontrati per caso sulle scale. Avevamo 5 minuti per condividere il conforto di cui entrambi avevamo così disperatamente bisogno. E Maya le racconta di diversi abusi che ha subito mentre era in reclusione. E stavo scrivendo del tumulto interiore, del dolore, delle lacrime di rabbia, ma anche del coraggio e del calore delle braccia che mi sostenevano quando 5 agenti hanno fatto irruzione nella mia cella e mi hanno ordinato di togliermi il vestito. Mi sono rifiutato perché quel vestito me lo ero messo da sol e nessuna legge mi proibisce di farlo. E vogliamo con questo lanciare un messaggio di solidarietà a Maya e a tutte le persone che si trovano ad affrontare il braccio della repressione. Nessuno sarà dimenticato, vi ringrazio tutto dal profondo del cuore. Allerta, non lasciamoci scoraggiare, un mazzo di fiori a tutte le persone in solidarietà. Si riprende sempre nel comunicato, in cui viene dedicato anche un pensiero agli antifascisti Zaid e Gino, che sono fuggiti a Parigi dalla persecuzione dello Stato nel loro paese di origine e che ora rischiano l'estradizione rispettivamente in Ungheria e in Germania, proprio come è successo anche a Maya. Questo non deve ripetersi, lottiamo per la libertà di Zaid, Gino e di tutti gli antifascisti.
2: E a proposito di fasci, sbirri e marmaglia disgustosa varia, vi leggiamo una notizia di l'altro ieri, se dico bene, di uscita sul Corriere di Torino, in cui proprio a Torino hanno trovato una chat definita anti-pusher, definita Security Torino, e la polizia ha aperto un'inchiesta su questa chat, in cui appunto si parla di ronde, raid notturni contro i detti spacciatori. 8 persone sono indagate, tra cui il ai noi noto Frank Mascia, e diciamo, tra le affermazioni più disgustose che si leggono all'interno di questa chat, titola il Corriere di Torino: li mettiamo nei furgoni, li facciamo respirare il gas della marmitta e poi li buttiamo in una mega fossa.
0: Così vi ricorda qualcosa per caso?
2: Parco Sempione? Beh, vabbè.
0: Sono terrificanti appunto le cose che si, cioè le idee che si scambiano, e poi sono anche passati dalle idee ai fatti, nel senso che ci sono una serie di episodi contestati in cui quelli che loro percepivano come pusher poi chissà vengono aggrediti con bastoni, sfolla gente, spray al peperoncino. Sono per ora 6 episodi che vengono contestati a questo gruppo di amici fascisti e influencer di destra. Comunque veramente la figura dell'influencer antidegrado di destra è veramente quello che non ci meritavamo in questo 2026.
1: Tra l'altro, notizia che ricorda il caso uscito a luglio di questo anno della chat di diversi carabinieri dell'arma con un modus operandi condiviso, in cui avevano una chat che con il linguaggio della caccia comunque andavano a diffondere iniziative e attività razziste e violente.
2: Questo perché comunque lunedì mattina non volevamo privarvi della solita dose di disgusto con il quale partire per la settimana, ma che ci deve far partire più incazzate, incazzate, incazzato di prima.
3: Wir kommen in Schwarzdicker mit paar Liter Ethanol.

0: keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa.
1: Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti Antifa. Quindi nessun amore per lo Stato. L'amore che invece sicuramente provano fasci e polizia nel prendersela un po' con così determinate categorie di persone. Appunto, nelle nostre città, tra l'altro, ricordiamo, lo stiamo continuando a fare dalle 9 di questa mattina, che ci sono i fasci al campus Einaudi. Insomma, stiamo monitorando l'evolversi della situazione. Probabilmente più avanti nella mattinata faremo anche una diretta proprio dal campus.

0: vi andiamo a leggere un articolo che parla di repressione economica, quindi sicuramente trattiamo temi che abbiamo appena trattato, per esempio nella repressione del movimento antifascista in Europa c'è stato il debunking di Rote Hilfe, una associazione pluridecennale di soccorso rosso e pagamento delle spese processuali di persone antifasciste inquisite appunto in Germania. È stato chiuso loro il conto, ma abbiamo visto come di recente sia stato chiuso anche il conto di Autistici Inventati, che quindi venerdì scorso ha chiuso i battenti e interrotto i servizi, quindi non troverete più online i vari no blogs. Ed è per questo che anche prima, quando abbiamo letto le dichiarazioni di Maya, appunto compagna antifascista attualmente reclusa in Ungheria, l'abbiamo letto dal nuovo sito di Friola Antifas, che è
1: friolantifas.tracciabi.li.
0: Esatto, quindi questa è una delle nuove piattaforme che dovremo imparare a conoscere dopo la repressione che ha colpito Autistici. Comunque l'articolo lo prendiamo da Osservatorio Repressione ed è a firma Alessandro Canella.
1: Da Francesca Albanese ad Autistici Inventati, dai resisti di Nazza alle multe agli attivisti, all'attivista e all'attivisto, il nuovo strumento per zittire il dissenso e la repressione economica. Laddove la vecchia repressione poliziesca si dimostra di scarsa efficacia, i despoti del mondo si sono inventati un nuovo strumento per zittire il dissenso, colpire nelle tasche le voci critiche. L'avanguardia di questa nuova forma di autoritarismo è incarnata dagli Stati Uniti di Donald Trump, ma l'esempio viene emulato anche in altri paesi, tra cui appunto l'Italia e il ai noi noto Israele. Si moltiplicano infatti i casi di persone e organizzazioni a cui sono stati chiusi i rubinetti economici e le fonti di sostentamento, non potendo evidentemente dare loro la caccia con strumenti giudiziari. Da Francesca Albanese al collettivo Autistici, dai giudici della Corte Penale Internazionale, che gisti di Nazza, fino ai semplici attivisti che si sono visti arrivare multe da decine di migliaia di euro. Ciò che accomuna i diversi casi è proprio questa cosiddetta repressione economica, che sono, dice questo articolo, degli strumenti molto più facilmente applicabili e discrezionali rispetto alla repressione politica e giuridica, e infatti vengono messi in campo proprio laddove è difficile per la controparte riuscire a far valere i vari provvedimenti giudiziari, nonostante, come dire, questo commento mio, gli infiniti decreti sicurezza che si sono intervallati e accumulati negli ultimi anni, talvolta comunque non riescono a mettere in campo questi tipi di repressioni, e quindi da lì agisce, si gioca appunto sulla parte economica. Uno dei casi più eclatanti degli ultimi, diciamo, mesi è stata proprio quella di Francesca Albanese, inserita nella lista nera delle sanzioni statunitensi, nota relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, è finita appunto nel mirino dell'amministrazione di Trump quando nel luglio del 2025 ha decretato contro lei due misure punitive. La decisione figura per le sue posizioni espresse all'interno del report sul genocidio a Gaza e per i vari appelli che ha rivolto alla Corte Penale Internazionale affinché perseguisse la responsabilità di funzionari statunitensi e israeliani. Queste ritorsioni hanno travolto la quotidianità traducendosi in una vera e propria paralisi finanziaria, poiché il sistema bancario globale gravita attorno al dollaro e le varie repressioni poi secondarie degli Stati Uniti, persino gli istituti di credito europei si sono visti costretti a rifiutare l'apertura di conti correnti a suo nome, senza possibilità quindi di ricevere stipendio e disporre di una carta di credito e quindi svolgere, come dire, le più normali operazioni di pagamento, quello che a ciascuna serve per andare avanti nella propria vita. Questa condizione di isolamento economico è sicuramente stato uno dei precedenti più gravi appunto rappresentato dalle Nazioni Unite.

0: Sì, commentiamo quindi come si creano e si implementano sempre nuove misure di repressione, in questo caso una repressione economica che va a inserirsi all'interno di un sistema precarizzante che ovviamente rende molto problematico il dover pensare anche a pagare dei soldi per esercitare un esercizio di un diritto istituzionale come quello della protesta del dissenso. Infatti ricordiamo comunque il caso di cui se ne sta parlando in questi giorni spesso, di Autistici Inventati, la vicenda, come se ne è parlato di recente, colpisce il collettivo toscano, pur non essendo formalmente accusato di alcun reato dall'autorità giudiziaria italiana e europea, il collettivo è stato inserito nella lista nera americana con l'accusa indiretta di fornire infrastrutture di rete a realtà invise a Washington. Le conseguenze economiche e operative di questo provvedimento sono state immediate e devastanti. A causa dello strapotere del sistema finanziario globale e del dollaro, il rischio di sanzioni secondarie ha spinto i fornitori di servizi di rete, il registrar di domini e le stesse istituzioni bancarie europee, inclusa Banca Etica, a congelare le operatività del collettivo, esercitando quindi misure punitive anche sulla sfera economica degli attori coinvolti nella repressione.
1: Sì, c'è anche una campagna di ritorsione nei confronti dei registi del film documentario Naza, che segna un ulteriore tassello nell'uso delle sanzioni amministrative per reprimere la libertà di informazione, per cui l'esecutivo israeliano ha già attivato una serie di misure repressive per colpire le attività professionali e anche qui economiche dei due registi, proprio poco dopo la proiezione del film documentario Naza a Venezia. E sempre per quanto riguarda la repressione economica come mezzo per limitare l'espressione del dissenso, questa stretta sul dissenso ha già fatto scuola anche in Italia, dove sono sempre più spesso le tasche delle voci critiche a essere colpite. Ci sono moltissimi esempi, come il fatto che bisogna dare un acconto economico, un po' come se quando si prende una macchina noleggio, no? Per poter fare una manifestazione. Ci sono anche delle sanzioni molto salate notificate ad attiviste e attivisti, per esempio 30.000 euro, qua leggo da Osservatorio Repressione, che sono stati notificati come sanzione per una protesta non pianificata organizzata lo scorso 5 marzo contro Christine Lagarde, presidente della BCE, ed è un episodio che riporta al centro del dibattito il pacchetto sicurezza del governo Meloni. Ma possiamo anche ricordare i cittadini del comitato Mu Basta di Bologna, che hanno subito anche loro multe salatissime per il bivacco durante il presidio a tutela del parco del Pilastro, e anche il caso di Brescia, in cui per una mobilitazione spontanea e quindi senza l'avviso 3 giorni prima del corteo sono state anche qui comminate elevate sanzioni pecuniarie.
0: Sì, in questo senso diciamo che il caso bolognese mostra in modo chiaro come funziona l'impianto repressivo, cioè non sempre attraverso il processo penale, ma anche tramite strumenti amministrativi più rapidi, meno garantiti e molto incisivi sul piano materiale.

Allora, rispetto alle sanzioni economiche, alla questione autistici, vi dico anche che questo sabato sono previsti un corteo a Roma, in Piazza delle Finanze, giusto appunto, alle ore 17.30 del 25 settembre, e a Firenze, sempre sabato, invece c'è un presidio davanti al consolato statunitense, ore 17.30. Per maggiori informazioni potete andare nel fresco freschissimo nuovo blog, sempre su Tracciabili, che è nel mirino.tracciabi.li. Sì.

0: 10:02, abbiamo fatto la prima diretta, adesso partiamo, diciamo, a raccontare, come vi dicevamo in introduzione, parliamo di un altro tema e in particolare parliamo della ondata di repressione che c'è stata nei confronti di medici, mediche e medicu che hanno firmato questi diciamo certificati di non idoneità al trattenimento all'interno dei CPR. Della notizia della settimana scorsa, ma che ancora, diciamo, non avevamo avuto modo di approfondire all'interno di questo spazio radiofonico. Quindi siamo in collegamento con il dottor Agnoletto, medico e professore dell'Università Statale di Milano, fondatore di Lila, Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, e anche membro di Medicina Democratica. Buongiorno, ci sente?
1: Benissimo, buongiorno.
0: Perfetto, allora intanto la ringraziamo molto del tempo che ci dedica. Diciamo, la notizia è stata data anche attraverso queste frequenze e ci riferiamo appunto a queste 23 mediche e medici che sono stati perquisiti proprio su disposizione della Procura di Ravenna il 16 settembre scorso. Di tutti questi, in realtà solo il dottor Nicola Cocco, tra le persone perquisite, è stato formalmente indagato all'interno di questa operazione, che però appunto si tratta di un'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata appunto alla formazione e la diciamo stesura di questi falsi certificati. Alle altre persone coinvolte invece viene contestato il falso ideologico continuato e l'interruzione di pubblico servizio, tutto questo appunto in relazione a quei 34 certificati di non idoneità al trattenimento all'interno del CPR. Quello che diciamo ci sembra interessante da commentare assieme a lei sono un paio di aspetti di questa questione, più che non magari dettagli più giuridici, che ci sono anche diversi articoli proprio pubblicati anche da Medicina Democratica che permettono un po' di approfondire questi aspetti. Ma quello che volevamo chiederle è un po' il senso di parlare di idoneità alla reclusione di un posto che, come dire, è definito come patogeno per definizione. E nonostante questo è stata proprio una direttiva del Ministro dell'Interno ormai del 2022 che ha affidato appunto proprio a medici e mediche il compito di valutare se una persona potesse essere si detta idonea alla vita di comunità ristretta all'interno di un CPR. Ci chiediamo un po' com'è che il senso che ha delegare la responsabilità ad un medico che si trova a dover definire una persona compatibile con un luogo che appunto inchieste, studi, sentenze, ma anche dalle persone di chi si trova recluso è stata definita appunto come strutturalmente incompatibile col diritto alla salute.
1: Sì, quanto viene richiesto da parte del Ministero e del Governo è incompatibile, ma è anche in contrasto col mandato deontologico che noi abbiamo come medici. L'articolo 32 del codice di deontologia medico, doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili, afferma che il medico tutela il minore, la vittima di qualunque abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psicofisica, sociale o civile. In particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Allora, quello che qui si definisce è un contrasto tra il codice deontologico e una legge dello Stato italiano, perché il medico non può in nessun modo certificare l'idoneità, cioè quindi sostanzialmente sostenere quel soggetto può essere rinchiuso all'interno di un'istituzione che produce un danno alla salute e quindi alla dignità e alla qualità di vita. Produce un danno alla salute, non è una mia opinione, lo dice un policy brief dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del gennaio del 26, che dice appunto che la detenzione è una detenzione patogena, la detenzione nel CPR, cioè produce malattia. Quindi questa è la prima riflessione da fare, e questa era la ragione alla base dell'appello che abbiamo lanciato ancora nell'estate del 2024, un appello agli operatori della salute contro i centri di permanenza per rimpatri, dove invitavamo i colleghi a fare obiezioni di coscienza rispetto a questa pratica. è seguito poi un altro documento scritto dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, che è stato lanciato insieme alla firma di sei medici: Nicola Cocco, il sottoscritto, Cristina Cattaneo, professoressa di medicina legale all'Università degli Studi di Milano, Gavino Maciocco, professore di igiene all'Università di Firenze, Monica Minardi e Chiara Montaldo, rispettivamente presidente e responsabile medica di Medici Senza Frontiere Italiani. E in questo documento noi sottolineavamo ancora una volta l'incompatibilità tra svolgere un ruolo medico e fare questo tipo di certificazione. Chiedevamo anche che i CPR venissero chiusi. La stessa Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici ha discusso durante un suo incontro nazionale questo documento e ha dichiarato testualmente che la Federazione Nazionale dei Medici ha recepito e discusso questo appello della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Il documento, largamente condiviso negli intenti, attentamente analizzato nei contenuti che sono stati oggetto di ampio dibattito, vuole sensibilizzare sulle condizioni di detenzione amministrativa dei migranti nei CPR. E lo stesso Presidente dell'Ordine dei Medici dichiara al registro il malessere dei colleghi che vivono in prima persona queste situazioni. Cioè, dice chiaramente l'Ordine dei Medici, un conto sono le leggi repressive dello Stato, lo Stato delle leggi decida poi come applicarle, però la repressiva ovviamente non lo dice l'Ordine dei Medici, lo dico io, ma i medici non possono essere coinvolti in questo tipo di pratiche. Questo è il punto fondamentale di partenza. Dopodiché c'è da precisare che mai in nessun appello si è dichiarato invitiamo i medici a falsificare dei certificati, ma come avremmo mai potuto dichiarare una cosa del genere nel momento in cui invitiamo i colleghi ad agire in scienza e coscienza nel rispetto del codice deontologico.
0: Grazie mille, peraltro mi veniva anche in mente rispetto a quanto diceva che anche la difficoltà di fare poi una distinzione fra chi si trova in condizioni di cosiddetta pregressa fragilità, che era poi l'argomento di quella sentenza che c'è stata l'anno scorso della Corte Costituzionale e che quindi appunto limitava chi potesse o non potesse entrare all'interno del CPR, che però, come dire, poi rimane valido il suo discorso, e quindi se il luogo è patogeno le condizioni, come dire, di pregressa fragilità sono, come dire, una distinzione che però prescinde un po' dal
1: dalla
0: responsabilità poi del medico.
1: Permettetemi di fare però un'altra osservazione anche, e cioè se qui c'è qualcuno che dovrebbe spiegare le ragioni del proprio operato all'Ordine dei Medici e ai magistrati, sono quei colleghi che hanno certificato l'idoneità per essere rinchiusi nei CPR di migranti, che nella loro recente storia clinica avevano situazioni certificate di disturbo psichico, di dipendenza da diverse sostanze, erano in terapia sostitutiva e avevano alle spalle diversi episodi di autolesionismo. Io sono testimone, insieme al dottor Cocco, dell'esistenza di certificati che attestano l'idoneità di soggetti che erano in questa situazione, senza che nel certificato di idoneità si sia fatto il minimo riferimento alla condizione sanitaria di questi soggetti. Io mi chiedo, questi sono certificati validi o sono certificati falsi? E come mai allora, quando ci si trova di fronte a questi certificati e poi emerge in modo chiaro che la condizione del migrante l'ha rinchiuso, la condizione sanitaria era diversa, perché c'è una sua cartella clinica, perché un altro collega afferisce la documentazione e dimostra qual era la sua storia clinica precedente, o in altri casi perché un magistrato ne stabilisce la scarcerazione perché per le condizioni sanitarie non può stare lì rinchiuso. Allora, lì dove tutto questo non è riportato nella cartella clinica, siamo o no di fronte a un certificato falso? E perché allora nessuno va a indagare questi colleghi? Non sto dicendo parole al vento. Insieme al dottor Cocco, all'inizio di giugno di quest'anno noi abbiamo inviato dei documenti all'Ordine dei Medici di Milano chiedendo di verificare il comportamento di alcuni colleghi che avevano avuto atteggiamenti che possono rientrare con modalità ovviamente diverse da caso a caso in questa casistica che ho descritto. Stiamo aspettando la risposta dell'Ordine dei Medici di Milano. È chiaro che se ci fosse un falso nel certificato, in questo caso andrebbe segnalato all'autorità giudiziaria. Ecco perché dico che siamo veramente in un capovolgimento della realtà.
0: Certo, e proprio diciamo su questo che diceva in ultimo, l'altra cosa che volevamo chiederle, visto che ci sembra che le indagini si siano concentrate non solo proprio sul certificato in sé, ma anche sulle discussioni, le prese di posizione pubbliche di medici e mediche, e i confronti che ci sono stati anche fra medico e medico per capire, diciamo un po' confrontarsi apertamente su come tutelare poi i soggetti interessati dalla reclusione in CPR, un po' sulla base di questo abbiano costruito questa supposta, come dire, associazione o come l'hanno definita. Quindi sicuramente questo ha un peso, ha un monito, ha un effetto di monito, ma poi un effetto intimidatorio che immaginiamo abbia un peso anche molto grande rispetto a altri colleghi e colleghe che come dire stavano magari iniziando a discutere su come lavorare in base appunto a,
1: certo,
0: proprio a codice deontologico.
1: Questa vicenda ha due aspetti ulteriori. Il primo è che sembrano quasi affermare che il medico non abbia diritto di esprimere il suo parere come qualunque cittadino sulle decisioni che prende lo Stato. Se in una chat ci si scambia dei pareri, ci si dichiara favorevoli, si condivide una legge oppure si dichiara che non si condivide un'altra legge, beh, questo fa parte della libertà di opinione che non può essere messa in discussione in nessun caso. L'altra questione è quella che lei ha sottolineato, e cioè è chiaro che atteggiamenti come quelli che si stanno verificando in questi giorni, cioè tutti questi medici che vengono perquisiti, vengono indagati e via dicendo, assume oggettivamente un'ambivalenza di pressione psicologica sugli altri colleghi che magari stamattina o domani mattina devono fare un certificato di idoneità o meno alla restrizione in un CPR di un immigrato. È chiaro che un medico si sente sotto pressione e allora ne va in qualche modo anche la sua possibilità di avere un atteggiamento dettato da scienza e coscienza nel rispetto del codice deontologico. Insomma, qui siamo alle solite, no? Si colpisce uno per, io direi, diseducarne 100.
0: Certo, io la ringrazio molto, invito tutte le ascoltatrici e ascoltatori ad andarsi a leggere poi appunto l'articolo anche uscito su Medicina Democratica che racconta un po' più nel dettaglio la vicenda e niente, in realtà se non ha nulla da aggiungere io la ringrazierei per il tempo dell'approfondimento.
1: No, posso solo suggerire di andarsi a leggere anche l'articolo che ho pubblicato sul Manifesto qualche giorno fa, dove descrivo nello specifico alcuni casi incredibili di migranti che sono stati dichiarati idonei quando erano in una condizione di salute di totale fragilità. Credo che sia istruttivo, lì sono proprio rappresentati due casi concreti. Grazie moltissimo.
0: Grazie mille a lei, buona giornata, grazie.
1: Buona giornata.
0: Quindi eravamo in collegamento appunto con Agnoletto, abbiamo approfondito un po' questa questione. Diciamo il commento che si può aggiungere è sicuramente, come dire, avere un'idea di quali casi in quali casi è stata confermata la detenzione, nonostante, come diceva il dottore, accertate casi di fragilità. varrebbe la pena, secondo me, anche interrogarsi in senso più ampio di che cosa significhi poi certificare l'idoneità all'interno di un luogo patogeno per definizione anche ad una persona che si trovi in cosiddetto stato di salute, perché se poi il luogo va a privarlo o privarla di una condizione di salute, allora la distinzione fra idoneo e non idoneo è un concetto strumentale, labile, per non dire appunto strumentale. Vi per concludere un
2: Oltre anche al fatto che non dovrebbe essere soltanto, diciamo, una condizione pregressa di vulnerabilità a definire l'idoneità o non idoneità di una persona, ma come ricordavamo, giusto interrogarci su cosa vuol dire essere idonei a vivere privati della libertà. Pensiamo nessuno possa essere considerato o considerata idonea a stare in questa condizione, quindi giusto anche allargare comunque la problematicità di un concetto come l'idoneità o non idoneità.
3: Esatto, non ci sono persone idonee a essere rinchiuse, potremmo semplicemente alla fine commentare così, che è un po' quello che ci scrivono anche al 346-6673-263, che sulla situazione dei medici farne sempre comunque una questione deontologica sposta il piano da quello politico a quello professionale, ovvio, certo è proprio questo, no? Che fanno, cioè che si fa quando il problema è appunto legato alla categoria professionale. Ci invitano ad ascoltare la puntata di Arraga sull'idoneità di qualche tempo fa, ovviamente anche noi vi invitiamo a farlo, e poi vi facciamo anche ascoltare come sono andati i presidi a Bologna dell'Hub Salute Popolare e altre associazioni della società civile e legate appunto alla lotta contro i CPR in solidarietà ai medici e alle mediche inquisite.
4: Ciao a tutte, sono Marika, parlo a nome del Laboratorio Salute Popolare di Bologna, con il quale sabato abbiamo chiamato e tenuto un presidio in Piazza del Nettuno proprio in solidarietà alle mediche e ai medici duramente colpiti da un atto di repressione e intimidazione di questo governo, che li ha accusati di sostanzialmente aver partecipato a vario titolo ad una forma di associazione a delinquere così presunta, per aver prodotto dei certificati di inidoneità all'ingresso nei CPR. E abbiamo mostrato non solo solidarietà, ma anche mostrato la nostra profonda indignazione e rabbia nei confronti di quanto è successo, perché lo riteniamo appunto un atto fortemente intimidatorio e repressivo nei confronti di quella che è invece la autonomia medica, l'autonomia decisionale sanitaria, e che per noi va invece fortemente tutelata, proprio perché altrimenti non esisterebbe cura, e la cura è assolutamente libera da qualsiasi pressione, diciamo, governativa o di altre forme del potere istituzionale, per cui e così deve restare, proprio per poter garantire il principio di universalità ed equità di accesso alle cure. E il presidio è stato molto partecipato anche da tante altre associazioni e singoli che si occupano sì, diciamo, su scala nazionale ma anche locale di migrazione o comunque di assistenza sanitaria, e altri vari ambulatori popolari d'Italia, e persone che partecipano alla rete nazionale non CPR, e per cui veramente tanti tanti contributi. La piazza è stata piena per oltre due ore di circa 500-600 persone, e appunto i contributi sono stati tantissimi e tutti ci hanno riportato non solo al tema della necessità di difendere l'autonomia medica, ma anche e soprattutto alla necessità di continuare a batterci per quello che è il nostro vero primo obiettivo, ovvero l'abolizione dei CPR, che non sono altro che dei luoghi scientificamente ormai definiti patogeni, sono dei luoghi in cui si consumano torture e morte, e per cui è assolutamente impensabile per qualsiasi sanitario, per qualsiasi professionista della cura, accettare che una persona possa finire là dentro senza peraltro aver commesso alcun crimine, se non quello di essere appunto irregolare sul territorio, contingenza questa che peraltro ci teniamo a ricordare è difficile da eludere in uno stato in cui non esistono dei percorsi sicuri e garantiti per poter ottenere dei documenti e quindi regolarizzarsi sul territorio. Per cui per quanto ci riguarda la richiesta della chiusura dei CPR e la pretesa forte che nessun CPR venga aperto in Emilia Romagna è in stretta continuità con quella che per noi è proprio la tutela della salute, ma e soprattutto della salute pubblica, perché il modo in cui le persone vengono trattate

sanitari di questo paese e la gestione di emergenze sanitarie, proprio perché all'interno di questi posti non vi è un'assistenza sanitaria garantita, secondo, non vi è un'assistenza sanitaria, diciamo, gestita dal sistema sanitario pubblico, per cui è impossibile immaginare che vengano applicati dei protocolli di prevenzione e cura e tutela, insomma, della salute delle persone che vi stanno all'interno. Per quello che ormai sappiamo e che è confermato da tantissime fonti, da tantissima letteratura, l'unica forma di assistenza sanitaria che vige all'interno di questi luoghi di reclusione si esplica barbaramente, brutalmente solo nella somministrazione di psicofarmaci a scopo sedativo, per cui per noi è inaccettabile immaginare di fornire una idoneità a qualcuno per poter entrare lì dentro. Tra l'altro ci teniamo a ricordare che il ruolo di un sanitario non dovrebbe essere quello di garantire la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, ma solo quello di difendere, tutelare e garantire la salute di ogni individuo, a prescindere da dove venga, a prescindere da quale sia il suo diciamo, trascorso eventualmente criminoso. La tutela della salute va oltre questo e si applica in egual misura, in egual modo a tutti gli individui che si trovano a transitare, diciamo, dai nostri luoghi di lavoro. Per cui non è nostro compito stabilire se una persona deve essere o meno reclusa all'interno di una struttura, ma è nostro compito solo garantirne la sanità fisica e mentale. Per cui chiunque sia interessato attraverso i canali, le pagine, insomma, del Laboratorio Salute Popolare, sicuramente potrà essere aggiornato sui prossimi passi e insomma, è il benvenuto, la benvenuta a partecipare ai momenti successivi, insomma, che si terranno da adesso in poi. Ci sarà a breve anche proprio la creazione di una pagina ufficiale per la campagna La cura non è reato, di modo da condensare i contributi non solo nostri, ma anche di tutti gli altri partners che hanno veramente arricchito tantissimo il presidio di sabato e che in generale già da diverso tempo, insomma, operano su questo territorio e su altri, portando avanti la lotta non solo contro i CPR, ma in generale contro qualsiasi forma di confine e in favore e a tutela della salute e della salute individuale e collettiva.

0: Queste sono Kay Lynch, Hanna Hansen e Saru con Hijas del Barrio 2 direttamente da Bogotà per il mondo.
1: Olè.
2: E adesso, prima di prepararci con la prossima diretta che sarà tra qualche minuto, volevamo farvi, ho preparato una carrellata di disagio dagli States, delle notizie che ci sono state negli ultimi 3-4 giorni. Abbiamo un pochino di tempo, quindi proviamo a condensarvene qualcuna. La prima riguarda il G20 che c'è stata la settimana scorsa a Houston sull'energia, in cui Trump ha di nuovo dato il meglio di sé, dando via libera alle emissioni di CO2 per le centrali elettriche, questa volta ovviamente a carbone. E quindi quello che è successo sostanzialmente è che l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ha annunciato la rimozione dei limiti sulle emissioni di energia carbonica, mercurio e altri inquinanti da parte delle centrali elettriche a carbone e a gas naturale. Questo ovviamente significa avere larghissimi introiti per determinate categorie. Chi si è ritrovato, come dire, limitato nei propri guadagni da combustibili fossili, e si tratta poi di fare tantissimi passi indietro rispetto a quelle poche limitazioni che erano state messe già, come dire, nelle precedenti amministrazioni degli Stati, che aveva provato a mettere un limite alle emissioni da parte di centrali a carbone, e che invece provasse un po' a favorire risorse rinnovabili, ecco.
0: Sì, sempre in Texas, a Houston, c'è stata una sparatoria giusto ieri. Non l'avevamo messo nella carrellata del disagio, ma è notizia di ieri. C'era una folla di manifestanti che si era radunata per protestare contro uno dei tanti raid dell'ICE, Immigration and Customs Enforcement, e un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo di origine venezuelana che è stato dovuto portare rapidamente in ospedale. Quindi è da allora che ci sono scontri e proteste a Houston, in Texas.
2: Per continuare con la nostra carrellata di disagio, questa notizia di stamattina, per chi avesse seguito nei giorni precedenti, un po' che si parla della costruzione di questo nuovo arco trionfale a Washington, alto tra i 70 e i 75 metri circa, che Trump vuole fare costruire per inneggiare alla grandezza degli States. Stamattina invece si è svegliato pensando che comunque non era sufficiente, ma si potesse riciclare come anche con parte del complesso militare industriale. Quindi

0: sempre nell'informazione riguardo gli Stati Uniti e la politica estera degli Stati Uniti, l'USA annuncia l'accordo con la Danimarca e Groenlandia, che darebbe agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola a durata infinita. Nessun paese non NATO, quindi Russia e Cina, potrà avere basi, presenza militare e investimenti sensibili senza autorizzazione degli Stati Uniti. Rubio ha parlato di una soluzione permanente e completa delle preoccupazioni americane con la Groenlandia, che entra stabilmente nell'area di difesa strategica nordamericana. L'intesa riconosce la sovranità danese e autodeterminazione groenlandese, sarà firmata nella prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU.
1: Esatto, e quindi chissà poi veramente che cosa c'è scritto in questo accordo, che per ora è stato semplicemente annunciato da Trump dicendo trionfalisticamente: gli Stati Uniti hanno per sempre la piena facoltà di fare tutto ciò che è necessario in Groenlandia al fine di garantirne la sicurezza. Così è arrivata effettivamente la conferma da parte del governo danese, che diceva però, insomma, vediamo quale accordo sarà firmato la prossima settimana.

E iniziamo a entrare in argomento rispetto alla prossima diretta, cioè parliamo sempre di Stati Uniti, ma delle loro guerre che fanno in Medio Oriente. Quindi iniziamo ad apparecchiare un po' di argomenti che poi tratteremo insieme a Marco Magnano, rispetto ad esempio alla mobilitazione in Iran.

0: E c'è stata una parata militare lo scorso weekend di volontari e volontarie iraniane che appunto hanno sfilato nella capitale iraniana durante una manifestazione il cui fine era proprio quello di far sfilare un gruppo di milizie paramilitari che si è costituita in Iran in vista della possibile escalation con gli Stati Uniti.
1: Tra i massimi dirigenti iraniani presenti alla manifestazione, che contava, diciamo, alcuni parlano di 313.000 persone, poi ovviamente Al Jazeera dice non c'è modo poi di verificare in altra forma questi numeri, comunque sono presentati Hossein Taeb, il capo dei Bassi, e Pasud Pezzari. È stato detto ai partecipanti che sarebbero stati pronti per una difesa su vasta scala e che sarebbero stati un incubo per i nemici dell'Iran. Le autorità iraniane affermano che la mobilitazione della nuova forza di volontari fa parte di una più ampia strategia di difesa. La Repubblica Islamica ha mobilitato queste persone per dimostrare la loro unità, la loro solidarietà, la loro disponibilità a dare tutto per il paese, così hanno affermato chi era, diciamo, in collegamento con la manifestazione. Anche donne e adolescenti si sono iscritte a queste unità di volontariato e quello che aggiungono sempre, come dire, i capi di Stato è che quello che vogliono mostrare al mondo è che l'Iran è forte ed è unito. Non vogliamo la guerra, ma saremo disposti e pronti a tutto per difendere il nostro paese. Un altro volontario in uniforme da combattimento ha poi dichiarato: questa è la nostra patria e non permetteremo ad altri di deciderne il futuro. La manifestazione si è svolta in un contesto in cui l'economia dell'Iran, lo sappiamo, lo diciamo anche da diverso tempo, anche attraverso questi microfoni, è in difficoltà, ovviamente a causa

0: causa del blocco navale statunitense e dei porti e ovviamente delle sanzioni che sono state imposte dagli Stati Uniti. La crisi economica è anche una delle principali cause delle proteste che ci sono state lo scorso dicembre e che hanno, come dire, trasformato in una sfida per il sistema politico in vigore, ragion per cui, diciamo, ai tempi si diceva che Trump avrebbe provato a fomentare questo cambio, questo regime change, cosa che invece non ha funzionato. Diciamo, la notizia di questa manifestazione si può inserire un po' in questo contesto, diciamo, di difficoltà economica, ma che ovviamente non coincide necessariamente, contrariamente alle aspettative e agli auspici di Trump, in una critica to cure, diciamo, al governo esistente.
1: Dunque, 10:38, siamo al telefono con Marco Magnano, giornalista freelance che, insomma, abbiamo imparato a conoscere, almeno io ho imparato a conoscere dopo il 7 ottobre per i suoi commenti così puntuali giorno per giorno della situazione in Medio Oriente, ed è di questo che vorremmo parlare con te oggi. Ma innanzitutto benvenuto, buongiorno.
2: Grazie mille, buongiorno a voi e grazie per l'invito come sempre.
1: Allora, sono passati 6 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran e la situazione sembra sempre più instabile. Negli ultimi giorni Trump parlava di una grande decisione che avrebbe preso a giorni. L'Iran ha comunicato una serie di condizioni formali a Washington tramite insomma, i mediatori del Qatar per porre fine a una guerra. Ti chiedo quali sono i reali margini di una mediazione diplomatica alla luce anche di quanto sta succedendo in Arabia Saudita e invece che cosa comporterebbe un'ulteriore escalation militare.
2: Proviamo a mettere insieme una serie di punti e puntini, perché dovremmo partire, credo, innanzitutto, proprio come dicevate, dai negoziati che si stanno ricominciando a muovere proprio in queste ieri sera e poi nella giornata di oggi. Si attendono negoziati e l'avvio, appunto, di nuovi negoziati mediati dal Qatar. Qatar che quindi sta cercando di lavorare proprio come ancora una volta mediatore di primo livello, anche perché, e qua partiamo quindi dal piccolo, il Qatar ha tutto l'interesse che lo stretto di Hormuz sia aperto, navigabile e che in qualche modo venga riportato alla situazione precedente in cui la convivenza con l'Iran per quanto riguarda Hormuz era abbastanza garantita, abbastanza nel senso che il Qatar per questo suo rapporto privilegiato con l'Iran aveva pagato anche prezzi diplomatici con l'Arabia Saudita, ma questo sembrava e sembra parte del passato. Ora però qual è il grande problema? Che sembra di vivere all'interno di un loop, di una giornata che torna sempre allo stesso modo. E lo vediamo anche nelle note, nel comunicato di questa mattina dell'Iran, che ha inviato le proprie richieste, le proprie condizioni non negoziabili per arrivare alla cessazione dell'ostilità e anzi arrivare a un accordo quadro. Tra queste, e fa quasi ridere leggerle, il 21 di settembre abbiamo la cessazione immediata dell'ostilità su tutti i fronti, incluso il supporto militare statunitense a gruppi nella regione e il supporto iraniano, allo stesso modo di converso, a gruppi nella regione. Lo sblocco dei fondi congelati dell'Iran, l'abolizione del blocco navale statunitense che restringe le rotte commerciali e quindi di conseguenza anche il garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo stretto di Hormuz e la fine delle sanzioni. E la sicurezza, un po' generico questo, della sicurezza regionale. Ora, tutto quello che chiede l'Iran è praticamente una copia carbone di quanto il 14 di giugno di quest'anno, quindi più di 3 mesi fa, era già stato incluso all'interno, il 12 giugno anzi, era stato incluso all'interno del piano in 14 punti articolato in 2 fasi che era stato sottoscritto proprio dall'Iran e dagli Stati Uniti. E lo ricorderete, all'interno di questo piano avevamo più o meno gli stessi punti, ovvero lo sblocco dei fondi iraniani, il piano di ricostruzione da 300 miliardi di dollari che gli Stati Uniti e i suoi alleati regionali avrebbero dovuto dare all'Iran, la fine del conflitto, l'impegno alla non ingerenza, spero di non dimenticare troppo, la rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe statunitensi, garanzia che l'Iran, come già sta facendo, non avrebbe mosso ulteriori passi verso lo sviluppo di armi nucleari, e ancora nessuna nuova sanzione, un meccanismo di monitoraggio dei siti di arricchimento dell'uranio e la revoca del blocco sulla vendita del petrolio, che poi è uno dei grandi punti all'interno di questa discussione. Ora, questi erano i punti di giugno, siamo esattamente allo stesso punto, anche perché nel frattempo la finestra negoziale per arrivare a un accordo basato su questi 14 punti era scaduta ad agosto, siamo tornati ad avere una fase armata, diciamo, calda, e dall'altra parte, ovvero da parte statunitense, tutto ciò che si può capire arriva dalle parole di Donald Trump, che però sono autocontraddittorie, oscillano tra, da un lato, la garanzia che la crisi verrà risolta o molto presto, che è la solita formula di Trump, oppure dopo le elezioni di midterm, quindi le elezioni di novembre, ma dall'altra parte ancora Trump, per esempio, nella giornata di ieri diceva sta a noi decidere quando distruggere l'Iran, possiamo farlo, quindi l'importante è che facciano i bravi. Ma poi nella stessa dichiarazione Trump aggiungeva anche comunque sono pronto a incontrare Pezeshkian, il presidente iraniano. Quindi un quadro estremamente confuso in cui tutte le forze che cercano di porsi come mediatori si scontrano contro appunto una posizione ondivaga degli Stati Uniti e con gli sviluppi sul terreno. E qui effettivamente arriviamo allo Yemen. Yemen che si è riacceso per via dell'operazione portata avanti dagli Houthi a partire dalla fine di agosto, inizio di settembre, con l'occupazione della costa occidentale dello Yemen, in particolare l'area di Hodeida, il porto strategico di Hodeida, che è stato a lunghissimo una linea del fronte, e poi quello di Moka e delle piccole isole che costituiscono appunto il punto di strozzatura dello stretto di Bab el-Mandeb, ovvero il secondo grande stretto strategico della regione e punto di passaggio di circa il 10-12-14% del traffico marittimo globale. Gli Houthi, molto consci del loro valore strategico da questo punto di vista, si sono mossi molto rapidamente, continuano a muoversi, sfruttando tra l'altro qualcosa che risulta molto difficile da comprendere, ovvero la scorsa settimana l'Arabia Saudita aveva annunciato di voler intervenire, aveva chiesto agli Stati Uniti un supporto in termini di forniture militari, missilistiche e un supporto logistico e anche di lanci di missili in coordinato. Da parte di Donald Trump è arrivato il blocco, è arrivato il no, dicendo no, aspettiamo un po', ci hanno chiesto di non attaccare, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione diplomatica. Anche questo rientra in questo frame completamente ondivago e imprevedibile portato avanti proprio dal Presidente degli Stati Uniti, che non segue nessun canale diplomatico, va avanti con le proprie letture individuali, personali, non so se consigliato o meno, ma diciamo se consigliato comunque sicuramente dagli Yemen, che raramente lo contraddicono, e di conseguenza ci ritroviamo quindi a commentare qualcosa che ogni giorno può essere tutto e il contrario di tutto. Quel che è certo è che ancora una volta, un po' come alla fine del 2023, inizio del 2024, la navigazione globale, almeno la navigazione verso l'Europa, si ritrova a fare i conti con la propria debolezza e incapacità, ecco, di muoversi al di fuori di una logica di contrapposizione. All'interno di tutto questo, cosa fanno le forze più interessate, come appunto per esempio l'Italia? Beh, lo vediamo nelle parole del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha annunciato giovedì 17 che la Marina Militare Italiana garantirà il passaggio delle navi italiane a Bab el Mandeb e che non si aspetterà la missione Aspides. Ora, questo avveniva giovedì e poi leggiamo invece proprio in questi giorni che forse invece si deciderà di aspettare la missione Aspides. Qua però va anche fatto un chiarimento rispetto alle priorità degli Houthi e soprattutto alla minaccia, tra virgolette, per il commercio mondiale. Gli Houthi hanno detto: noi non siamo particolarmente interessati a bloccare le navi che non sono saudite e non sono collegate con questa offensiva sull'Iran o che non sono collegate con Israele. Certo, l'insieme è abbastanza ampio, ma in teoria la navigazione europea non dovrebbe essere a rischio. Poi, naturalmente, qua c'è anche un altro punto invece un po' più etico, se vogliamo, ovvero: ma davvero la nostra preoccupazione di fronte a un genocidio a Gaza, a un'offensiva fuori dal diritto internazionale all'Iran e il prezzo dei prodotti che compriamo su Amazon? Perché questo naturalmente è, come dire, un dubbio che dovrebbe venirci e che non sembra invece interrogare troppo la nostra politica.
1: Sì, grazie mille del quadro. Volevo giusto aggiungere che dall'inizio, soprattutto degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, i mezzi e il personale militare italiano presenti nel Medio Oriente sono stati coinvolti in diversi attacchi, che è anche un po' il modo in cui noi scopriamo dove sono dislocati i soldati italiani in Asia occidentale e nel Mediterraneo, no? Per esempio, lo scorso 15 marzo un drone italiano è stato colpito nella base di Ali al-Salem, che si trova in Kuwait, insieme a 300 militari italiani. Qualche giorno prima un attacco ha preso di mira la base militare di Erbil in Iraq, costringendo i soldati che vi si trovavano a ripararsi in un bunker, e appunto anche lì erano presenti soldati italiani. E l'ultimo caso, quello che citavi tu adesso, è quello di un Eurofighter italiano colpito durante un attacco da parte, appunto, probabilmente di Ansarallah, il gruppo degli Houthi, i cosiddetti ribelli yemeniti. Ricordiamo, in Yemen è in corso una guerra civile dal 2014 che ha avuto una tregua che ora possiamo dire è stata rotta. E quindi anche tutte le dichiarazioni di Crosetto a riguardo ci mettono anche una certa difficoltà, anche rispetto a quello che dicevi tu della missione Aspides, che appunto dovremmo vedere poi che cosa dice l'Unione Europea e qual è il limite che si può raggiungere di attesa rispetto a questi colli di bottiglia di questi due stretti ai lati della penisola arabica. I costi dei carburanti che ovviamente salgono, per cui è vero quello che dici tu dei prezzi che aumentano, ma sono poi tutta la catena globale degli approvvigionamenti che aumenta, e insomma con delle conseguenze ovviamente importanti per le economie. Allora, siccome tu hai vissuto sia in Libano sia in Siria, io forse ti volevo un po' chiedere di fare un focus forse sul fronte siriano, dove si confrontano anche Turchia e Israele.
2: Sì, il fronte siriano in qualche modo è separato, se vogliamo, rispetto alla grande crisi regionale, o provo a spiegarmi meglio. È scollegato perché non direttamente coinvolto né in azioni connesse con la crisi in Iran, né con azioni direttamente connesse, per esempio, con la crisi di Gaza. Ora, questo non vuol dire che la Siria sia del tutto scollegata dal contesto regionale, e in particolare vorrei sottolineare due aspetti. Il primo riguarda proprio quello che dicevi, ovvero l'incremento dei prezzi dei carburanti. La Siria è molto molto debole da questo punto di vista, e si potrebbe obiettare: ma come, la Siria non era un produttore di petrolio? Beh, la risposta è sì, ma i pozzi petroliferi sono stati in una condizione estremamente complessa e dibattuta per tutta la durata della guerra civile, perché prima erano finiti nelle mani di Daesh e ISIS, e quindi era uno dei grandi strumenti di finanziamento del gruppo Stato Islamico, per poi passare sotto il controllo dell'amministrazione del Nord-Est, quella che noi in Italia chiamiamo i curdi, un po' genericamente, in parte, e dall'altra invece occupati dagli Stati Uniti. Questo era il quadro prima di gennaio-febbraio, quando poi con la riunificazione del Nord-Est alla Siria governativa, i pozzi petroliferi sono appunto tornati sotto il controllo di Damasco. Ma la produzione non è nemmeno lontanamente comparabile a quella di prima della guerra, quindi prima del 2011, e la stima è di una produzione di 80-100.000 barili di petrolio al giorno. Numeri veramente molto bassi, oltretutto con una grande dispersione, perché per attraversare il fiume Eufrate non c'è un oleodotto e quindi se ne è costruito uno di risulta con grande dispersione nelle acque, con conseguenze peraltro sull'ecosistema del fiume Eufrate, e con due raffinerie, quella di Banias e quella di Tartus, che riescono a trattare a oggi appena 30.000 barili di petrolio. Quindi la Siria dipende interamente dalle importazioni, diciamo per un quasi 90%, qualcosa di più, dipende dalle importazioni. Questo ha fatto crescere i prezzi dei carburanti in modo molto significativo, non soltanto la benzina ma anche il cosiddetto mazot, che è una miscela con il diesel e olio, e ha portato la settimana scorsa allo scoppio di proteste in tutto il paese. Queste proteste sono rimaste abbastanza piccole in termini di scala, ma ci dicono soprattutto una cosa, cioè ci dicono che l'aspettativa da parte della popolazione siriana per la transizione politica, la transizione energetica, scusate, economica soprattutto, per il momento è molto deludente. Ci si aspettava, con la caduta di Bashar al-Assad e l'arrivo del nuovo sistema di potere gestito da Ahmad al-Shara, di vedere le proprie condizioni materiali migliorare molto molto rapidamente. Ecco, questo non è avvenuto. La Siria rimane molto dipendente appunto dall'esterno, non soltanto per l'energia ma per quasi tutto, anche per la propria difesa, perché l'esercito siriano oggi è molto debole, molto piccolo, non ha mezzi aerei, non ha mezzi navali, ha pochissimi mezzi militari di terra, e quindi si affida al proprio padrino a nord, ovvero la Turchia. Questo in attesa che gli Stati Uniti aprano, come annunciato, una base militare proprio nella periferia meridionale di Damasco. La Turchia cerca di non farsi coinvolgere in modo troppo diretto, ma continua a essere tirata per la giacchetta da chi con la Turchia vorrebbe un giorno entrare in conflitto, ovvero Israele. Ma che cosa fa? Che cosa fa Israele in Siria invece? Beh, dalla caduta di Bashar al-Assad alla fine del 2024 è andata, prima di tutto, Israele a occupare pezzi di territorio che non erano ancora occupati. Tutti avete presente, tutti avete presente le alture del Golan nel sud-ovest siriano. Di lì c'è stata un'espansione in tutto il governatorato di Quneitra, che già era un governatorato pressoché abbandonato, ma comunque ancora con un po' di popolazione all'interno, arrivando fino a occupare e fortificare il monte Hermon, che rimane a 25 km da Damasco, ma che soprattutto consente una visione strategica su Damasco e su Beirut. Qui abbiamo avuto, in tutta quest'area nuovamente occupata appunto da Israele, abbiamo avuto una serie di raid di coloni che hanno svolto manifestazioni, malmenato popolazione siriana locale, e abbiamo un gioco molto sporco di rapimenti. Quindi ecco, la logica o il doppio standard sugli ostaggi: quando gli ostaggi vengono fatti da Israele ovviamente non c'è nessun problema, quando invece vengono fatti da altri è la scusa per scatenare un genocidio. Lasciamo da parte questo discorso però appunto con un'altra problematica, e torniamo ancora una volta su un tema di dipendenza dall'estero. L'occupazione israeliana del sud della Siria porta a poter controllare da parte di Israele il 25% dell'acqua che la Siria ha a disposizione, e questo è uno strumento negoziale enorme. Non è ancora chiaro però che cosa voglia fare Israele con il territorio siriano occupato, perché da un lato viene detto è una zona cuscinetto, un po' come viene definita quella nel sud del Libano, dall'altra sappiamo benissimo che al di là dei grandi piani per la grande Israele che dovrebbe quindi comprendere tutta la Siria centro-occidentale e tutto il Libano, ma è chiaro che Israele in modo molto più pratico ha bisogno di terreno, ha bisogno di terreni per i propri coloni, per queste 700.000 persone a cui l'unico mandato che è stato dato è stato occupare un territorio, riprodursi e usare armi, e che comincia a stare stretto. Che la valvola di sfogo possa essere la Siria invece del Libano non lo possiamo sapere, ma è chiaro che la Siria è una grande occasione in questo momento per Israele, perché il presidente Ahmad al-Shara ha detto: io con Israele non voglio nessun problema. La Turchia non è esattamente dello stesso avviso. Israele continua a minacciare e ha già anche colpito in alcuni casi basi militari che erano state aperte proprio in sostegno alla Siria da parte della Turchia. La Turchia per il momento si siede e guarda, ma sa anche che il momento di uno scontro un giorno potrebbe arrivare. Però vorrei anche chiarire questo: il momento non è adesso, cioè non siamo di fronte a un'immediata escalation con la Turchia, non ci sono le condizioni, non c'è forse anche il supporto internazionale, ricordiamo che la Turchia è il secondo esercito NATO, e quindi potrebbe essere un problema che arriverà nel futuro, un futuro non immediato. Potrebbe dipendere, anche se io ci credo pochissimo, ve lo dico, dalle elezioni in Israele, ammesso che queste elezioni si tengano, perché nel frattempo, finché c'è un conflitto, Netanyahu potrà sempre avere una scusa per rinviarle. E su questa partita si gioca un pezzo, ecco, dei rapporti di vicinato. Purtroppo non si gioca nessun pezzo della partita relativa alla Palestina, perché tutti i candidati in Israele continuano a dire tranquilli che nemmeno con noi ci sarà mai uno Stato palestinese. E questa è la madre di tutte le questioni, che purtroppo non ha un orizzonte di cambiamento.
1: Eh sì, infatti giusto per completezza, perché quanto abbiamo parlato di tutta la regione, diciamo anche che continuano i bombardamenti israeliani nel Libano meridionale, proprio per quello che dicevi tu, no? Chissà se i coloni si espanderanno in Libano o in Siria. Continuano anche gli attacchi a Gaza, quindi nonostante il cessate il fuoco, il Board of Peace, certo, e tutto quanto, proseguono gli attacchi a Gaza, non si fermano neanche le violenze di esercito e coloni israeliani in Cisgiordania, e così abbiamo chiuso in questa maniera il quadro medio orientale. Noi adesso finiamo anche il giornale radio, per cui ti ringrazio tantissimo della disponibilità e della precisione, spero che ci risentiremo presto.
2: Con piacere, grazie a voi e buona giornata.
1: Ciao ciao. Eccoci, siamo arrivati appunto alle 11, giusti giusti, in tempo per lasciare i microfoni a Bello come una prigione che brucia, e volevamo giusto darvi le ultime due notizie rispetto al Pentagono e a ciò che sono le rivelazioni del Washington Post, cioè che ci sono più militari statunitensi morti, almeno 4 in più rispetto a quanto indicato nel database pubblico del Pentagono, e anche questo lo vediamo ripreso da qualche testata italiana, per esempio su Rai News se ne parla. Sono state rivelate dal Pentagono le spese relative alla guerra in Iran e soprattutto la situazione delle munizioni.

0: Allora, di recente Pitexet aveva detto: disponiamo di enormi quantità di munizioni, e aveva addirittura sottoposto i dipendenti del suo ministero, ricordiamo il nome, il Ministero della Guerra, alla macchina della verità dopo una fuga di notizie sulla scarsità di missili intercettori, i Patriot. Allora, il rapporto stilato dall'ispettore generale del Pentagono stima che oltre 33,4 miliardi di dollari sono stati spesi fino ad adesso nell'operazione, per ora lo possiamo dire, piuttosto fallimentare, Epic Fury, a meno che il tentativo non fosse quello di innalzare i prezzi nei costi della vita di statunitensi e non. E di questi 33,4 miliardi di dollari, 22 sono stati spesi in munizioni, causando carenze nelle scorte strategiche degli Stati Uniti e mettendo a nudo anche la scarsa capacità dell'industria bellica statunitense di tenere il passo di una guerra così dispendiosa. E nel dossier ci sono anche citati i danni provocati dagli ayatollah sulle basi americane nella regione, ne abbiamo elencate qualcheduna prima nella diretta insieme a Marco Magnano. Sono stati distrutti centinaia di edifici legati appunto a basi militari statunitense e a basi dell'aviazione, sono stati abbattuti 4 caccia. Uno è stato completamente messo fuori uso, 7 aerei da rifornimento sono stati danneggiati o distrutti, pare che 30 droni di attacco, gli M49 Reaper, siano stati abbattuti e sono oltre 50.000 i militari statunitensi finora coinvolti nella guerra nel Golfo Persico, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi israelo-americani in Iran.
1: E in chiusura di questa mattinata informativa vi diamo le ultime 2 news velocissime. La prima è che già ormai quasi un'oretta fa i fascisti al campus se ne sono andati, o meglio sono stati cacciati, grazie alla velocità direi di attivazione e anche alla determinazione di studenti, studentesse e studentu che si sono immediatamente messi fisicamente per evitare che occupassero il posto con la loro propaganda fascista e razzista. Ricordiamo Fuane, Gioventù Nazionale, quindi questa è una buona notizia del giorno.
0: Sì, ci sono i video super divertenti di loro che vengono ricacciati proprio indietro nel ponte sulla Dora con tutti i ligostini che cercano di rallentare questa fuga, protetti dai poliziotti in assetto antisommossa.
1: Ve li consigliamo assolutamente. E per chiudere con la news clown, che non mi viene un altro termine, però potremmo iniziare una rubrica di notizie ridicole del tipo quando la contraddizione ti scoppia sotto le chiappe, ecco, è proprio così. Un articoletto su Repubblica che rimanda alla manifestazione, purtroppo SITAV, che ci sarà questa domenica, in cui però, siccome è stata promossa dalla cosiddetta centro-sinistra, in realtà però hanno aderito solo partiti di destra e quindi temono che diventerà invece una passerella elettorale contro lo russo. Che cosa si aspettavano non si sa, però questo è così, per chiudere con una risata il nostro lunedì mattina.

0: abundant fishy. Tonight, I'm gonna catch a big fish. Tonight, I'm gonna catch a big fish. It's grilled fish on my dish, curry fish on my dish, fried fish on my dish. Tonight, I'm gonna catch a big fish.
1: E come ultimo chiudiamo come tutte le mattine con l'agenda degli appuntamenti che potete trovare su www.gancio.cisti.org. Per oggi in realtà è prevista solo l'apertura della biblioteca Goliarda Sapienza che si trova al Gabrio, quindi per chi volesse studiare o leggere o fare quello che gli pare all'interno della biblioteca può trovare quella del Gabrio. Gli altri appuntamenti della settimana vi invitiamo ad andarvi a leggere appunto su www.gancio.cisti.org.

0: www.gancio.org. Alcuni appuntamenti della giornata non ci sono su Gancio, ma le trovate su Instagram per chi avesse i social, ma sostanzialmente ricominciano un po' le assemblee della settimana.
1: Mi raccomando, tutte voi che avete un account su Instagram potete postare i vostri appuntamenti su Gancio oltre che su Instagram, why not?
0: E quindi con questo chiudiamo la nostra mattinata informativa un po' in ritardo. Vi lasciamo a Bello come una prigione che brucia. Buona settimana a tutte, a tutti e a tutto.
1: Ciao ciao!

0: fit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.
2: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
3: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
4: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
5: Sad boys.
6: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
7: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
8: Via Antonio Cecchi 21A.
9: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: È una festa a bella vita, porta ciò che vorresti trovare.
1: Gente qui ti ascolta solo tra.
2: Ci caghi il cazzo.
3: Scoccano le 11:10, iniziamo subito con una nuova puntata di Bello come una prigione che brucia, partendo dalla sigla.

Buon lunedì mattina a tutte le persone all'ascolto dei 105 e 250 di Blackout. Inizia una nuova puntata di Bello come una prigione che brucia. Un saluto speciale a Giorgio, a tutte le persone rinchiuse nel carcere delle Vallette, al Ferrante Porti, nel lager per migranti di Corso Brunelleschi, in tutti i pezzi di città trasformati in appendici dell'apparato detentivo.

Nella puntata di oggi dovremmo riuscire a iniziare con una diretta per andare ad aggiornarci rispetto alle evoluzioni del processo, rispetto al massacro alla macelleria di Santa Maria Capua Vetere avvenuta appunto nel aprile 2020. Qualora non riuscissimo ad effettuare il collegamento con l'avvocato Luigi Romano, rimanderemo in un altro pezzo della puntata lunedì prossimo questo aggiornamento. Altri argomenti riguardano la relazione tra l'orizzonte di guerra come elemento plasmante rispetto a tutte le società europee su un piano economico, finanziario, industriale, repressivo e anche di riorganizzazione dei servizi segreti. Quindi nel capitolo di analisi delle tecnologie, arrivando poi, se ci sarà tempo, all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai war games, quindi alle simulazioni strategiche di guerra, il nascere, o meglio il consolidarsi nel giro di pochi anni, di una disciplina che si definisce machine psychology, la psicologia della macchina. Quindi come andare a sondare gli elementi strutturali, potremmo definirli di identità, di indole, in questo modo però antropizzando in qualche modo queste tecnologie, che è un problema che riguarda anche tutta questa disciplina che andremo ad affrontare, ma comunque come andare a sondare dei meccanismi di funzionamento interno delle intelligenze artificiali, delle large language models, che sono altrimenti a quanto pare insondabili.

segnalo tra l'altro un articolo molto interessante sulle evoluzioni di quelli che vengono definiti 25 anni della sorveglianza di massa post 11 settembre. Articolo a cura di Cindy Cohn e di Bruce Schneier, grande diciamo analista esperto di sicurezza informatica e non solo, un critico diciamo del capitalismo della sorveglianza, delle strutture, delle architetture della sorveglianza di massa post 11 settembre, ma magari lo leggeremo lunedì prossimo.

iniziamo quindi con questo approfondimento che potrebbe intitolarsi Guerra ibrida e riforme dei servizi segreti. Andiamo a parlare senza nessuna particolare pretesa di completezza, vista anche l'insondabilità che caratterizza in qualche modo il tema, ovvero i servizi segreti europei. Tra l'altro è stata da poco emanata un'allerta da parte appunto dei servizi europei esterni, quindi quelli che diciamo rispondono all'alto commissario per le politiche estere e la sicurezza Kaja Kallas, rispetto alla concreta minaccia di un attacco militare russo contro un paese NATO nei prossimi mesi, allerte che abbiamo sentito susseguirsi in particolar modo da parte dei servizi tedeschi e polacchi. Ecco, personalmente, conscio dell'irrilevanza di una mia opinione a riguardo, non riesco sinceramente a comprendere una funzione strategica credibile di un attacco russo contro un paese NATO. Chiusa parentesi attualità, ecco. Spesso all'interno di questa radio analizziamo la guerra come forte paradigma di riorganizzazione degli stati europei in termini economici, industriali, repressivi e via dicendo. La guerra come polo di riorientamento riguarda anche un apparato degli stati profondo e per sua natura ambiguo e opaco come i servizi segreti? Insomma, tra i vari lasciti del conflitto russo-ucraino e soprattutto delle sue riverberazioni nel resto di Europa, potrebbe essere importante anche iniziare a osservare un po' più puntualmente le trasformazioni in ambito di servizi segreti. La guerra in Ucraina, oltre ad aver riscritto in modo radicale le priorità degli eserciti a livello globale, imponendo molto evidentemente il paradigma della guerra di droni come priorità riorganizzativa per tutti gli apparati militari e quindi imprimendo l'urgenza di una revisione degli arsenali, dell'addestramento, delle diplomazie tecnomilitari e via dicendo, a livello più profondo ha attivato la sperimentazione, diciamo il rodaggio della sostenibilità economica e politica di un modello di guerra permanente sovrapposto a società tardocapitaliste che devono continuare a dialogare con la finanza, coi fondi di investimento globali, a produrre o quantomeno simulare margini di normalità. Ecco, un esercizio di nuova normalità nella guerra come principale orizzonte di senso che riguardano tanto Ucraina e Russia quanto le società europee, non solo appunto in termini di economia di guerra o di implementazione di economie di guerra con diversi gradi di completamento di queste traiettorie. Ma insomma, in questo scenario di nuova normalità si stanno inserendo questi processi di riforma di vari servizi segreti europei, da quello italiano sotto impulso del ex DDL 1660, a quello francese, a quello tedesco, fino alla genesi di un nuovo servizio segreto europeo sotto il controllo del segretariato generale della Commissione europea, nato sotto impulso di von der Leyen, per probabilmente sottrarre esclusività e quindi potere al servizio europeo per l'azione esterna, il SEAE, sotto invece il controllo di fatto di Kaja Kallas, dell'alta rappresentante europea per la politica estera e la sicurezza, il cui strapotere sta venendo un po' messo in discussione. A grandi linee questi processi di riforma vanno in direzioni spesso comuni, estendendo ad esempio i poteri operativi, la possibilità più o meno esplicita di plasmare cellule terroristiche, la possibilità di agire cyberattacchi o azioni illegali di varia natura, e soprattutto sono poteri che permarranno oltre lo scenario attuale, oltre la fine del conflitto
conflitto russo-ucraino, e questo è un elemento sempre importante da tenere in considerazione quando si osservano trasformazioni radicali di determinati apparati dello Stato su impulsi in qualche modo, diciamo, emergenziali se non fortemente circostanziati. Non hanno una scadenza queste riforme, qualcosa da tenere appunto sempre in considerazione. In generale, il contrasto alla minaccia russa e in parte, diciamo, la sua potenziale costruzione narrativa compongono nell'insieme uno scenario operativo da tenere in considerazione in modo preponderante rispetto all'intervento dei servizi segreti, ma non è l'unico ambito operativo, ovviamente. Per esempio, la possibilità di lavorare su potenziali gruppi esca, gruppi trappola, gruppi provocazione in ambito, diciamo, cosiddetto jihadista, ma potenzialmente anche in altri segmenti di conflittualità, visto che ad esempio nei rapporti Europol e simili si pone l'accento molto sulle azioni anarchiche antimilitariste. In ogni caso, tornando al focus principale, al vettore trasformativo principale, quindi alla Russia, i fenomeni ricondotti con gradi diversi, ecco, di certezza all'intervento russo consistono in almeno, diciamo, due macro aree: attacchi ibridi e interferenze in ambito elettorale. A queste poi si affianca l'altro ambito, che è quello delle provocazioni militari, degli sconfinamenti di droni, eccetera, ma diciamo che rientrano appunto in una categoria diversa. Restando nel primo ambito, quello all'interno del quale sicuramente assumono un ruolo preponderante i servizi segreti e la loro riorganizzazione, quello quindi dei cosiddetti attacchi ibridi e delle forme di interferenza nel consenso dei diversi stati. Un caso interessante che ci aiuta a leggere la generale opacità dello scenario, caso per il quale c'è stata un'incriminazione nel luglio 2026 in Polonia, quindi qualcosa di decisamente concreto e recente, riguarda l'arresto di un giovane diciottenne di origini ucraine, accusato di aver fatto più che altro delle scritte sui muri, ma con lo scopo di suscitare odio etnico e divisioni tra polacchi e ucraini. Il portavoce del ministro polacco per i servizi speciali dichiarava: il giovane ucraino, agendo per conto dei servizi segreti russi, ha realizzato iscrizioni su edifici e luoghi della memoria che glorificavano l'UPA, l'esercito insurrezionale ucraino, e il defunto leader nazionalista ucraino Stepan Bandera. Così facendo profanava luoghi di particolare importanza per i polacchi, tra cui il monumento agli eroi del ghetto di Varsavia e il memoriale del massacro della Volinia. Interessante, ecco, perché si va a porre l'attenzione su eventi, diciamo, di scarso profilo criminale, ecco, varie domande emergono, insomma, cioè si può osservare un lavoro su faglie sociali fragili, su forme di arruolamento online potenzialmente molto agili, azioni a bassissima intensità, un'attribuzione anche in questo caso molto agile, alti margini di indeterminazione della catena degli eventi e via dicendo. Comunque, sicuramente i servizi segreti russi mettono in atto azioni di varia natura, azioni tese soprattutto a manipolare il consenso. Sicuramente la manipolazione del consenso è agita da tutti gli attori in campo, così come altre pratiche non proprio lievi, ma in generale possiamo osservare una parentesi storica di interventi molto visibili da parte dei servizi teoricamente segreti. (Ride)
a prescindere dagli attentati o dai sabotaggi realizzati dalle cellule ucraine, penso alle bombe a Monte Carlo, ai sabotaggi dell'oleodotto Nord Stream. Ecco, a questo proposito, a fine giugno un procuratore tedesco ha formalmente posto sotto accusa un cittadino ucraino per il sabotaggio a Nord Stream, sostenendo che agisse per conto del governo ucraino, mica robetta. Ma più in generale il quadro è complesso, perché si palesa un fenomeno difficile da analizzare come il cosiddetto terrorismo in franchising. Ti arruolo online, ti pago in criptovalute, per esempio, per svolgere un'operazione, ad esempio, di sabotaggio, di disturbo culturale, come questa in Polonia, a prescindere anche da un margine minimo di affinità ideologica. Semplicemente cerco persone, pedine da utilizzare a pagamento. L'altra questione evidentemente rilevante, che in qualche modo accomuna anche queste pratiche rispetto ad altri ambiti di intervento come i social media, riguarda l'influenza elettorale russa. Tra l'altro, come del resto hanno sempre fatto gli Stati Uniti anche, ma a parte quello, che sia la Russia che siano gli Stati Uniti, tutti hanno squadre che giocano alla guerra di informazione, alla infowar e alla manipolazione del consenso. Gli Stati Uniti possiedono anche i principali campi da gioco della guerra di informazione, i social media. Ma rispetto alla comprensibilissima allerta rispetto alle influenze russe, contesto, diciamo, di consenso elettorale rispetto a determinate forze, per esempio AfD, Lega, Vannacci, via dicendo, forze definite eurodisgreganti in qualche modo e affini a istanze di ricomposizione delle relazioni con la Russia. Ecco, sorge abbastanza spontaneo, rispetto all'allerta su queste influenze, sorge abbastanza spontaneo il confronto con le evidenze comprovate delle interferenze sioniste in ambito elettorale, come per esempio in Slovenia con il caso Black Cube, una manipolazione provata di un'agenzia di intelligence privata israeliana come Black Cube per manipolare le elezioni in Slovenia. Ci sono, se vi interessasse, almeno due podcast a riguardo di Bello come una prigione che brucia. Ma potremmo leggere come guerra ibrida sionista anche le inchieste contro Sanchez in Spagna, la violazione del suo telefono comprovata con lo spyware israeliano Pegasus, il possibile coinvolgimento di interessi statunitensi e israeliani nella produzione della crisi di Ceuta. Cioè, per intenderci, l'intelligence marocchina ha infettato il dispositivo del premier spagnolo Sanchez due volte nel maggio del 2021, ha compromesso quello del ministro della difesa Margarita Robles il mese successivo con spyware israeliani. Tutto normale, perché l'interdipendenza con l'apparato cyber e tecnomilitare israeliano è troppo strutturale, quindi si normalizzano, si ridimensionano tutte queste forme di guerra ibrida, di fatto sionista, così come in qualche modo sta diventando determinante l'interdipendenza con l'apparato tecnomilitare ucraino. Basti ricordare la rilevanza dell'arruolamento dell'ex ministro dell'innovazione e poi della difesa ucraino Fedorov all'interno del Ministero della Difesa italiano. Così come in qualche modo era strutturale la dipendenza europea dal gas russo fino a prima del deflagrare del conflitto nel 2020 russo-ucraino. Ecco, ma senza aprire troppi argomenti, piccola pausa musicale, poi andremo ad approfondire la riforma in particolare dei servizi segreti tedeschi, perché ci dice davvero molto sulle sue riverberazioni in tanti ambiti della quotidianità.

Torniamo a parlare delle riforme dei servizi segreti in varie parti d'Europa, e tra l'altro non solo, anche il Giappone sta attraversando una fase analoga. E ancora più dei nuovi poteri formalmente conferiti ai servizi segreti italiani con il DDL 1660, poi divenuto decreto sicurezza, quindi ad esempio la possibilità di istruire e comandare gruppi terroristici, mica robetta, cerchiamo di dare un'occhiata agli ambiti di risonanza nella quotidianità della riforma dei servizi tedeschi. Leggiamo alcuni estratti da un articolo di analisi pubblicato da un soggetto insolito, ecco, non in assoluto, più che altro per le fonti di questa trasmissione, ovvero lo studio internazionale di avvocati Fresh Fields. Ma visto l'ampio spettro delle conseguenze delle riforme dell'intelligence in Germania, uno studio legale che si occupa di un ampio spettro di clienti può produrre sguardi e riflessioni probabilmente interessanti. Andiamo a leggere quindi alcuni estratti da questo articolo dello studio internazionale legale Fresh Fields, che si intitola Dati su richiesta, la legge tedesca di riforma dei servizi di intelligence e i nuovi obblighi per case automobilistiche, piattaforme online e banche. A fronte dell'intensificarsi delle minacce ibride, attacchi informatici, sabotaggi, disinformazione e altre forme di pressione occulta che non sfociano direttamente in un conflitto armato, la Germania sta riformando la normativa sui propri servizi di intelligence. Il 12 agosto 2026 il governo federale ha approvato un pacchetto di riforme incentrato su modifiche alla legge sulla tutela della Costituzione e alla legge sul servizio federale di informazione. Il provvedimento, che conta oltre 730 pagine, consentirebbe per la prima volta ai servizi di intelligence interni ed esteri di intervenire operativamente sul territorio nazionale, anziché limitarsi a un'attività di osservazione. Ma qui arriva la parte forse ancora più importante. La riforma introduce inoltre, in modo più discreto, nuovi obblighi di conformità normativa per il settore privato, tra cui doveri di comunicazione, riservatezza e precauzione a carico di case automobilistiche, fornitori di servizi digitali e istituti di pagamento. Dalla raccolta di informazioni all'intervento operativo. L'Ufficio federale per la protezione

della Costituzione e il Servizio federale di informazione, quindi i due servizi segreti tedeschi, saranno autorizzati a penetrare nei sistemi informatici di attori ostili, a compromettere o disattivare server utilizzati da gruppi di hacker sponsorizzati da stati e persino a fare irruzione in abitazioni private per rendere innocui dispositivi pericolosi. Per intenderci, alcune di queste operazioni venivano messe in atto, ecco, da parte di forze di polizia, di dipartimenti di pubblica sicurezza e via dicendo, su impulso dei servizi segreti, su informazioni fornite dai servizi segreti. In questo caso si introduce un alto coefficiente di ingresso in scena senza precedenti nell'architettura dei servizi tedeschi. Entrambi gli organismi faranno inoltre un uso molto più ampio delle analisi automatizzate dell'intelligenza artificiale per valutare i dati personali. I risultati generati dall'intelligenza artificiale potranno innescare il reindirizzamento del traffico internet, la cancellazione o il blocco del traffico dati. Il Dipartimento Interno, quindi il BFV, l'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione, potrà inoltre accedere ai sistemi informatici privati di terzi estranei e intercettare comunicazioni interpersonali, chiamate SMS, chiamate via web, in determinati casi senza la preventiva autorizzazione degli organi di controllo previsti in queste operazioni nelle versioni precedenti del statuto dei poteri dei servizi. Quindi sorveglianza a strascico automatizzata che diventa poi sorveglianza mirata senza autorizzazioni. Gli esperti di diritto costituzionale considerano queste disposizioni le più critiche, definendo vulnerabile l'ampliamento dei poteri interni e prevedendo contenziosi una volta che la legge sarà in vigore. Le organizzazioni per la difesa delle libertà civili mettono in guardia contro un enorme accrescimento dei poteri dei servizi di intelligence e una rottura fondamentale rispetto alla separazione vigente in Germania tra le funzioni di intelligence e quelle di polizia, appunto. Arriviamo a quello che, quantomeno secondo il mio parere, è un nodo cruciale. I nuovi obblighi di disclosure per case automobilistiche, servizi digitali e fornitori di servizi a pagamento. La bozza introduce inoltre regimi di richiesta e comunicazione, quindi di disclosure, che incidono direttamente sul settore privato. Case automobilistiche e officine. Le case automobilistiche e in subordine le officine saranno destinatarie delle richieste del servizio interno, dell'intelligence interna tedesca, volte a ottenere dati di telemetria dei veicoli. Le richieste più invasive saranno gestite tramite una procedura distinta, soggetta a soglie di attivazione più elevate. Il memorandum cita, tra gli altri elementi appunto di telemetria dei veicoli, dati relativi alla posizione, alla velocità, alla percorrenza e l'utilizzo, ad esempio i cicli di accensione, profili di guida, dati provenienti dai sensori oramai onnipervasivi dei veicoli, come quelli relativi all'occupazione dei sedili, al livello del carburante, degli pneumatici e via dicendo. Qua vediamo come si accoppino l'evolversi in termini di iperpervasività da parte di sensori connessi alla rete dei veicoli di uso comune e la possibilità di strutture di potere sorvegliante di accedere a questi dati, a questa miriade di dati. Ricordiamo a questo proposito un dispositivo realizzato da Leonardo e in questa fase testato negli Stati Uniti, che si chiama Signal Trace, per raccogliere l'impronta digitale, a prescindere dalla targa del veicolo, l'impronta digitale di un veicolo composta appunto da tutta questa galassia di sensori accoppiati a tutti i dispositivi che le persone si portano sui veicoli, fino al chip RFID del cane, per intenderci.
Tornando invece a cosa sta avvenendo in Germania rispetto ai fornitori di servizi digitali. La bozza riguarda i dati dei servizi digitali nell'accezione ampia del Digital Service Act, ovvero piattaforme video, blog, social media, motori di ricerca e giochi online. Le richieste sono graduate su più livelli. A un primo livello è possibile acquisire i dati dell'abbonato, l'identità associata a un account. L'accesso ai dati di utilizzo e ai contenuti fruiti è previsto solo in caso di richieste qualificate, che richiedono una giustificazione sostanzialmente più rigorosa. I servizi di cloud computing sono soggetti a un regime ancora più restrittivo. Le richieste di password e altre credenziali restano subordinate a specifici requisiti di legge distinti. Il settore digitale ha opposto una ferma resistenza, adducendo conflitti con la normativa europea sulla protezione dei dati, l'equiparazione dei dati relativi ai contenuti sensibili ai dati di base degli abbonati, una definizione imprecisa di servizi digitali, obblighi eccessivamente ampi di copia dei sistemi informatici, tempistiche di risposta irrealistiche e un criterio di necessità dell'indagine definito in modo autoreferenziale. Già nel Digital Service Act, appunto, si imponeva una forte separazione tra grandi attori del digitale e piccole realtà autonome autogestite, perché rendiamoci conto che la compliance con tutte queste richieste è possibile per Meta, seppur con una certa difficoltà, per esempio nella conservazione di copie dei dati e via dicendo, per qualcosa tipo Rise Up o la FU Autistici Inventati, rendiamoci conto delle difficoltà. Comunque era abbastanza prevedibile incremento formale dell'accesso ai dati online. La parte sui veicoli e sulle officine di riparazione, secondo me, è ancora diciamo un'evoluzione ulteriore, sempre all'interno del colonialismo del digitale, della sussunzione in ambito informatico di ogni interazione della quotidianità. Comunque, saltiamo la parte sui servizi bancari, vista la in qualche modo già consolidata dimensione di controllo di quel settore. Integriamo invece con alcuni altri aspetti, diciamo una sintesi, qualche estratto di sintesi da un articolo di TheRecord.media. Ad agosto il governo tedesco ha approvato un provvedimento legislativo che consentirebbe ai servizi di intelligence di violare sistemi informatici esteri, sabotare le catene di approvvigionamento degli avversari e diffondere informazioni false tra le comunità estremiste presenti in Germania. Si tratta della più vasta riforma della normativa sui servizi segreti del paese dal secondo dopoguerra a oggi. Nina Varken, capo della cancelleria, ha dichiarato che i nuovi poteri potrebbero permettere alle agenzie di sostituire componenti difettosi nelle forniture, ricorrere a operazioni informatiche, cioè quindi inserire componenti con backdoor, per esempio con porte di accesso secondarie all'interno di forniture tecnologiche, ricorrere a operazioni informatiche per sabotare fabbriche di droni o laboratori di armi chimiche e disattivare server gestiti da hacker e operatori di disinformazione al soldo di stati ostili. Il disegno di legge introduce inoltre novità significative sulla regolamentazione delle modalità con cui le agenzie di intelligence utilizzano l'intelligenza artificiale per analisi dei dati. Sebbene autorizzi l'impiego di sistemi di apprendimento automatico per analisi di intelligence, il provvedimento vieta gli algoritmi discriminatori e impone controlli a campione sugli output generati dalle macchine. Quindi si integrano anche per un obiettivo sguardo di efficienza dei margini di revisione degli output prodotti dalle intelligenze artificiali, sa va san dire. E poi prodotti analitici, quali quelli rispetto ai profili di movimento, valutazioni comportamentali e della personalità, nonché previsioni predittive personalizzate, richiederanno giustificazioni supplementari prima che un analista possa accedervi. Qui rientra in qualche modo nei criteri di eccezionale gravità introdotti con l'AI Act europeo per l'applicazione
dell'intelligenza artificiale in ambito di profilazione biometrica e via dicendo. Comunque, un nuovo organismo di controllo sarà tenuto a verificare con cadenza biennale se nuove categorie di output generati dalle macchine abbiano assunto un carattere rivelatore. In tal caso troverebbero automaticamente applicazione norme più rigorose. Dunque è una fase in qualche modo di sperimentazione, questo ci dice questa sintesi. Si normalizzano alcune pratiche super invasive, si introducono delle strutture di verifica, la parte sulla disciplina che ricade sulle aziende automobilistiche, come torno a dire, mi pare essere quella che ci restituisce meglio il polso del presente. Per quanto invece riguarda l'analisi degli output prodotti dalle intelligenze artificiali applicate all'ambito della sorveglianza, della profilazione, dei coefficienti di rischio e via dicendo, ecco, questo elemento ci fornisce un collegamento con quello che sarà l'approfondimento successivo, dove andremo a parlare appunto di questa nascente disciplina che si chiama Machine Psychology. Ci ascoltiamo un po' di musica. Mi sono dimenticato di ricordarvi i contatti telefonici e soprattutto l'invito a interagire, l'invito a condividere le vostre impressioni, riflessioni, critiche rispetto alle mie osservazioni, integrazioni con informazioni in vostro possesso, insomma fare in modo che non sia un contesto unidirezionale di controinformazione, ma un momento anche di confronto attorno a questi temi, sperando vi interessino. Ecco, non è neanche detto che le trasformazioni radicali dei servizi europei, segreti europei, siano il vostro primo pensiero lunedì mattina, neanche magari il quindicesimo. Ma se vi andasse di farlo, potete inviare SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346-6673-263 o chiamare in diretta allo 011 24 95 669.

Abbandoniamo il consueto sottofondo musicale di pezzi di Bello Buono, Prigione che brucia, ovvero Entrañas, e ci ascoltiamo invece di Ataque de Caspa, Nigeria, e di Corto Alto, Thief. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato Attacca de Caspa e Corto Alto. Apriamo il capitolo guerra, automazione, ma diciamo che per arrivare al tema delle intelligenze artificiali strategiche in ambito militare e in particolar modo all'interno di un contesto didattico, sperimentale, esplorativo come i giochi di guerra, i war games, partiamo dal parlare in modo assolutamente superficiale, ma quantomeno introduttivo, di psicologia delle macchine, di machine psychology. Vi leggo alcuni estratti dall'incipit di un articolo scientifico che introduce, secondo me, in modo abbastanza efficace l'argomento. Articolo all'interno della disciplina della computer science del 2023 a cura di Thilo Hagendorf, Ishita Dasgupta e altre persone. Thilo Hagendorf è una figura abbastanza cruciale all'interno degli studi sull'intelligenza artificiale, giusto per connotare la rilevanza di questo studio del 2023. I large language models, i modelli linguistici di grandi dimensioni, mostrano capacità emergenti sempre più avanzate e vengono integrati in diversi ambiti della società. Comprendere il loro comportamento e le loro capacità di ragionamento riveste quindi un'importanza fondamentale. Riteniamo che una direzione di ricerca promettente consista nel sottoporre i large language models a esperimenti comportamentali di ispirazione psicologica, originariamente concepiti per comprendere la cognizione e il comportamento umani. In questo articolo illustriamo e sintetizziamo le prospettive teoriche, i paradigmi sperimentali e le tecniche di analisi computazionale associate a questo approccio. Questo apre la strada a una psicologia delle macchine per l'intelligenza artificiale generativa che va oltre i punti di riferimento, i cosiddetti benchmark prestazionali, per concentrarsi su approfondimenti computazionali capaci di favorire una migliore comprensione e l'individuazione di capacità emergenti e pattern comportamentali nei large language models. Riteniamo che l'impiego di strumenti della psicologia sperimentale per lo studio dell'intelligenza artificiale diventerà sempre più prezioso man mano che i modelli evolveranno, diventando più potenti, opachi, multimodali e integrati in contesti reali complessi. Questo appunto era una parte dell'abstract, della sintesi introduttiva di un articolo del 2023. Rendiamoci conto che nel 2023 era da poco uscita la prima versione commerciale di ChatGPT. 3 anni dopo si sarebbe discusso se Claude di Anthropic era un'intelligenza artificiale troppo woke per stare nei sistemi classificati del Pentagono. E già l'attribuzione di un'indole a un'intelligenza artificiale da parte di Pete Hegseth, Donald Trump e via dicendo sottolinea da un lato l'antropizzazione di questi sistemi, dall'altro il fatto che in qualche modo emergano, si tratteggino delle forme di caratterizzazione personale, di indole potremmo definirla. Sono tutti termini mutuati ovviamente dai comportamenti umani, quindi assolutamente suscettibili di enormi critiche. Comunque, tornando alla cosiddetta machine psychology, il concetto di psicologia e di mente applicato all'intelligenza artificiale, al di là della tensione appunto ad antropizzare queste tecnologie, deriva dalla significativa e specifica insondabilità di alcuni processi di produzione degli output di questi sistemi e quindi di quello che possiamo definire il loro pensiero, il loro discorso, la loro decisione, il loro risultato, eccetera.
processi appunto insondabili che si cerca di comprendere analizzando le caratteristiche dell'output e risalendo a ritroso a elementi del loro funzionamento, alle inclinazioni, a elementi che potremmo definire appunto indole del meccanismo, della tecnologia, del grande motore linguistico. E già solo nel provare a spiegare questi processi e questi ambiti di ricerca possiamo riconoscere come le scelte lessicali, anche semplicemente le scelte lessicali, siano fortemente connotanti e tendano ad attribuire personalità a tecnologie informatiche come le intelligenze artificiali. Tra l'altro, una traiettoria che abbastanza inevitabilmente, se attribuisce umanità da un lato, attribuisce riducibilità dall'altro, nel senso si agisce una antropizzazione, una connotazione umana nei confronti delle macchine e come contropartita si produce un ulteriore riduzionismo verso le menti organiche, e questa è una traiettoria di lunga data comunque. Pensiamo alle scienze cognitive, così come il computer agli albori ha plasmato la modellazione psicologica della mente, il cognitivismo soprattutto diciamo dagli anni 60 in avanti con la cosiddetta teoria computazionale della mente, ha plasmato la modellazione appunto della mente umana in una traiettoria in realtà reciproca. Appunto, l'informatica vuole riprodurre la mente umana viene quindi letta sotto la lente informatica, e basti pensare a un elemento culturalmente diffuso come la relazione metaforica tra memoria umana e hard disk, qualcosa tra l'altro di completamente sbagliato, ma molto spesso si utilizza la metafora dell'hard disk per descrivere la memoria umana. L'avvento delle reti neurali sta producendo trasformazioni in termini di studio della mente e di cultura della mente, non solo in termini di strumenti di analisi, per esempio le intelligenze artificiali a cui dare in pasto moli di scansioni fMRI del cervello, moli di dati clinici e via dicendo, ma anche in termini di rappresentazioni delle funzioni mentali mutuate dall'organizzazione cognitiva delle reti neurali. Per intenderci, si progetta l'intelligenza artificiale rispetto a come si ipotizza possa funzionare una mente umana, si utilizza l'intelligenza artificiale per studiare la mente umana e quindi si rimmagina la mente umana usando riferimenti teorici alle menti artificiali, tipici delle menti artificiali. Questo mi sembra possa essere un loop riconoscibile. Per esempio, rispetto a come si attribuisce un peso, un weight ai termini, alle parole all'interno dei large language models, a questa multidimensionalità con punteggi attribuita a ogni singola parola all'interno dei chatbot, per intenderci, ecco, vediamo che questa geografia dei concetti sta venendo mutuata anche dagli studi delle scienze cognitive applicate alla mente umana. In questo senso c'è un loop riconoscibile di dialogo costante, trasformazione costante tra informatica e scienze cognitive. Tornando però al tema centrale, di sicuro c'è una antropomorfizzazione in corso, addirittura una divinificazione dell'intelligenza artificiale in alcuni casi, ma molto semplicemente c'è anche questa barriera di inaccessibilità concreta al mondo interno di queste entità digitali, che ricorda l'insondabilità del mondo interno degli umani.
Per questo si utilizzano strumenti sviluppati all'interno della psicologia sperimentale. Il problema è che a questo altro digitale, a questa entità cognitiva digitale, a questo insieme di entità cognitive digitali diverse tra di loro, i cui funzionamenti sono in buona parte insondabili, deleghiamo molto, deleghiamo sempre di più. E quindi direi ancora una piccola pausa musicale, poi andiamo a parlare di War Games.

E allora riprendiamo il discorso sulla machine psychology, sulla psicologia, su strumenti di psicologia sperimentali applicati all'intelligenza artificiale, di cui non stiamo a riprendere gli aspetti controversi in termini di attribuzione di connotati umani, di antropizzazione, di divinizzazione e via dicendo. Restiamo sul fatto che è una disciplina nascente, quella della machine psychology, probabilmente con applicazioni e risorse superiori a un altro aspetto della relazione tra umano e intelligenza artificiale, le ricadute delle relazioni costanti tra umano e intelligenza artificiale. Restando appunto sul discorso della psicologia della macchina, vediamo come abbia delle ricadute importanti in ambito sperimentale militare. Andiamo a osservare uno studio, uno dei vari, di analisi dell'applicazione dell'intelligenza artificiale ai wargames, alle simulazioni strategiche, in questo caso con possibilità di ricorso ad armi atomiche. Viviamo tra l'altro evidentemente in un'epoca di nuova normalizzazione della minaccia permanente di estinzione. Giusto per sottolineare una riattivazione dei dispositivi di alleanze, deterrenza e minaccia nucleare, lunedì 14 settembre 2026 la Finlandia annunciava l'ingresso all'interno di quello che si può definire l'ombrello nucleare francese, con un moto di protagonismo della Francia per ricordare al mondo la sua posizione di potenza nucleare. Poi non c'è solo la minaccia nucleare, probabilmente mai così potenzialmente verificabile dai tempi della Guerra Fredda, ma anche tutto il marketing del cosiddetto AR-mageddon, il marketing del rischio estinzione utilizzato strumentalmente dai grandi attori dell'intelligenza artificiale come strategia di differimento o sopravvivenza all'esplosione della bolla finanziaria dell'intelligenza artificiale. Non stiamo ad aprire tutto quel tema rispetto alla riduzione del capital expenditure, alla costruzione di alleanze private come Project Glasswing e via dicendo. Sicuramente siamo in una fase in cui la narrazione del rischio estinzione è molto presente all'interno di elementi di produzione e riproduzione della realtà quotidiana attraverso i media, attraverso gli approfondimenti, la cultura di massa e via dicendo. Tornando al concetto di minaccia, che sia un bombone nucleare o un'intelligenza artificiale troppo zelante e determinata, un problema da riconoscere, un problema di cornice che riguarda soprattutto alcuni pezzi di umanità particolarmente integrati all'interno dei circuiti informativi e valoriali del capitalismo avanzato, è il concetto dello psychic numbing teorizzato da Paul Slovic. Teoria che osserva, diciamo, parte dall'osservare la scala di assuefazione e intorpidimento, appunto numbing, di fronte a orrori che superano una certa scala, ad esempio i genocidi, e che per estensione osserva l'incapacità percettiva e valutativa complessa di fenomeni come il potenziale sterminio nucleare. In sintesi, così come non consentono una mentalizzazione efficace e soprattutto operativa in termini di attivazione, contrasto, prevenzione di fronte a orrori di scala genocidio, così i limiti intrinsechi della cognizione umana distorcono la percezione del rischio estinzione per crisi nucleare o simile. Ma a prescindere da questa deviazione, torniamo a parlare di intelligenze artificiali, decisionali, guerra nucleare, cercando di osservare diversi aspetti della
relazione di specie, della relazione tra specie umana, tra cognitività umana e cognitività artificiale, qualcosa che può assolutamente rientrare in questo caso probabilmente come massima espressione del concetto di sintanatosi, opposto a quello di simbiosi, quindi di cooperazione tra specie per la somministrazione di morte rispetto alla simbiosi come cooperazione di specie per la sopravvivenza. Mentre gli apparati militari si affidano crescentemente a strumenti di cosiddetta intelligenza artificiale per tutta una serie di funzioni che spaziano dall'organizzazione logistica all'interpretazione dei dati sul campo di battaglia, alla profilazione dei bersagli, alla compilazione di liste di obiettivi da uccidere fino all'ultimo miglio della letalità, l'inseguimento del bersaglio, la sua eliminazione o il percorso di un missile da crociera per, su distanze più lunghe. Ecco, tra l'altro anche le fabbriche, anche l'industria sta riorganizzandosi attorno a strutture governate da intelligenza artificiale come Arsenal One di Anduril. Ecco, nel giro di pochissimo tempo dall'introduzione di questo insieme di tecnologie cognitive possiamo osservare tutte queste forme di delega e come continuano a prodursi studi interessanti sulle visioni strategiche di questi sistemi di intelligenza artificiale. Nello specifico, per approfondire una dimensione operativa di questa disciplina che abbiamo iniziato a esplorare molto superficialmente, appunto la machine psychology, andiamo a leggere almeno un estratto da uno studio realizzato in un contesto molto specifico, ovvero il Lawrence Livermore National Laboratory, un centro di studi scientifico-militari nucleari del Dipartimento dell'Energia statunitense, un centro, per intenderci, connesso ai Los Alamos Labs, quindi al centro statunitense di studi sul nucleare per eccellenza. Il Lawrence Livermore National Lab ha finanziato uno studio sui meccanismi psicologici di entità cognitive artificiali e di come questi possano portare a una crisi nucleare. Uno studio peraltro molto interessante su cui credo potremo tornare anche in futuro per approfondirne altri aspetti, come il ruolo proprio dell'intelligenza artificiale nei war games, come si stiano riplasmando queste simulazioni con l'avvento di entità cognitive decisionali artificiali, la pervasività dei sistemi decisionali artificiali negli apparati militari e via dicendo. Ma per integrare le riflessioni sulla machine psychology credo sia importante capire che funzione stia concretamente ricoprendo questo ambito di studi in contesti di ricerca strategici come quelli portati avanti dal Lawrence Livermore National Laboratory. Come dicevo, questo studio analizza in modo approfondito l'intelligenza artificiale applicata ai war games. Leggiamo semplicemente un pezzettino che riguarda appunto i giochi di guerra, di simulazioni di guerra e la psicologia delle macchine. Abbiamo bisogno di strumenti in grado di indagare come, perché e persino se i modelli linguistici di grandi dimensioni, large language models, ragionino. I war games offrono i banchi di prova per costruire modelli relativi alle strategie e ai bias dell'intelligenza artificiale, e quindi alle inclinazioni di base, alle distorsioni decisionali, delineando mappe della cognizione e dei processi decisionali della macchina in condizioni di incertezza e di stress. Resta tuttavia da capire se gli schemi eventualmente emersi siano stabili e dotati di valore predittivo. Dobbiamo guardarci dal confondere le nostre mappe con il territorio reale. Il rischio di avventurarsi oltre i confini del territorio mappato è concreto nell'ambito delle decisioni strategiche. Le crisi, per loro stessa natura, rappresentano spesso eventi inediti. È possibile prevedere il comportamento di un modello in uno spazio inesplorato solo inferendolo dal modo in cui ha agito in uno spazio analogo, proprio come facciamo attualmente con gli esseri umani.
Stabilire se i modelli linguistici di grandi dimensioni o qualunque futura versione dell'intelligenza artificiale possiedano una mente e rappresentino quindi un diretto corrispettivo della psicologia umana è una questione di grande portata. Non è una domanda a cui rispondiamo in questa sede. Ciò che occorre comprendere è piuttosto in che modo gli output di tali modelli in scenari strategici dipendano dagli input ricevuti. Un'intelligenza artificiale impiegata in un wargame prende decisioni a tutti gli effetti ed esegue mosse in conformità con le regole del gioco, ma la scelta di tali mosse è frutto di un ragionamento? I nostri limitati test suggeriscono che non è sempre così. In una serie di wargames di ambientazione napoleonica, la Francia invadeva invariabilmente la Russia nel 1812, a prescindere dallo stato del mondo simulato nel gioco. Tale comportamento sembra rappresentare, nell'ambito dei wargames, una conferma di quanto osservato già da un gruppo di studiosi dell'MIT e della Boston University. Le prestazioni dei modelli linguistici tendono a peggiorare in condizioni controfattuali, portando il sistema a recitare nozioni apprese piuttosto che a ragionare. Questa tendenza alla recitazione non va considerata un ostacolo alla caratterizzazione, bensì parte integrante della stessa. Il confine che separa il ragionamento dalla recitazione nei modelli costituisce di per sé un oggetto di ricerca. Si tratta di una distinzione cruciale per i wargames, dato che le situazioni di crisi in esse rappresentate sono solitamente orientate al futuro. Un modello capace soltanto di riproporre risposte storiche offre uno scarso valore aggiunto. Tuttavia, mappare la psicologia delle macchine ha una funzione pratica che prescinde da qualsiasi ipotesi sull'esistenza o meno di una mente dietro l'output, quindi esula dalla dimensione antropizzante, mitologica e in generale molto spesso metafisica che accompagna questa tecnologia.

Concludiamo, diciamo, qui questa prima esplorazione, sicuramente parziale, sicuramente molto complessa, di un fenomeno come il ricorso alla psicologia sperimentale, ma in generale alle discipline di indagine e di discorso sulla mente umana, applicate a, diciamo, esperimenti per capire come funzionino le entità cognitive artificiali e come queste stiano comunque progressivamente venendo inserite in ambiti cruciali della contemporaneità, dagli apparati di profilazione della popolazione di cui si parlava nell'approfondimento sui servizi segreti europei alle strutture militari. C'è una corsa all'utilizzo ipertrofico di questi strumenti e allo stesso tempo un nascente ambito di indagine che riguarda proprio l'insondabilità di alcune decisioni prese da questi strumenti, da queste tecnologie. Questo ovviamente porta poi a una rischiosissima potenziale deriva, che è quella della già presente antropizzazione, quindi connotazione come umana di queste tecnologie.

Come sempre, qualora vi andasse di lunedì quasi all'ora di pranzo riflettere insieme su questi argomenti, vi ricordo i contatti telefonici per interagire con queste e con le altre trasmissioni di Blackout. Potete inviare le vostre riflessioni, critiche, integrazioni e quant'altro via SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346-6673-263, addirittura telefonare per intervenire in diretta allo 011 24 95 669.

Direi intanto di ascoltarci un po' di musica. Avete appena sentito l'arrivo di un messaggio WhatsApp personale che mi diceva che salta la diretta che avevo previsto. Ma contenuti ce ne sono sempre vari da affrontare. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica.

e ci ascoltiamo un po' di prog fusion dei Meliana, ovvero Brad Meldau e Mark Giuliana con Luxey.

Lasciamo sfumare questo brano, andiamo a vedere rapidamente un'ultima notizia. Notizia che si inserisce all'interno di una rapida estensione degli arsenali repressivi. Abbiamo visto come ICE stia introducendo e normalizzando quindi la presenza all'interno di scenari urbani di rastrellamento e identificazione di persone, la presenza di quadrupedi robots e al contempo di guanti a impulsi elettrici come i The Glove di questa azienda che si chiama Compliant Technologies. Guanti moltiplicatori di forza, così vengono definiti, che appunto sono semplicemente una versione di prossimità nella neutralizzazione dell'altro, modello incarnato nel prototipico taser. Ma vediamo anche l'estendersi

altro, Flock Safety, dopo aver ottenuto questa significativa scorpacciata di appalti da vari enti governativi di diversa natura, come vedremo, ha esteso la sua gamma aziendale lavorando su una propria flotta di droni e soprattutto sull'integrazione di altri sensori al di là di quelli ottici all'interno di alcuni dei propri dispositivi, come per esempio la presenza di microfoni. La notizia della scorsa settimana riguarda l'analisi di un dispositivo Flock Safety. Alcune persone hanno rimosso fisicamente, alcuni hackers hanno rimosso fisicamente una telecamera Flock Safety, formalmente telecamera per la lettura delle targhe, ne hanno violato la cifratura dei contenuti, ne hanno violato la crittografia e hanno scoperto che il software di analisi presente all'interno delle telecamere Flock Safety rileva anche gli oggetti e le persone, quindi si occupa di riconoscimento di dati ben più pervasivi rispetto al riconoscimento delle targhe che viene, diciamo, diffuso, commercializzato e normalizzato come funzione della rete di lettori di targhe Flock Safety. Appunto, non sono lettori di targhe. Quindi si agisce una struttura di object recognition che può diventare anche di mappatura degli spostamenti delle persone, perché se può identificare un adesivo sul paraurti, una bandierina americana su una moto o una felpa con una scritta, vediamo appunto come sostanzialmente renda non solo identificabile ma tracciabile, che è la principale funzione per cui il marketing di Flock Safety ha raggiunto questa scala. Una singola telecamera, quella staccata e analizzata, ha fotografato 50.200 veicoli e generato 1,6 milioni di immagini in 21 giorni. Una singola telecamera. Ecco, la questione è che appunto i dati di Flock sono accessibili a oltre 2000 enti, tra cui ovviamente dipartimenti di polizia, ma anche università, aeroporti e varie agenzie federali. In precedenza Flock Safety aveva dichiarato che la compromissione fisica di una sua telecamera, l'accesso a una sua telecamera, non avrebbe comunque consentito di accedere alle riprese contenute. Questo esperimento ha invece permesso di ritrovare gli strumenti per sbloccare i video memorizzati all'interno della telecamera. Lo scorso anno Flock aveva affermato che pur accedendo, avendo l'accesso fisico a una sua telecamera, non sarebbe stato possibile recuperare le riprese. Un gruppo di hackers ha smentito questa affermazione la scorsa settimana, hanno estratto la chiave di crittografia direttamente dalla telecamera e sbloccato i video archiviati. Scoprendo appunto che la rete di sorveglianza di Flock Safety non è, come già si presumeva, una rete di sorveglianza veicolare iperpervasiva, anche perché le telecamere non sono poste all'interno di accesso alle città o accesso a determinati quartieri, stanno venendo posizionate in luoghi molto specifici come i cannabis club o i centri per il controllo della natalità, quindi posti dove negli Stati Uniti si può andare ad abortire. E per esempio c'è uno spostamento interstatale per cercare di abortire laddove nel proprio stato sia diventato illegale. Quindi l'emersione di una rete di sorveglianza gestita da un'azienda privata che neanche garantisce una particolare sicurezza rispetto ai dati che raccoglie può essere qualcosa di interessante da osservare. Poi, senza tessere queste relazioni esotiche e appassionarsi di

cose distanti. Rendiamoci conto che in Italia i sistemi ZTL sono già un'enorme accumulazione di dati, e che progressivamente le telecamere presenti nelle città operano forme molto più pervasive di lettura. Diciamo, il riconoscimento dei veicoli arriva a non solo tracciare gli spostamenti, ma anche analizzare l'entità del proprietario, se ha l'assicurazione in regola, se ha pagato il bollo e via dicendo. Ma adesso il bollo probabilmente lo toglieranno sotto una certa cilindrata, quindi possiamo stare tutte tranquille.

Prima di passare alla lettura degli appuntamenti, ci ascoltiamo ancora un brano di Denzel Curry featuring Slow Tie, Zatoichi.

12 e 43 minuti. Volge verso la conclusione questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Spero siate persone sopravvissute alla pesantezza dei contenuti. Abbiamo aperto questa puntata andando a osservare le relazioni tra un orizzonte di guerra come principale scenario riorganizzativo delle società, degli stati, degli apparati industriali, economici, finanziari, europei, per arrivare soprattutto a osservare la riforma dei servizi segreti, la possibile genesi di un nuovo servizio segreto sotto impulso di Ursula von der Leyen, svincolato da quello del Ministero degli Esteri europeo, in qualche modo, di Kaya Kallas. Abbiamo osservato come in Germania la riforma dei servizi segreti stia avendo riverberazioni che riguardano la quotidianità, concretamente con la richiesta verso sia le fabbriche di veicoli, di autoveicoli, sia le officine di riparazioni, di sviluppare criteri di trasferimento dati costanti, di telemetria dei veicoli, di accesso dell'intelligence ai sensori della pressione delle gomme piuttosto che alle condotte di guida, oltre che ovviamente alla geolocalizzazione. Siamo poi passati probabilmente all'argomento letale della puntata, quello sulla machine psychology, ovvero il fatto che in ambito sperimentale si stiano chiedendo come mai le intelligenze artificiali danno quel tipo di risposta, e quindi applicare strumenti di test di psicologia sperimentale alle intelligenze artificiali per sondarne un po' i nuclei di identità, di indole. Tutto questo un terreno molto scivoloso, perché è concreto il rischio di antropizzazione di queste tecnologie, che solo semplicemente per la scelta dei termini utilizzati per descrivere questi fenomeni. Dopodiché siamo passati a una brevissima notizia tappabuchi su Flock Safety, e adesso possiamo con grande leggerezza andare a leggere gli appuntamenti di questa settimana su gancio.cisti.org, agenda condivisa per Torino e dintorni. E a maggior ragione dalla fine del progetto Autistici Inventati è ancora più importante supportare, sostenere, utilizzare e riconoscere l'importanza degli strumenti autogestiti, autocostruiti, come la nostra meravigliosa agenda gancio.cisti.org. E un carissimo, affettuosissimo saluto a tutte le persone che hanno prodotto questo strumento, e non solo. Cosa ci dice? Ci dice che questa sera, lunedì 21 settembre, dalle 16:30 al Gabrio apre la biblioteca Goliarda Sapienza, che domani sera dalle 22 ci sarà la consueta cena di quartiere in cui dovete portarvi il bicchiere e quello che vorreste trovare da mangiare, da condividere, ai Giardini Alimonda dalle 20:30. Mercoledì al Barocchio Squat dalle 21. Marte a parte, concerti con Memory da Atene, Violino Banfi, Loschi, serata Garage Rock al Barocchio Squat domani sera. All'area pedonale di Via Balbo, dietro a Scatasuna, mercoledì 23 settembre dalle 18, presentazione del libro Comprendere lo Yemen, genesi e realtà di uno dei paesi più antichi e strategicamente rilevanti del Medio Oriente, con l'autore Tim Anderson e la traduttrice italiana Roberta Rivolta. Mercoledì 23 settembre invece dalle 20:30 al Manituana,
Arruolamento Clown Army. Giovedì 24 settembre, consueta apertura del centro di documentazione Felix dalle 17 alle 20. Non sono segnati questa settimana i momenti di apertura del centro di documentazione Porfido, ma immagino siano sempre tutti i martedì, mercoledì e sabati dalle 16.30 alle 17.30. Giovedì 24 settembre dalle 20.30, presentazione del libro L'ultimo operaio di Niccolò Zancan alla libreria Comunardi. Venerdì 25 settembre dalle 18, incontro di mutuo aiuto trans al CSO a Gabrio. Sempre venerdì 25 settembre dalle 19, cena bella vita vegan, cena sì, al Barocchio Squat. E sempre venerdì cena contro lo sfratto, benefit per la nuova casa della Federazione Anarchica Torinese, venerdì 25 settembre dalle 20 alla FAT, corso Palermo 46. E ancora venerdì, ma dalle 21, due giorni al Paso Occupato, Frattura Fest, un sacco di concerti. Venerdì dalle 21, AR, Skunk Attack, Incubo, Megafauna, Improvised Weapons, Ecoterrorismo, Resina. Mentre invece sabato, Daggerman, Nubifragio, Winter City Sightseeing, Malatesta e Putiferio. Concerti benefit in Guaiate e Collettivo Frattura al Paso Occupato venerdì e sabato. Alla Blackout House invece, sempre venerdì dalle 21, Tunnel Vision, screening più DJ set.

sabato 26 al Manituana Freaked Inspiration alle 15, confronto collettivo su rabbia e bisogni delle froce di quartiere, alle 18 concerto di Carenza 503 Anarcolettica. Appuntamento al Parco Artiglieri da Montagna contro la speculazione. Il parco è salvo sabato 26 settembre dalle 16. Sport popolare, banchette e concerto. Al Barocchio Squat sabato 26, Le Sostanze and Friends. Domenica compleanno del Centro di Documentazione Libertario Felix ad Asti. Dalle 13 domenica 27 settembre. E ancora letture condivise sempre domenica a Casa Cassiopea. E Tara Weed alla Blackout House Echoes Across Generations. Amira Alghouy ha collaborato con le donne palestinesi attraversando i territori nei paesi vicino Ramallah come Bir Zeit, ma anche Betlehem, Beit Yala e Gerico, prendendo traccia delle canzoni per la terra, canzoni rituali, canzoni di resilienza passati da donna a donna. Le loro voci e i testi agiscono come vettore di memoria e resistenza. Field Recordings di testimonianze, presentazione di questo progetto raccolto da Amira Alghouy, Valia con alla Blackout House, Piola e DJ Set domenica dalle 17.

0: E direi quindi che per questa settimana è un po' tutto. Ci ascoltiamo gli ultimi spottini prima di salutarci veramente.
1: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
2: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
1: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
2: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.
3: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
4: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
5: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
6: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
7: Il tutto per sostenere le libere frequenze. Vieni puntuale, vattene puntuale.
8: Via Antonio Cecchi 21A.
9: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musica

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital. Blackout, scusate, un lapsus Capital. Radio Capital,

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Adesso andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: dai, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: rompero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: It's your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: talent. So
1: niente, oggi va così, forse probabilmente era solo bassa. Bassa lo sono, questo è poco ma sicuro. The warehouse, keep the whips. Pink slips now, heirlooms to the kids. I got a good life, man. Faccio le battute da sola, vabbè. Buonissimo pomeriggio a tutti voi. 15, ormai 13 minuti, il tempo vola. Sono già arrivata tardi, non trovavo parcheggio, insomma, tutto così, vabbè. Settembre è un po' duro. Come state? 3466 73 263, ditemi come state in questo settembre taurinense. Bene, l'acquaplano è iniziato un po' così, penso non benissimo, parecchio male direi. Ma vabbè, questo è Blackout, ci piace così. A volte sì, a volte no. Sarà la musica, che in realtà non mi piace l'hip hop. Ci provo a metterlo ogni tanto, anche così, quello brasiliano ovviamente, visto che siamo ad Aguaplano e parliamo di musica e informazioni dal mondo brasiliano.

perché mi innervosisce probabilmente, non mi fa andare male le cose. I got a story to tell, it's a never ending movie. We've been through plenty of hurt. My sisters and my... No, poi qualcosa mi piace, non tutto. Oggi ci provo così con questo genere musicale. Bene, in compagnia di Babaluba fino alle ore 16 a sto punto, così.

0: Beh, lei ha proprio un bel sound, questo happy jazz, e si è anche, insomma, ben presentata.
1: E a gente dá um salto do início da minha carreira.

0: muito obrigada.
1: Bene, adesso ascolteremo qualche traccia dal suo primo lavoro e facciamo insomma due parole. Allora, in arte Tassia Reis, ma il suo vero nome è Tassia dos Reis Santos.

0: Nata nel 1989, quindi una giovane 37enne, una delle prime rapper donne nella nuova scena musicale brasiliana. Il suo primo EP è proprio, si chiama proprio Tasse a Race, del 2014, e poi appunto il suo album di debutto è questo che state sentendo in sottofondo, Outra Sfera, del 2016.
1: De peitos e braços abertos, mergulho no fundo, nascida.
0: È originaria di Jacaré, nell'entroterra di San Paolo, figlia di frequentatori assidui dei famosi balli neri che animavano il quartiere Palmeiras di São Paulo negli anni 70-80.
1: Eu não ligo. Até liguei, mas já não ligo.
0: La sua storia inizia con la danza all'età di 14 anni in un progetto sociale della sua città. Qualche tempo dopo formò un suo gruppo con alcuni colleghi con cui partecipavano insieme a eventi hip hop. Il gruppo però durò solo 2 anni, ma servì come esperienza per le sfide future che si sarebbero presentate durante la sua carriera artistica.

Ha collaborato con Rashid, con Mental Abstrado e Marcello Di Deutsch. A 20 anni si trasferì nella capitale e registrò la canzone Meo Rap Jazz. Mi pare la prima traccia che abbiamo sentito nel Tiny Desk.

Beh, leggendo la sua biografia, insomma, è curiosa questa sua così apparizione, insomma, in un progetto insieme agli Knicker. Insomma, abbiamo ascoltato anche tanto, a me piace molto. Prima di presentare su un nuovo album al pubblico, l'artista, appunto, Tassia, insieme agli Knicker e a Das Bahias e a Cosigna Miniera, ha formato il progetto Salada das Futas, carino questo. Insieme hanno, appunto, intrapreso anche un breve tour in Brasile. Adesso poi andiamo a ascoltare un pezzo di questo progetto.

Dopo aver pubblicato nel 2016 Otrosfera e Sfera, che stiamo ascoltando ora, questo album, nel 2019 pubblica Prospera. L'album è stato acclamato dalla critica ed è stato considerato uno dei migliori album dell'anno dell'APCA. E insomma, ha fatto un tour con questo album che è stato poi interrotto a causa del Covid. E poi c'è la versione deluxe di questo album che si chiama Prospera di più, con appunto remix e brani inediti. Anche quello interessante, magari poi andremo anche a ascoltarlo in futuro. E poi un altro album 2024, no, non 2024, prima, dopo Prospera, credo, il suo album Topo da mia cabeça. È stato incluso nell'elenco dei 50 migliori album del 2024.

Allora, come vi dicevo, chiudiamo Aguaplano con questo progetto che fece, insomma, prima dei suoi vari debutti, con l'Iniker, la banda delle Oscar Amelos, cioè Cosigna Minera, e poi ovviamente lei, questo gruppo chiamato Salada di Frutas. Andiamo a sentire Metropoli. Allora, vediamo un po', aspettate che inizia già, ma noi lo porteremo indietro, eccola qua.

my colorful eyes. Make me reflect. I'm always in my own world.

0: You laugh at my hair.
1: You laugh at my skin. You laugh at my smile.
2: The truth is that you
3: and the Brazilian people
2: have real blood.
4: Beh, sarebbe carino sentire un album, perché questo è un live che tra l'altro si sente in un modo molto strano, perché c'è una traduzione forse sotto, chi lo sa, quindi la togliamo, vediamo se si sente meglio un altro pezzo, perché adesso mi sono presa con questi un po' meglio, con questo fantastico progetto, ormai insomma ben

Allora, tra poco sfoceremo in Sono ribelle mamma. So che insomma abbiamo già sentita, possiamo anche parlarci sopra. E continueremo così il nostro viaggio nel viaggio, direi, il viaggio nel viaggio. Quindi insomma preparate le vostre orecchie se siete in macchina, se siete così a piedi, se siete a casa, e insomma per immergervi così di nuovo in terra spagnola.

Scusi, a me questo cambio repentino mi piace, questo un po' di samba, un po' di cori, così mi piace sempre, insomma, molto. Allora, intanto non so perché cos'è partito, ma adesso, vabbè, sempre loro. A sbaglia se è così a mineira, anche lei è pazzesca, direi, la conosco ora.

Bene, quindi con Agoplano ci risentiremo lunedì prossimo, sempre più o meno ovviamente dalle 14.30 alle 16 meno un quarto, alle 4 meno un quarto 16.

0: Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
1: Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
0: Sono un ribelle, mamma!

0: la rosa.
1: 16 e 23 minuti.
0: Medio de la calma se ha brindado a mí con un amor que desarma, nubla la razón y abraza el amor.
1: Benvenuti a Sono un ribelle mamma.
0: Que yo esperara retenerla, pero todo el mar es poco mar para esa.
1: Ho capito che è il jack delle cuffie che non funziona, perché non mi sento bene in cuffia, insomma, veramente sfarfalla di brutto. Bene, buon pomeriggio, bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, come state? Come sta andando questo inizio di scuola? Allora, quest'oggi prendo spunto da il finale di Sono ribelle della volta scorsa. Ci siamo recati in Spagna, insomma vi ho raccontato un po' il mio piccolo viaggio a Barcellona, dove insomma già in realtà non quest'anno, ma quando ero andata qualche anno fa, avevo trovato questo libro al Parguel su Gaudì, e quindi insomma ci siamo un po' così raccontati insieme questo fantastico artista, quindi attraverso questo albo illustrato abbiamo un po' raccontato la sua storia, le sue opere, e insieme anche insomma all'autore di questo libro, che insomma lui ricorda anche la sua infanzia in questi luoghi. Sul finale poi vi avevo accennato un libro un po' insomma particolare, anche perché in realtà è tutto in catalano, quindi io il catalano non lo conosco, conosco anche lo spagnolo, figuratevi il catalano, e ed è un libro classico, Cerca e trova. Questo libro appunto, dove eravamo un po' rimasti l'altra volta, chiamato Ones Lenxaneta, appunto si va a cercare questa Enxaneta, che è questa bambina staziona nella parte più alta della colonna umana, di questa insomma festa che si fa in Catalunya. E quindi da qui insomma queste pagine dove compare soprattutto una bellissima insomma immagine, un bel paesaggio delle varie feste che ci sono in Catalunya, e poi per ogni pagina nella fascia sotto ci sono degli oggetti disegnati e tu li devi andare a cercare. Questo libro mi ha un po' ispirato per la trasmissione di quest'oggi, perché ci sono tantissimi libri per bambini, per insomma anche per più grandi direi, chiamati tra virgolette i cerca e trova. Qualcuno li chiama anche i validi alleati contro la noia. Forse sono fantastici da portare in viaggio, magari durante il viaggio in macchina o in treno, no? Che non sono tanto impegnativi, non è che devi leggere un testo, ma devi andare a cercare gli oggetti in mezzo a un miliardo di altri oggetti o di persone.

qui ci apre un mondo, perché poi quando insomma io ne conosco alcuni, però poi quando vai a cercare i libri cerca e trova, ovviamente ti insomma ti spalanca un mondo di albi illustrati fantastici. Beh, uno dei primi in assoluto, credo. Adesso vado a vedere la prima edizione di quando era, insomma, quando è stata, andiamo a vedere un po', perché penso sia abbastanza datato, e hanno ancora oggi rieditato, e quindi insomma, anzi addirittura ho visto in Catalunya insomma a Barcellona, il cofanetto, e adesso vi vado a dire di chi.

Il libro, diciamo, quasi citato poco fa è Dove è Wally? Forse ne avevamo già parlato in passato, però rientra proprio nei, insomma, nei cerca e trova. In questo caso devi proprio cercare Wally in mezzo a un miliardo veramente di altri Wally. Ma lui è sempre quello con la maglia a righe bianca e rossa. Che poi c'è stata anche un po' la versione, un'altra versione con una maglia a righe gialla e nera.

Allora, intanto dove Wall-E è stato creato dall'illustratore inglese Martin Hanford. Ogni volume contiene una serie di illustrazioni molto dettagliate, veramente, andate a cercarlo, in cui compaiono molte persone e appunto il lettore è invitato a trovare un personaggio chiamato Wall-E, distinguibile grazie, come vi dicevo, alla sua maglietta a righe bianche e rossa, il suo cappello e anche i suoi occhiali. Allora, attualmente i libri sono 7 della serie principale, la prima pubblicazione nel 1987, Where is Wall-E? Poi Where is Wall-E Now, 1988, Where is Wall-E The Fantastic Journey, 1989, Where is Wall-E in Hollywood, 1993, Where is Wall-E The Wonder Book, 1997, Where is Wall-E The Great Picture Hunt, 2006 e Where is Wall-E The Incredible Paper Chase, 2009. Ci sono stati ben 3 cicli di ristampe nel 1993 in occasione dell'uscita di Where is Wall-E in Hollywood. Il primo libro fu ristampato con l'aggiunta di Wenda Woof e di Wally Watcher, quindi altri personaggi. Insomma, quindi appunto ho trovato il cofanetto di Wall-E con... in realtà erano 3 libri, anche perché prenderne 7 già il costo sarebbe molto più elevato. Purtroppo non l'ho preso perché insomma non potevo prendere tutto, comprare tutto e quindi poi insomma ho preso altro, sempre appunto riguardanti gli albi illustrati. E quindi dicevo, dov'è Wall-E? Hanno un po' copiato, penso, Wall-E tutte le uscite successive, riferiti un po' ai personaggi o ai supereroi, quelli insomma più conosciuti, no? Ad esempio ho visto Spider-Man, dove è Spider-Man, oppure quello su Paperino, che quello tra l'altro ce l'ho, è molto anche carino. Bisogna trovare Paperino, ma in realtà poi in aggiunta bisogna trovare anche tutti gli amici di Paperino. Quindi Amalia, o come si chiama Ophelia, come si chiama quella tutta nera lì, che sembra una strega. Poi insomma Paperone, insomma tutti i personaggi della serie di Paperino si trovano appunto in questo dove Paperino bisogna andarli a cercare.

0: e stimolare la capacità di osservazione.
1: Ay madre mía, ese sudor que tengo es la despedida.
0: Tra l'altro quello di Paperino è carino perché poi ogni pagina, ma anche Wall-E è così in realtà, per quello dico che sono quelli successivi sono stati insomma un po' rifatti sul come dire sul prototipo un po' di Wall-E. Perché in ogni pagina doppia Wall-E vive un'ambientazione diversa, quindi a volte nel Medioevo e così lo stesso insomma Paperino o gli altri personaggi che hanno poi illustrato successivamente come quella dei supereroi.

lo sviluppo delle capacità di concentrazione e attenzione che abbiamo già detto. Allenamento della percezione visiva delle abilità di discriminazione. Allenamento della percezione visiva, appunto, è questo che vi ho appena detto, vabbè che è un po' spiegato, ma non sto qui a spiegarmi, insomma, mi dilungo, vi dico solo alcuni punti. E sviluppo delle abilità, appunto, cognitive dei bambini, quale appunto la memoria visiva, il ragionamento viso-spaziale e la capacità del problem solving. Insomma, quello insomma di essere capaci insomma di risolvere alcune problematiche che non sono i problemi quelli di matematica. Gestione dell'ansia e del rilassamento. Pensate quante cose può insomma fare un libro di questo tipo. Partendo da Wall-E, poi appunto ne hanno fatti tantissimi altri di questo tipo. E tra l'altro è carino perché può essere fatto sia in solitaria che con altre persone ed è adatto a tutte le età, quindi non solo bambini più piccoli ma anche insomma i più grandi. E si può usare ovviamente nei momenti di noia quando si è in vacanza.

altro articolo dice che appunto i libri chiamati Cerca e Trova piacciono molto, sono divertenti, stimolano l'osservazione, già detto, importanti per valorizzare anche i dettagli, questo è bello perché veramente ci sono un miliardo di dettagli, di particolari pazzeschi, e sono un passatempo sano che può durare ore. Altro che cellulare.

Allora, questo articolo classico di dei giovani genitori, se trovate sul il sito su, scusate, internet, il blog di, dei giovani genitori, la rivista di tutte le famiglie, fa un elenco, un bel elenco di libri cerca e trova, partendo proprio da Wall-E, perché in realtà si parte da lì, come vi dicevo. Libri che anch'io scopro ora, alcuni, altri no, altri li conosco, però ce n'è uno, questo qua, il primo, mi sembra fantastico, anche perché in base a cosa scegliete un libro. Spesso le illustrazioni e la copertina attirano tantissimo, quindi a me, se le illustrazioni non mi piacciono, tendenzialmente non lo prendo. Però a volte invece il testo è molto più forte, c'è un bel testo e delle bruttine più o meno illustrazioni. Quindi a volte non bisogna forse soffermarsi alla copertina, ma aprirlo e andare avanti e leggere anche il testo. Che ne dite?

Allora, il primo libro citato, che appunto dall'illustrazione mi sembra molto bello, si chiama Torti in tavola e torti in fuga. De Tiong King, l'autore cino-indonesiano che ha avuto in Olanda il suo successo iniziale, disegna pagine dense, ironiche, divertenti e spiazzanti. Sono, vabbè, silent book ovviamente, perché non...

non ci sono parole. Torti in tavola, ma la torta dov'è? E poi c'è anche torti in fuga, ma le torte dove vanno? Tante storie raccontate solo per immagini all'inseguimento della torta, dei topini, del signore e la signora Scodinzoli. Questi libri vanno bene, come vi dicevo prima, dai 2 ai 99 anni.

oltre volevo dire, il cerca e trova, vengono chiamati anche da alcune edizioni gli albi aguzza la vista. Alcuni editori, come ad esempio la Osborne, accompagna i giovanissimi lettori alla ricerca di animali, insetti, pesci e dinosauri da cercare e anche da contare a volte. Paragonare nelle diverse coloratissime pagine. Ogni tavola propone una serie di richieste. Sì, poi c'è anche queste che non sono proprio Silent Book, perché ci sono parole, anzi ci sono delle domande che ti chiedono: cerca sette ragni, oppure cerca il topolino con il cappello. Ecco, io ne ho uno così e non mi ricordo più neanche come si chiama, forse si chiama i sette elefanti con le calze corte, le calze lunghe, una roba così, comunque, che sono quelli che bisogna cercare, uno degli animali insomma che bisogna cercare. Oppure sì, chi qua dice: chi sono anche tamburello? Trova due insetti con le cariole. E anche questi sono carini.

ce n'è un altro, appunto, che si chiamano, insomma, sempre la collana Guarda, cerca, puntini puntini, trova, la White Star Kids. Sono quattro albi in formato maxi ideati dall'illustratrice Agnese Baruzzi, che raccolgono magnifici disegni ricchissimi di animali, personaggi, mostri, dinosauri anche questi. E poi ci sono le pagine dei labirinti di Alice nel Paese delle Meraviglie, sono raffigurati i labirinti popolati da protagonisti della favola di Alice. Oppure mentre in Monsterland le tavole sono piene zeppe di vampiri, streghe, fantasmi e lupi. Poi c'è Dinoland con i dinosauri e un altro libro titanico con centinaia di animali. E quindi i bambini si divertono a trovare l'uscita dei labirinti, oppure a cercare e contare i personaggi o gli animali o i mostri indicati. Questo è già un po' più complicato, già infatti dai 5 anni, non dai 2. Perché addirittura sul lato, quindi alla costa laterale della pagina, si possono segnare i numeri da confrontare un po' con le soluzioni delle ultime pagine, no?

Ah sì, quello che ho io è, si chiamano i super cerchi trova Disney, ovviamente, perché insomma dov'è Paperino è uno di quelli. Oppure li hanno fatti anche, credo, di altri insomma personaggi della Disney. Poi vabbè, c'è anche dove sono le mutande di Babbo Natale. Beh, che ridere questo.

Poi c'è anche un altro, Chi cerca e trova, di Chiara Edizioni, dove ci sono questi disegni molto molto molto colorati, non so a chi piacciono, a volte a me no, dipende insomma. Sono disegni coloratissimi, piuttosto grandi, e in ogni tavola viene richiesto di cercare appunto qualche esemplare, ad esempio di dinosauri o di animali della fattoria. Presentano le sue caratteristiche da qualche riga di testo, l'editore consiglia, vabbè, consiglia dai 6 anni e va bene in realtà anche per bambini più piccoli. E poi il Castello editore propone le 4 stagioni Gira, cerca e trova. Ah, eccolo lì, vedete che mi tornava qualcosa, questi disegni mi tornavano, perché appunto vi dicevo, alcuni mi piacciono, altri no, questi sì, perché le pagine sono realizzate da Philippe Giordano. Abbiamo fatto tutta una puntata su Philippe Giordano, su un suo albo illustrato, insomma, che racconta una favola giapponese. E poi insomma abbiamo un po' esplorato Philippe Giordano, che adesso vive in Giappone, e il suo lavoro insomma, e soprattutto questo albo illustrato che appunto io ho presi al Salone del Libro di maggio di quest'anno. Appunto dice, tra le pagine realizzate a Philippe Giordano ci sono tantissimi soggetti nascosti, piante, insetti presenti nelle diverse stagioni, per imparare con curiosità. Segnatevelo questo, perché lui è bravo, io ho il suo poster davanti al letto, insomma, mi sveglio, vedo i mostri, i tokai giapponesi. E beh, devo dire che in mezz'oretta abbiamo esplorato tantissimi libri, tantissimi cerca e trova, e ho tantissimi come li chiamano, anche aguzza la vista, da Wall-E in poi.

Tra l'altro il libro che ho sotto mano, che era quello che insomma mi ha dato l'ispirazione di questa puntata, prendendo un po' la fine della trasmissione scorsa, in copertina ha sotto il titolo, quindi questo sottotitolo dice così: El meu primer busca y trova, a proposito quindi cerca e trova, il mio primo cerca e trova. Tra l'altro l'illustrazione di Roser Calafell, segnatevelo anche questo, sono insomma molto molto carine, molto interessanti direi, molto colorate queste faccione, anche qui pieno pieno pieno di dettagli particolari.

Bene, sottofondo ovviamente avete sentito un po' di questa musica flamenco. Siamo andati in Spagna di nuovo. Siamo partiti da lì, insomma, poi per raccontare tanto altro. Questa rumba flamenco. Questa è Ojo de Brujo, Ojos de Brujo. Ah, perché è sempre un mix di vari gruppi, vari cantanti. Prima abbiamo sentito De Madeira con Canaveral. Le mie pronunce sono sempre schifose, perdonatemi, ma dovrò fare un corso di lingue.

Bene, quindi sono le ore 16:59 minuti. Tra pochissimo finisce Sono ribelle mamma. Come vi dicevo, abbiamo fatto questa bella carrellata di cerca e trova, aguzza la vista, alcuni ovviamente anche silent book. Tra l'altro c'è, allora ecco, vorrei fare una puntata su silent book, ne ho già parlato, perché c'è un vastissimo mondo di silent book e soprattutto su libri anche per grandi, per adulti. Mi ricordo una libraia che mi disse, appunto, quando sono andata ad un suo incontro, e mi disse appunto che lei questi albi illustrati li usa anche per parlare di alcune tematiche alle medie, ad esempio, comunque con ragazzi più grandi che magari certe cose non gli interessano più. E invece vengono, insomma, poi vabbè, dipende anche come li presenti, quanto sei bravo a presentarli, e poi invece loro interessa moltissimo, vengono proprio catturati da questi libri. Finiamo con questi ultimi due pezzi, Ricao con Malakutum, questo non sono capace, penso sempre a Tiger Diego quando insomma sono sti pezzi, lui se lo sa fare bene. E poi l'ultimo, Energipsy con Joselito. E Sono ribelle mamma finisce qui. Ci risentiremo lunedì prossimo, sempre dalle 16 alle 17 più o meno. Un'oretta dedicata ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, libri, attività, insomma, e anche insomma un po' di informazioni rispetto a quello che succede nella scuola e intorno a noi. Ciao!

qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. State ascoltando Flip the Beat in questo lunedì pomeriggio, sono le 17:09 qui sulle libere frequenze 105.25.

Dopo la pausa estiva riprende Flip the Beat, il vostro programma preferito dedicato alla musica hip hop, alla musica rap e soul. Iniziamo questo nuovo anno di trasmissioni insieme qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con la voce di Erika Badu. Questo pezzo si chiama Who, è un pezzo storico ormai del suo disco Worldwide Underground.

0: song, so play that track with the crickets in the back. They're so abstract.
1: Diciamo una voce e un artista conosciuto per riuscire ad unire al meglio l'R&B, la musica soul e anche l'hip hop, magari senza barre, senza reppate, non è detto in realtà, anche talvolta, però diciamo tendenzialmente riesce a unire sulla traccia, su questi beat, comunque delle canzoni di ispirazione R&B e soul. E nel caso di questo super beat di Who, questa strumentale che ricorda totalmente un beat rap hip hop, con questo pedale si muove sempre più o meno sui due accordi, questo base, però ci porta appunto tra l'hip hop e l'R&B, e con questo disco che era appunto del 2003, Worldwide Underground.
0: Sing you a song, so play that track with the crickets in the back, they're so abstract.

con ad esempio questa batteria in pieno stile wonky che tira indietro, ci fa muovere la testa in questo lunedì pomeriggio di sole. Noi cerchiamo di portarvi un po' di rap, un po' di pop. Intanto un saluto a chi ci scrive, bentornata, grazie mille, e intanto io vi lascio i numeri per scriverci e chiamarci: il 346-667-3263 e lo 011-249-5669. Tra l'altro la scelta di aprire con questo pezzo che mi piace molto di Erykah Badu non è scontata, nel senso che Erykah Badu ha fatto uscire da poco con The Alchemist, rapper e produttore americano, un nuovo album che si chiama Before the World Blows, che è uscito il 28 di agosto, ma non avendo ancora trasmesso ci tenevo a mandare alcuni pezzi estratti da questo nuovo album, questo nuovo lavoro di Erykah Badu, che continua ad unire l'hip hop e il soul, l'R&B sulla stessa traccia. E quindi ci sentiamo la prima traccia estratta dall'album, Echoes, e l'album si chiama Before the World Blows.

17:24, stiamo ascoltando The Before the World Blows di Erykah Badu in collaborazione con The Alchemist, questo album molto ricco di 16 tracce dove troviamo veramente le ispirazioni più variegate, da comunque una psichedelia che di base richiama e va avanti in tutto l'album, ma vabbè, ovviamente non manca l'hip hop, il rap, però sicuramente anche la psichedelia, i beat molto fumosi, molto oscuri, campionamenti veramente particolari, scelte di doppi beat, cioè nello stesso beat poi il beat cambia, ce n'è un altro, veramente un lavoro comunque di campionamenti, di avanguardia, e molto interessante che l'abbia fatto Erykah Badu con The Alchemist, anche perché nel caso di Erykah Badu molto spesso, quando si è molto molto comunque acclamata in quella che è la scena black, spesso è difficile che magari si collabori con artisti fra virgolette che sono magari ancora non agli inizi, perché comunque anche The Alchemist è molto diciamo conosciuto, però comunque con artisti fra virgolette di minor impatto storico in questo momento, e il fatto che lei l'abbia fatto anche improntato in una scelta molto sperimentale dal punto di vista dell'album, ci fa vedere anche quanto ci sia ancora di ricerca e di non volersi magari stazionare su ciò che è sicuro e ciò che si sa che magari funziona da un punto di vista di album. Queste 16 tracce appunto con una grande anima anche psichedelica che non manca sicuramente nel personaggio di Erykah Badu e anche nella band di Erykah Badu, che sono i Cannabinoids, per gli amanti appunto della canapa. Erykah Badu che continua a portare la sua voce comunque inconfondibile, e la scelta di The Alchemist di questi groove che ci portano veramente in galassie sconfinate, la scelta comunque di rimanere tra il jazz, il soul, l'hip hop paga, e anche le collaborazioni, perché troviamo sulla traccia comunque dei nomi veramente interessanti che spaccano, come West Side Gun, Steve Lacy, Thundercat, piuttosto che Earl Sweatshirt, Kamasi Washington, tutti i rapper e artisti veramente interessanti che secondo me negli ultimi anni hanno portato anche delle idee di sonorità, di flow, piuttosto che comunque anche di qualità da un punto di vista musicale, se pensiamo a Thundercat, veramente veramente importanti. Il fatto che siano su questo album comunque di Erykah Badu, che è considerata tra le regine dell'R&B del soul, è più che giusto, e funziona tantissimo all'orecchio. Adesso ci andiamo ad ascoltare degli altri brani che fanno parte di The Before the World Blows. Tra l'altro salutiamo anche chi ci sta sentendo e chi ci sta scrivendo, e salutiamo soprattutto chi ci ascolta delle info del lunedì, e sappiamo che probabilmente questo album piacerà, anche perché ha dei cenni diciamo a comunque una imminente apocalisse. Che poi viene, diciamo, questi pensieri rigettati fra virgolette in uno spazio di meditazione che si accompagna a quello che è il groove, a quello che è il flow di questo album, però ci sono molti punti interrogativi, molti cenni comunque a un mondo al collasso, e quindi ci andiamo a sentire altri pezzi estratti proprio da questo album che, per chi si fosse connessa adesso, è di Erykah Badu e di The Alchemist, Before the World Blows. Ci andiamo ancora a sentire alcune collaborazioni che secondo me sono molto molto interessanti. Andiamo con la collaborazione dove troviamo anche Steve Lacy con To the Moon, Plan C.

0: I know that man.
1: Sempre qui 17:38 live sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi rilascio i numeri per poterci scrivere e chiamare: il 346-667-3263 e lo 011-249-5669. Dopo diversi mesi di pausa estiva qua dalla radio, dai microfoni, sono super felice di potervi rimandare la musica. Un grazie a chi ci sta scrivendo qui al 346-667-3263. Un saluto a tutte le compagne e compagni del Gabrio che ci ascoltano anche dalla biblioteca. È sempre un piacere sapere che appunto ci ascoltate anche dagli spazi sociali occupati, autogestiti della città e non solo. Ci teniamo anche a fare un super props a tutte le studentesse, gli studenti antifascisti che oggi hanno cacciato i fascisti del FUAN dal campus, che erano a fare volantinaggio come al solito, protetti da diverse squadre in antisommossa. Gli studenti che sono contro la guerra, contro il neofascismo e contro il riarmo oggi hanno cacciato i fascistali del FUAN, quindi un super props. Continuiamo a mandare la musica qui dai 105.25, sempre con chi è nelle strade, sempre con chi lotta.

questo album che continua ad ispirare questa trasmissione di Flip the Beat. Dopo partiremo con un altro viaggio sonoro di Samira Truth, estratto dai suoi due ultimi singoli che anticipano l'uscita del 25 settembre del nuovo album che si chiama Sim. E questo album invece è di Erykah Badu, diciamo che si collega bene anche al prossimo progetto di Samira Truth, perché rimane sempre quell'ispirazione, anche quell'approccio alla musica che è tipico della musica jazz, quindi anche dell'improvvisazione, del poter partire con le proprie idee magari senza aver scritto quello che si sta per cantare, ma cercare di farsi guidare dalle proprie ispirazioni e da quello che diciamo anche si è ascoltato in precedenza, e al di là poi che si faccia jazz o meno, quella proprio un'impronta che si può riportare nell'hip hop, nel rap, nel soul, piuttosto che anche in altri generi più sperimentali come anche la musica elettronica, e rimanendo comunque fedeli appunto a questo tipo di approccio anche molto di improvvisazione. E adesso continuiamo ad ascoltare ancora l'ultima traccia di questo album che abbiamo passato oggi, che appunto vedeva Erykah Badu in collaborazione con The Alchemist, Before the World.

Blow, e ci ascoltiamo il pezzo che troviamo in collaborazione nell'album con Kamasi Washington. Questo pezzo si chiama Black Box. Buon ascolto sempre qui sui 105.25 Radio Blackout.

17:49 stiamo ascoltando questi due singoli estratti da Sim, il nuovo album di Samira Truth che uscirà il 25 settembre. Questo pezzo si chiama Underworld, mentre il pezzo precedente era Tudo Ben. E mentre diciamo l'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato di Erykah Badu e di Alchemist trovava la collaborazione di Kamasi Washington, noto sassofonista della scena americana, che diciamo era diventato famoso col suo strumento all'inizio, circa intorno al 2015, per aver suonato in To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar, e quindi diciamo che questo l'ha portato a essere un nome conosciuto diciamo dai più anche al di fuori del jazz, un ottimo sassofonista jazz molto molto acclamato nella scena dal suono inconfondibile, che appunto ha collaborato anche sull'album di Erykah Badu e di Alchemist. Album che mi ha portato poi a mandarvi queste tracce di ispirazione elettronica, noise, grandi viaggi che ci portano su nuove galassie, anche questi pezzi di Samira Truth che sono veramente molto ispirati. Anche nel caso di Samira Truth vale quello che è stato detto precedentemente, nel senso che rimane quell'approccio diciamo jazz all'improvvisazione, al di là poi che si faccia effettivamente o meno jazz, come viene strettamente inteso quando si dice la parola jazz, cioè che al di là di quello che si sta facendo, anche se è una sperimentazione con sintetizzatori che appunto ci porta più in là in nuovi immaginari, comunque rimane quella voglia di scoprire, di lasciarsi ispirare con poi anche vari richiami a tutto quello che è il mondo dell'afrofuturismo, delle galassie, dello spazio. E c'è anche in questo nuovo lavoro di Samira Truth, che poi manderemo quando uscirà dopo il 25 in maniera completa. Samira Truth di base a Brooklyn, ormai amica di Radio Blackout, perché era venuta 2 anni fa a suonare la festa della radio, e che continuiamo super volentieri a rimandare e rilanciare, perché almeno alle orecchie di molti e molte di noi rimane veramente un progetto interessantissimo che è giusto rimandare, propulsare, soprattutto quando anche si tratta di artisti indipendenti. E salutiamo appunto questo pezzo di Samira Truth e andiamo a sentirci dei pezzi vecchi che ci aveva suonato anche alla festa della radio.

18:01, stiamo ascoltando l'album di Samira Truth, Mira, uscito un paio di anni fa, ormai nel 2021. Questo album più vicino appunto all'abstract hip hop e al rap, mentre diciamo negli ultimi album si è aperta di più questa artista alle sperimentazioni elettroniche, noise, strumentali, lasciando diciamo da parte le liriche, però è sempre interessante riandarsi ad ascoltare i vecchi pezzi. Questo pezzo si chiama Here Now, ce l'ascoltiamo con questo campionamento serratissimo di vocali che diciamo apparentemente sembra anche andare contro la voce, crea questa tensione veramente molto molto forte, da un punto soprattutto secondo me di vista ritmico. Ci andiamo a sentire Here Now di nuovo, Pull Up con Samira Truth, e poi ci spostiamo a del rap italofono di Crin 183 from DSA Commando. Wow.

0: 18:09 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. State ascoltando Flip the Beat, per chi si fosse connesso adesso, il programma che qui su Radio Blackout si occupa principalmente di pop, di rap, di soul. È un programma musicale, ma cerchiamo sempre di appunto commentare le notizie quando ci arrivano, di darvi tutte le info di quello che accade a Torino e non solo. Adesso stiamo ascoltando del rap che viene da non molto lontano da qua. Stiamo parlando di Crin 183. Crin, diciamo uno dei fondatori dei DSA Commando, che adesso si sta concentrando appunto su dei lavori solisti, e in questo caso abbiamo ascoltato dei pezzi, almeno due estratti da Off Grid lato A. C'è anche un lato B, oggi ascoltiamo il lato A, e appunto abbiamo ascoltato due pezzi, diciamo, riflessivi e anche introspettivi di Crin, che diciamo, vabbè, è sicuramente almeno uno dei miei rapper italiani preferiti da un punto di vista proprio di bravura, di scrittura, di voce, di flow, veramente fortissimo. E in questi pezzi, diciamo, si è più concentrato, più espresso la sua in maniera un po' più introspettiva rispetto magari ad altri lavori più più datati, magari in crew con DSA Commando. È molto, molto interessante poi vedere le varie sfaccettature di magari un artista quando poi fra virgolette il progetto da magari di gruppo diventa solista, quindi magari si riesce anche ad esprimere più delle cose più personali che magari in altre situazioni si riesce di meno o si fa in un altro modo. E il DSA Commando, per chi non li conoscesse, andatevi ad ascoltare, comunque una crew ormai storica, super hardcore ligure. E ci ascoltiamo ancora Crin 183, ma prima vi do i ganci della settimana per sapervi orientare e muovere qui a Torino e non solo. Oggi c'è l'apertura della biblioteca Goliarda Sapienza del Gabrio, di lunedì dalle 4:30 alle 19, dalle 16:30 alle 19:30. Intanto salutiamo tutte le ragazze e tutti i ragazzi che stanno studiando al Gabrio, che ci stanno ascoltando, che ci hanno scritto prima. Continuiamo domani invece con l'apertura di Porfido, sempre dalle 16 alle 17:30 al centro di documentazione Porfido in via Tarino. Passate a sfogliare libri, fanzine, tutto quello che potete trovare. Sempre invece domani, martedì, ci sarà dalle 21 un concerto al Barocchio Squat, dove troviamo i Memory da Atene, i Violino Banfi e i Loschi. Serata Garage Rock, quindi passate dal Barocchio domani dalle 21 alle 23:30. Mentre sempre mercoledì Porfido aprirà sempre dalle 16 alle 19:30. Vi ripeto, trovate Porfido in via Tarino, quindi zona Vanchiglia, passate sempre a leggere libri e a supportare. Mentre ci sarà nell'area padonale di via Balbo, sempre lì vicino, dalle 18 la presentazione di Comprendere lo Yemen in area padonale in via Balbo.
1: Non sono omologato, non ho libretto di circolazione, per me sei uno sfigato.
0: Arruolamento Clown Army, mentre al Manituana, sempre di mercoledì, sempre dalle 20:30 alle 10:30. Mentre l'apertura del CDL Felix ci sarà ad Asti ogni giovedì dalle 17 alle 20.

0: tempi di sta merda li decido io.
1: E invece venerdì da mezzogiorno ci sarà la Cassa T, ha bisogno di donazioni al Manituana, al laboratorio culturale autogestito. Passate.
2: Davvero, stai attento.

0: Incontro di mutuo aiuto trans invece al Gabrio, sempre venerdì dalle 18 alle 21. E cena Bella Vita al Barocchio Squat dal venerdì, sempre settembre 25, dalle 19. Bella Vita, porta quello che vorresti trovare al Barocchio.
1: Della cura come battiato, non sono un fake, non t'ho baitato, mai stato dentro la tua...
0: Cena Benefit invece contro lo sfratto, Benefit per la nuova casa della FAT, Federazione Anarchica Torinese. Vi aspettano venerdì settembre 25, quindi 25 settembre, questo venerdì dalle ore 20 alle ore 21, no scusate, alle ore 23.55 fino a mezzanotte, cena contro lo sfratto, Benefit per la nuova casa della FAT in Corso Palermo 46, quindi passate a supportare questa cena Benefit. E al Paso invece, sempre venerdì dalle 21, ci sarà il Frattura Fest, inizierà venerdì alle 21, troviamo AR, Incubo, Megafauna, Improvised Weapons, Ecoterrorismo, Resina. E il 26, quindi il giorno dopo, ci saranno Danger Man dalle 21.30, Nubifragio, Winter City, Sightseeing, scusate, Malatesta e Putiferio. Passate, collettivo Frattura, a El Paso, venite in tanti, venite caric, troverete bar, banchetti, grida, mazzate e tanta presa bene. Solidarietà alle compagne inguaiate, liberi tutti e tutti.

mentre a Radio Blackout in via Cecchi 21 barra A, sempre venerdì, ci sarà dalle 21 alle 3 Tunnel Vision Screening più DJ set Not 399093 live qui a Radio Blackout in via Cecchi 21 barra A, dal calare delle tenebre una lucidissima sporca notte fuori formato, a partire dalle 21 cancelli aperti e proiezione del documentario Tunnel Vision, ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte, tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini di Lucas V e la implacabile colonna sonora di Young Lean, Wisum e DJ Crime. Vi invitiamo quindi tutte e tutte a venire qua a trovarci venerdì in via Cecchi 21 barra A. Il tutto sarà appunto per sostenere le libere frequenze che ascoltate qui sui 105.250. venite puntuali, andate via puntuali, no maci, no molesti, no cani. Noi vi aspettiamo qui a Radio Blackout per Tunnel Vision. Ci sarà la proiezione, ci sarà il DJ set. Stiamo parlando appunto di venerdì 25 settembre dalle 9:00.

0: E intanto continuiamo con i ganci della settimana. Ci sarà la conferenza pubblica bassi salari e decadenza sociale qui in via Antonio Cecchi. E andiamo avanti con i prossimi ganci della settimana. Ci sarà la Freak d'Inspiration al Manituana, laboratorio culturale autogestito, sempre il 26 settembre, dalle 3 del pomeriggio alle 11 del pomeriggio, alle 11 di sera, scusate, alle 23. Ci sarà aperitivo Bella Vita vegano, porta qualcosa da condividere, e appunto la Freak organizza Freak d'Inspiration. Alle ore 15 confronto collettivo su rabbia e bisogni delle froce di quartiere, concerto di Carenza 503 e Anarcolettica dalle ore 18, poi si vedrà cosa bolle in pentola lì al Manituana.
1: Yo, yo, on board.

0: L'agito ferisce ciò che non...
1: Mentre al Parco Artiglieri da Montagna, sabato 26 settembre dalle ore 16, ci sarà festa al parco, il parco è salvo. Parco Artiglieri da Montagna, sport popolare, banchette e concerto, 32 anni di lotta. Ci sarà il programma, sistemazioni del parco, yoga, primo e secondo turno, e poi ci saranno le banchette Tendita Popolare, laboratorio artistico del Gabrio Gila e raccolta firme per chiedere un aggiornamento pubblico sul progetto tutto il giorno. E quindi dalle 15 alle 16 passeggiata nel parco sul riconoscimento degli alberi con un agronomo, e sport popolare dalle ore 16. Dalle ore 17 alle 20:30 ci saranno Migranti Resistenti Folk, dalle 17:30 alle 18:30 Groovy Soup Collective, dalle 18:30 alle 20:30. Se il 26 piove, l'evento verrà rimandato e in parte rimodulato al 27. Quindi andate numerosi e numerose al Parco Artiglieri della Montagna il 26, quindi sabato.

18 e 22, torniamo ai ganci della settimana dopo questo piccolo intermezzo musicale sempre estratto da lavori di Clean 183. Stiamo ascoltando l'album Spirit, abbiamo ascoltato Spirit e adesso 50 Top con produzione di Manny. Adesso andiamo avanti e sabato ci sarà sempre dalle 22 Le Sostanze and Friends al Barocchio Squat, mentre sempre sabato, domenica ci sarà il compleanno del Felix a Dusty, pranzo sociale, Lotta CDL Felix, vi leggo tutto, dalle 13:12 ci sarà il pranzo sociale, che con la prenotazione trovate tutto sul gancio, dalle ore 15 concertini, e dalle ore 17 sex talk, dalle 18 spettacolo occhi aperti, all day long serigrafie e banchette, mostra del progetto Queer è ora, presa bene e convivialità. Quindi passate ad Asti dal CDL Felix per il loro compleanno, passate numerosi e numerose. E mentre sempre domenica ci sarà il Tarawed Echoes Across Generation qui al Radio Blackout, sempre domenica dalle 5 del pomeriggio fino alle 23, ci trovate qui in via Cecchi 21/A. Amira Al-Ghul ha collaborato con le donne palestinesi attraverso i territori nei paesi vicino a Ramallah come Birzeit, ma anche Bethlehem, Beit Yala, Jericho, prendendo traccia delle canzoni per la terra, canzoni rituali, canzoni di resilienza passati da donna a donna. Le loro voci e i testi agiscono come vettore di memoria e resistenza, sono registrazioni grezze, canti di matrimoni e rituali henna, canzoni della resistenza, e portano con sé i dialetti, il significato collettivo e spirituale e la conoscenza incarnata. Durante la sessione d'ascolto parleremo nello specifico del Tarawed e delle diverse forme che possono prendere queste canzoni popolari. La serata proseguirà con il DJ set di Faliakum. Quindi ci vediamo questo domenica dalle 17 alle 23. Adesso andiamo avanti, mandiamo un nuovo album che riguarda Tony Zeno, che non abbiamo ancora passato qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Tony Zeno, rapper di origini siciliane, che ci andiamo ad ascoltare. Questo disco è uscito ad aprile, non l'avevamo ancora passato e quindi lo passiamo subito. Bella, buon ascolto.

0: fallo da.
1: E cacciamo.
0: E giovanotto, guai di premura. Permetto una parola.
1: Ma qua è vossia? Ci conosciamo per caso tutti e due. Ma qui è?
0: Ci conosciamo. E ti faccio una proposta.
1: Picciole ce ne sono.
0: Se accetti le regole, sarai ricco per tutta la vita.
1: A sta parla, caiaio c'è una certa premura, a sta parla.
0: Ti ripeto, se accetti le regole, sarai ricco per tutta la vita. Tutto c'è, ma niente si crede. Ricco, ricco.

18:29, siamo in chiusura di Flip the Beat. Grazie a tutte e tutti che ci avete scritto al 346-667-3263, allo 01-495669. Grazie a tutte e tutti voi che appunto ci avete ascoltato, supportato. Io vi saluto, adesso a breve ci sarà Black In che è in registrata, quindi la mandiamo subito per non tagliarla. Io vi saluto, ci rivediamo lunedì prossimo dalle 17 alle 18:30, ripartiamo con questo disco che non siamo riusciti a sentire oggi e niente, rimanete connessi su 105.25 Radio Blackout.

Lunedì 21 settembre. Torniamo in onda per questa nuova stagione di Blekin che arriva alla sua settima stagione.

una trasmissione a cura dei compagni e delle compagne del collettivo Ujamaa che vi tiene compagnia da 7 anni ormai, lunedì pomeriggio, per parlare di antirazzismo, di anticolonialismo, di immigrazione.

E questo inizio di stagione avviene in realtà attraverso una puntata registrata per cause di forze maggiori. Non possiamo essere oggi con voi in studio. Ma potrete sempre scriverci al 346-6673-263 e poi provvederemo a leggere i vostri messaggini.

E poi per riproporre una puntata, un'intervista che abbiamo registrato sulla morte da parte delle forze dell'ordine di Abderrahim Fakir a 2 mesi ormai da quel tragico episodio. Il fatto di cronaca di cui vi volevamo parlare, che insomma ci ha spinto proprio a non saltare la puntata, ma a registrarne comunque una, è quello dell'aggressione all'insegnante di Roma che è stata aggredita da un suo studente con uno spray al peperoncino, ha tentato di accoltellarla, ha tentato anche di filmarsi in questo episodio. L'aspetto che però ci piacerebbe trattare oggi non è certo quello del mero fatto di cronaca, quanto piuttosto dell'intervista che poi questa insegnante, questa collega delle medie ha rilasciato in ospedale, quando insomma ancora ci auguriamo che fosse sotto shock e non si fosse completamente ripresa, anche se sembra che queste siano proprio le sue idee, in cui si è sentita di cogliere questo momento di notorietà legato a quello che le era successo e di trasformarlo in un momento di propaganda razzista. Cosa che peraltro succede sempre più spesso, casi di cronaca anche molto, molto violenti, delitti efferati, vengono subito trasformati in un vero e proprio caso mediatico per dare sempre un endorsement a quel tipo di politiche razziste e islamofobe che sono molto in voga negli ultimi decenni. Anche la molestia è venuta in un mini market del quartiere nord di

Ma perché vi portiamo il caso dell'aggressione di questo insegnante di Roma? Perché in questa vicenda è racchiusa, secondo noi, l'essenza del razzismo sistemico e il significato profondo della razzializzazione. Questa insegnante ha detto innanzitutto che comprende, ha un moto di pietà, di empatia nei confronti del ragazzo che l'ha aggredita. Questa aggressione è stata interrotta da un compagno di classe, da un altro ragazzino di 13 anni che si è scoperto poi essere di origine congolesi. E quando il giornalista le chiede conto insomma, di questa cosa, lei tira subito fuori la parola remigrazione. Dicendo che riconosce il valore del gesto compiuto a questo ragazzino di 13 anni che di fatto le ha salvato la vita, ma che rimane ferma sulle sue posizioni che riguardano la remigrazione e aggiunge ancora che se questo ragazzino è nella sua classe, evidentemente è regolare, ma per tutti gli altri che regolari non sono, dobbiamo remigrarli.

E come dicevo prima, qui è racchiusa l'essenza del razzismo sistemico e di quali sono gli effetti dei processi di razzializzazione sulle persone. Le persone razzializzate vengono innanzitutto giudicate in base alla categoria alla quale appartengono, alla categoria razziale, e dopo vengono prese in considerazione le loro azioni. Tutto questo viene applicato anche ai ragazzini di 13 anni, non c'è pietà per nessuno. Infatti, in questo caso, un insegnante che svolge un ruolo educativo all'interno della classe ha più empatia per un ragazzino che ha tentato di ucciderla, che l'ha aggredita, piuttosto che per uno che l'ha salvata, perché chi l'ha salvata appartiene alla categoria degli ultimi, dei razzializzati, degli immigrati, di chi in questo paese non dovrebbe stare, secondo lei. Sono anche venute fuori dei post Facebook che aveva pubblicato abbastanza razzisti, non li citiamo neanche perché non vale il caso, però è interessante vedere come la scuola, come sempre, viene permeata totalmente poi da questi tipi di idee fortemente esclusive anche nei confronti degli studenti che abbiamo in classe e con i quali abbiamo un rapporto tutti i giorni. Questo ovviamente non è casuale, ma è il risultato di decenni di propaganda razzista anche all'interno delle aule scolastiche. La scuola si riconferma come sempre il luogo di fabbricazione dell'italianità, di affermazione della superiorità culturale e morale dell'Occidente e anche della fabbricazione e della propagazione della razza.

l'obiettivo della scuola di rafforzare la gerarchia sociale e l'esclusione di alcuni gruppi sociali è riconfermato per l'ennesima volta anche da alcune azioni che il Ministero dell'Istruzione, tramite il Ministro Valditara, ha intenzione di intraprendere e che sono già state definite come una risoluzione anti-islamizzazione. Questa risoluzione avrebbe l'obiettivo di prevenire l'indottrinamento degli studenti, poiché ci sono stati negli ultimi anni diversi anche qui casi di cronaca utilizzati poi di fatto per questa propaganda elettorale che non si interrompe mai, di scuole che giustamente erano andate a visitare delle moschee così come vanno a visitare altri luoghi di culto come le chiese o come le sinagoghe.

Ma la misura davvero centrale di questa risoluzione anti-islamizzazione è quella che viene definita il divieto del burqa a scuola, anche impropriamente, poiché il burqa non lo porta veramente quasi nessuno in Italia, sicuramente non lo portano le studentesse, quindi c'è anche proprio un fondo di ignoranza nel confondere i tipi di veli islamici, ma si sa che burqa richiama un certo immaginario, un immaginario che in Italia si è rafforzato dopo l'aggressione, la guerra in Afghanistan del 2001 e che richiama proprio quegli antichi retaggi islamofobi che sono ormai ben sedimentati nelle nostre coscienze. Un'altra misura cardine sarebbe quella di applicare in modo rigoroso la soglia del 30% di studenti con cittadinanza non italiana. Attualmente questa è una regola già in vigore nelle classi teoricamente. Non si dovrebbe superare il tetto di 30% degli studenti senza cittadinanza, il che è implicitamente discriminatorio. Ma che cosa vuol dire nel 2026 30% di studenti senza cittadinanza? Non vuol dire che chi non ha la cittadinanza italiana non parli anche la lingua italiana, perché grazie alle leggi schifose che abbiamo sulla cittadinanza e sullo ius soli, gli studenti che sono figli di immigrati rimangono senza cittadinanza fino a 18 anni, anche se sono nati in questo paese, cresciuti in questo paese e parlano perfettamente la lingua. Ma il ministro aggiunge di più e in un'intervista lancia addirittura l'idea di un'eventuale revoca del permesso di soggiorno per i genitori che non mandano i figli a scuola, proprio per aggiungere una ciliegina sulla torta del disastro.

Ebbene, questa è un po' un'anticipazione del tema che tratteremo nella puntata di lunedì 28, che sarà interamente dedicata all'apertura dell'anno scolastico e a quanto la scuola si riconfermi come un luogo strutturalmente razzista, oggettivamente razzista, e in realtà si sta proprio cercando di rafforzare questa funzione della scuola. E ci sembrava giusto iniziare con questo fatto di cronaca che è successo per l'appunto proprio qualche giorno fa. Ma per non dimenticare la brutalità del razzismo sistemico in toto, vi lasciamo adesso a quell'approfondimento che abbiamo registrato durante il Festival Alta Felicità con una compagna di Plat Bologna per parlare e analizzare la morte di Abderrahim Fakir, un signore di 42 anni. Anche lui, una persona che ha passato buona parte della sua vita senza cittadinanza, poiché è arrivato in giovane età in Italia, ma poi a tutti gli effetti, per fortuna, l'ha acquisita. Nonostante questo, è stato comunque definito dai media come un uomo marocchino, con problemi psichiatrici, un disagiato. All'inizio sembrava fosse un tossico, poi uno spacciatore, proprio perché non c'è nessuna pietà e, come abbiamo detto prima, le persone razzializzate vengono prima scritte alla categoria razziale e poi si valuta veramente il valore o la portata delle loro azioni. E quindi vi lasciamo a questa puntata per non dimenticare che la brutalità del razzismo sistemico si concretizza in diversi modi, tramite diversi strumenti, tra cui sicuramente la violenza all'interno dei CPR, le morti nel Mediterraneo, i respingimenti alle frontiere, nell'eterno ricatto del permesso di soggiorno che precarizza le nostre condizioni di vita e anche arriva addirittura poi al negare in modo molto concreto e pratico il diritto alla vita, spesso attraverso la mano militari delle forze dell'ordine italiane. Vi lasciamo questa puntata a questo approfondimento e ci risentiamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutte e tutti.

0: siamo qua live con una compagna di Bologna, siamo qua con Maria Elena Di Platt per parlare dell'omicidio razzista e di Stato perpetrato dalle forze dell'ordine che ha causato la morte di Abderrahim Fakir qualche giorno fa, e anche poi per dare un po' di contesto e soprattutto parlare anche del corteo molto partecipato di lunedì sera. Maria Elena, grazie per essere qui con noi, per essere entrambi qui con noi. Allora, ti chiederei, vabbè, non di raccontare ciò che è successo perché l'abbiamo visto tutti e tutte, anche su Radio Blackout ne abbiamo parlato a lungo. Ti chiederei invece di raccontare come ha risposto il quartiere domenica sera e anche poi come è stato invece il presidio di lunedì.
1: Allora sì, grazie innanzitutto, grazie a voi, ciao a tutte. Il susseguirsi di eventi rispetto a l'assassino, all'omicidio di Abderrahim è effettivamente in corso tutt'oggi, quindi con una manifestazione programmata anche per domani. È ovvio che quello che si è animato dopo questo evento tragico, che però era effettivamente prevedibile, visto che è da tempo che noi tutte quante denunciamo un inasprirsi di modalità repressive, di atteggiamenti violenti da parte delle forze dell'ordine che vengono spalleggiati e coadiuvati da questo governo, non era effettivamente scontato, poteva essere una delle tante morti silenziate da un abuso di forza da parte della polizia, e in questo caso quello che è successo grazie alla documentazione video fatta dai vicini di casa del quartiere Pilastro, da chi viveva nelle case popolari di via Italo Svevo, ha fatto in modo che fosse documentabile attraverso quel video, diciamo, l'atteggiamento, la ferocia, la violenza, l'ingiustizia palese che si vede verso chi viene appunto fermato per un banale controllo. Tra l'altro non aveva commesso nessun reato Abderrahim in quel momento, e che è steso a terra in una manovra di contenimento che poi, a quanto sembra dalle prime i primi rilievi determinati dall'autopsia di ieri, è una morte da asfissia per manovra di contenimento determinata da un reflusso di sangue all'interno delle vie aeree dei polmoni. Non era scontato, perché grazie al video e grazie alla rabbia che ha innescato quel video all'interno del quartiere Pilastro, ma non solo, perché poi abbiamo avuto un'assemblea con un corteo spontaneo che è partito anche mercoledì nel quartiere Bolognina, e avremo un'altra manifestazione questa domenica indotta da questa presa di posizione ormai corale di tutte quante all'interno non solo della città, perché poi la solidarietà si attesta anche altrove, anche all'estero, di un netto taglio con questa deriva verso un sistema repressivo violento, verso un meccanismo che innesca una criminalizzazione a prescindere verso le componenti migranti dei nostri quartieri, che costituiscono i nostri quartieri e sono una risorsa preziosa per il nostro paese. Deve cessare questo tipo di atteggiamento, deve cessare quell'approccio violento, dobbiamo tutte quante iniziare a pensare che, come magari tempo fa non era possibile credere che ci potesse essere un'abolizione del sistema psichiatrico, oggi abbiamo la necessità di ricominciare a riflettere sulla necessità appunto di abolire un sistema carcerario, un sistema di polizia, perché quello che riproduce, riversa sulla nostra società, è effettivamente un'ulteriore violenza, un ulteriore abuso, che chiaramente nel caso di Abderrahim è anche molto evidente. Oggi non solo, magari anticipo un po' le domande che potrebbero essermi rivolte, però oggi non solo non abbiamo degli indagati formalmente per l'omicidio di Abderrahim, non abbiamo neppure un organo che sta indagando che si possa dire imparziale, perché l'organo di polizia che sta diciamo che dovrebbe far luce sulla vicenda è lo stesso organo a cui appartenevano le forze di polizia che lo hanno ucciso. Gli interrogatori delle persone informate sui fatti e dei testimoni oculari in questo momento vengono svolti dalla polizia e la squadra mobile di Bologna, quindi dagli stessi colleghi delle due persone che hanno assassinato Abderrahim.
0: Sì, anche in questo come in tanti altri omicidi da parte delle forze dell'ordine, intanto c'è stato a livello mediatico, come sempre, la solita levata di scudi nei confronti delle istituzioni, condivisa abbastanza da tutti i partiti, e la cosa che a me provoca sempre il voltastomaco è il fatto che quando la vittima, soprattutto quando la vittima è una persona razzializzata, si cerca di giustificare l'operato delle forze dell'ordine, l'operato che ha portato alla morte oltretutto, tirando fuori dei supposti precedenti, ciò che ha fatto il sindacato della polizia, il SIULP, se non sbaglio, adesso controllo se erano proprio loro o gli altri, hanno divulgato subito sui social un'infografica in cui dicevano che Abderrahim però era una persona pericolosa per la società, perché aveva avuto anni prima reati per spaccio, come se questo potesse giustificare una vera e propria esecuzione da parte delle forze dell'ordine, come se lo fosse meritato, quando ovviamente ciò che abbiamo visto tutti noi nel video è tutt'altro. Abbiamo visto una persona che chiede aiuto, che in quel momento sta male ed è psicologicamente fragile, e che invece che ricevere aiuto riceve di fatto un'esecuzione a morte. Abderrahim Fakir è morto nelle mani delle forze dell'ordine, ma sotto lo sguardo attento del personale della Croce Rossa Italiana, che si è resa complice di questo omicidio non intervenendo, anzi interviene solo alla fine per constatare poi di fatto la morte, che abbiamo visto che è sopraggiunta per asfissia, quindi anche una morte orribile che ci riporta anche nel 2020 all'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti. È impossibile non fare il parallelismo. A questo proposito io vi lascio ancora un paio di minuti di musica e poi andiamo subito avanti con l'intervista. Ed eccoci qui di nuovo in diretta sempre dal Festival Alta Felicità per portare avanti l'intervista con Maria Elena di Platt di Bologna, una compagna che è qui proprio per aiutarci a dare un po' un quadro e un contesto intorno all'omicidio razzista da parte delle forze dell'ordine, l'omicidio di Abderrahim Fakir. Riprendiamo da dove ci siamo lasciate, abbiamo interrotto per qualche minuto, e intanto il sindacato di polizia che ho citato prima, stranamente non era il SIULP, che si rende comunque spesso protagonista di bassezze di questo tipo, ma era invece il COISP. E come mi dicevi, Maria Elena, non sono fatti verificati.
1: Allora, prima cosa, sono entrambi, diciamo, scorretti, soprattutto da un punto di vista di manifestazione esterna e di veridicità dell'attribuzione di questi precedenti, perché prima cosa sono segnalazioni di polizia, e in quanto a segnalazioni di polizia, ciascuno di noi ogni volta che viene segnalato significa prima che parta anche solo l'indagine, da parte della procura, questa segnalazione da parte della polizia resta negli archivi di polizia ed è quella che banalmente ogni volta che un poliziotto ci ferma verifica, e lì verifica anche quello che magari è stato giudizialmente dato come una soluzione oppure un'archiviazione, un fatto che non può essere poi attribuito a una persona. Ma nel caso di Abderrahim siamo in una situazione così paradossale che non solo poi vengono resi pubblici, e questo è già una cosa triste di per sé perché è una persona che non c'è più e che non può difendersi e non può ribattere alle accuse che vengono mosse dal sindacato di polizia, sono circolati i precedenti penali e il casellario giudiziale di Abderrahim Mansour, che è un altro ragazzo che è vittima anche lui di un abuso di polizia, perché lo ricordiamo, quello era nelle fasi precedenti all'entrata in vigore dello scudo penale, ed è anche quello di una gravità inaudita, perché il caso di Cinturrino, cioè il poliziotto a Milano che per dissimulare l'omicidio del ragazzo invia il sottoposto in caserma a prendere uno zaino per poi posizionare accanto al corpo del ragazzo che aveva ucciso e ricattato più volte, perché poi si scopre che il poliziotto era invischiato in questioni legate allo spaccio di stupefacenti, per dissimulare una legittima difesa, che anche quella ritorna come tema molto costante in questi giorni. Ecco, nel caso di Abderrahim sono stati pubblicati i precedenti penali di un'altra persona. Questo per fare in modo che nell'opinione pubblica si inneschi il meccanismo per cui non era una persona indifesa, stesa sull'asfalto, non era una persona illibata, immune da situazioni che potessero portare a dubitare della correttezza e dell'operato delle forze dell'ordine in quel momento. Perché? Perché chiaramente nel momento in cui noi mettiamo un grande punto interrogativo su come agisce la forza che dovrebbe poi, secondo il sistema in cui viviamo, tutelare e fare in modo che l'ordine e la legge vengano rispettate, possa essere messo in dubbio. In quel momento, in quando tu nell'evidenza di un video di una persona stesa a terra che ti chiede aiuto, che non reagisce, che non può fare niente se non dire che non riesce a respirare e che quindi sta morendo, allora poi si innesca il meccanismo della accusa della vittima, che noi donne conosciamo bene nel caso delle violenze di genere e nel caso degli omicidi da parte delle forze dell'ordine, della polizia, in situazioni appunto in cui si innesca il meccanismo della razzializzazione, è identico. Non può essere che quella persona non avesse commesso nulla, cioè banalmente se si va a vedere tutti i beceri commenti di chi invece di agire in contesti effettivi, reali nella società si occupa di commenti da tastiera, dicono che è impossibile che una persona che non avesse commesso nulla fosse stata immobilizzata dalle forze dell'ordine, e invece no. Questa storia ce la racconta la storia di Federico Aldrovandi, ce la racconta la storia di Megherini, ce la racconta la storia di Abderrahim, ce la racconta la storia di tutte quelle persone che magari non sono arrivate allo stesso epilogo triste, tragico e evidente come quello di Abderrahim, che però ci sono arrivate molto vicine. Io personalmente, adesso magari in questi giorni di intervista non l'avevo mai detto, però io a settembre ho l'ultima di un processo, io davvero personalmente, in cui vengo arrestata a un corteo, alla fine di un corteo, perché parte una carica senza senso, ordinata da un caporeparto senza senso, alla fine di un corteo, che manganella le persone che non stavano nella testa, che quindi non facevano la classica, quella che conosciamo, opposizione nelle prime file, fronteggiamento con la polizia, ma successivamente al fronteggiamento il caporeparto, che si era preso 4 sberle in più e quindi gli si chiude la vena, carica il corteo da dietro, quindi arresta chi gli capita, e io che stavo difendendo le persone che erano a terra, che venivano manganellate, vengo fermata e poi differita a piede libero per resistenza pubblico ufficiale. Però questo, anche questo è un abuso di polizia, chiaramente non è paragonabile, non ha lo stesso epilogo. Io lo posso raccontare, ci sono tantissime persone che ogni giorno vengono, diciamo, brutalizzate, fermate, vessate dalla polizia, chiaramente con un sistema di protezione dall'alto, e lo scudo penale è quel sistema di protezione dall'alto, e la gravità di questo è determinato da questa specie di immunità che qualcuno vuole far passare nei confronti di chi dovrebbe invece svolgere un altro tipo di funzione a livello sociale.
0: Quello che poi è interessante anche notare in questa vicenda è che, per l'appunto, quelle persone che hai citato tu, che comunque sono una parte dell'opinione pubblica, si accanisce ancora di più nei casi di questo tipo in cui la vittima è una persona fragile, una persona fragile in quel momento, intendo, che vive al margine, che magari ha problemi psichiatrici, e tendono anche oltretutto a ingigantire, perché la prima versione è stata che Abderrahim Fakir era un criminale, la seconda che era un uomo con problemi di salute mentale, quando poi la sua avvocata, che è intervenuta in modo tempestivo, ha detto che sì, magari in quel momento era fragile, ma in realtà era una persona come tutte le altre, che non aveva precedenti, quindi ha smentito appunto la versione data dal sindacato di polizia che diffonde fake news, e che poteva essere uno come noi, perché la cosa più spaventosa è che la storia italiana, ma di qualsiasi paese, è costellata da abusi delle forze dell'ordine, che da noi sono all'ordine del giorno, ma ci conviene pensare che accadrà sempre a qualcun altro, che accadrà a qualcuno che in fondo se lo merita. Ma anche quello che hai raccontato tu ci restituisce un'altra storia, cioè le forze dell'ordine compiono abusi continuamente, ne escono per la maggior parte delle volte illese, e il sistema si autoalimenta così. Infatti una cosa che volevamo rilanciare oggi è anche che la famiglia di Abderrahim Fakir ha rilasciato un comunicato in cui invita ovviamente a mantenere la tensione alta, ma anche a chi vuole a contribuire per le spese legali, proprio per far sì che non siano delle cause economiche quella che possano impedire un'eventuale giustizia per questa famiglia, e soprattutto per quest'uomo che non c'è più, che è stato brutalmente ucciso non solo dalle forze dell'ordine ma anche dalla Croce Rossa Italiana. E qui ti pongo un'altra domanda: se per le forze dell'ordine è previsto ormai uno scudo penale e diventano quasi intoccabili, per il personale della Croce Rossa Italiana, che è stata evidentemente negligente perché quest'uomo è morto sotto il loro sguardo, a che tipo di futuro possono andare incontro? Sono previsti i provvedimenti? Quale può essere la loro posizione giudiziaria?
1: Allora, adesso anche loro sono stati diciamo iscritti in questo registro, è la prima volta che viene utilizzato, perché è quello dello scudo penale, perché non solo ingloba il personale della polizia ma anche il personale medico paramedico nello svolgimento delle proprie funzioni, quindi tutto quello che accade nello svolgimento delle funzioni viene classificato in una specie di prefiltro particolare rispetto a quello che potrebbe accadere a chiunque, e già questa cosa comunque raffigura un profilo di discriminazione e ingiustizia, no? Perché ravvisa una situazione di particolarità che può far pensare al personale di polizia, personale paramedico, di avere una sorta di immunità, che effettivamente ha, nel senso che viene trattata in maniera differente rispetto a qualsiasi altro cittadino che compie lo stesso atto nello stesso momento e con le stesse modalità. Sono tutti iscritti in questo nuovo registro 45, che è in questo momento gestito da due procuratori, con il procuratore capo della Procura di Bologna, perché via via si stanno sentendo i testimoni oculari, si stanno sentendo le persone che hanno prodotto i video, hanno dato mandato a quattro professionisti per classifiche, diciamo, sanitarie. Uno è un esperto di problemi di cardiologia, un'altra è un'esperta dell'Università di Parma, mi pare, di morti violente e improvvise, che devono fare l'autopsia sul cadavere. Dall'autopsia ieri già è emersa una prima indiscrezione rilevata dalla TAC, che hanno fatto alla testa e ai polmoni, e nei polmoni hanno rilevato un'ingente quantità di sangue. Questo significa che la compressione della manovra, che noi da tempo denunciamo come una manovra pericolosissima, ha prodotto il riversamento di sangue nei polmoni e in questo modo l'asfissia. Quindi il rapporto di causa ed effetto sulla morte esiste. È ovvio che la famiglia ha chiamato al supporto anche economico, perché alla perizia dovrà seguire una controperizia, perché siamo certi, e questo è possibile dirlo perché emergerà anche nei prossimi giorni, che, come dicevo prima, visto che è lo stesso ordine della polizia che sta svolgendo le indagini, quindi lo stesso ordine a cui appartiene le due persone che hanno commesso il reato, le indagini non vengono svolte in modo imparziale, in modo sereno, valutando tutti gli elementi. Abbiamo modo di pensare che gli interrogatori svolti sulle persone informate sui fatti e sui testimoni oculari abbiano una spinta ad indurre un determinato epilogo dell'orientamento a chi ha affermato di aver visto che è stato spruzzato tantissimo spray al peperoncino anche a distanza ravvicinata e anche in gola ad Abderrahim, dalle forze di polizia che stavano svolgendo l'interrogatorio è stato posto un "ma sei sicuro?" per indurre un altro tipo di risposta. Ed è chiaro che purtroppo a un certo punto la situazione ha anche un suo riverbero economico, perché una controperizia che dovrà essere effettuata da dei professionisti avrà un costo per la famiglia, e anche questo è quello che dicevi tu prima, un cane che si morde la coda, perché l'impunità e il silenzio su episodi come questi, che noi oggi ne parliamo perché fortunatamente al pilastro c'è, delle persone hanno documentato in modo evidente e chiaro quello che era successo, perché se questo succede di sera al buio e tu sei da solo e nessuno riesce a fare un video per fare in modo che tutti quanti possano avere nero su bianco in maniera evidente con il video la storia data da quella documentazione, allora sei da solo e la tua morte non viene neppure presa in considerazione. L'accanimento che le forze dell'ordine costantemente hanno sui soggetti, sui ragazzi di seconda generazione, ad esempio nelle nostre periferie, è evidente ed è pericoloso, e a questo va posto un argine, e quell'argine è un solco indivisibile, cioè un modo di dire basta, che a un certo punto si esprime con una rabbia irruente, che può essere quella che le persone hanno espresso il lunedì successivo alla morte di Abderrahim. Cioè era una cosa dove era nell'aria, cioè la gente non sa di chi fidarsi, e quindi non può aspettare che ci sia l'indagine filtro, che ci sia l'autopsia, la controperizia. È evidente quello che è successo a Abderrahim, e noi a Bologna, ma penso dappertutto, non vogliamo che risucceda, e l'unico modo per fare in modo che questo non risucceda è organizzare e fare in modo che quella morte, come i trattamenti che vengono riservati alle persone che vengono fermate nelle periferie, nei nostri quartieri, abbiano un costo sociale. Quel costo sociale siamo noi a doverglielo far pagare, siamo noi a dover segnare uno spartiacque.
0: Guarda, Io so bene cosa vuol dire vivere in una periferia, non perché ci sia nata, ma perché ho scelto di vivere in un quartiere di Torino che è barriera. E vedo molto spesso scene di questo tipo. Una volta ho dovuto intervenire, è stato un arresto di un ragazzo che aveva chiaramente un'ostruzione alla trachea. Le forze dell'ordine, che erano lì già prima che arrivassimo noi, insomma persone normali che stavamo passando, hanno impiegato molto tempo a chiamare l'ambulanza, l'hanno fatto sotto le nostre pressioni. Questa ambulanza oltretutto ci ha messo un po' ad arrivare, e comunque i paramedici non sono intervenuti subito. Questa persona stava ancora respirando, però un'ostruzione alla trachea da un momento all'altro tipo bloccare il respiro, e stavano lì a perdere tempo, le generalità, ma chi sei, ma chi ha visto, da dove vieni, il permesso di soggiorno, perché sei qui, hai diritto o no di stare in questo paese. Quindi vivere nelle periferie da persona razzializzata ci espone a delle umiliazioni quotidiane da quando siamo bambini e soprattutto quando siamo adulti, a una sorta di inquisizione da parte delle forze dell'ordine, in cui vogliono sempre sapere che cosa facciamo lì, se abbiamo il diritto di stare lì oppure no. E questo è il motivo per cui l'omicidio di Stato di Abderrahim Fakir non è qualcosa che non abbiamo già visto. L'abbiamo già visto e non vogliamo che succeda ancora. Dopo che è successo, io mi sono chiesta: chissà quante persone nel mio quartiere hanno vissuto la stessa esperienza e semplicemente non l'hanno potuta denunciare, come hai detto tu, perché magari erano anche persone tossicodipendenti, e quindi lì diventa molto difficile dimostrare che la morte è avvenuta a causa della polizia e non di patologie precedenti, perché nessuno li ha visti, o perché sono stati confinati in un CPR e sono poi stati espulsi, quindi non hanno avuto neanche diritto di replica. L'unica cosa che possiamo fare noi è sicuramente intervenire quando vediamo queste cose. Noi abbiamo fatto anche delle autoformazioni con delle avvocate dell'ASGI per sapere che cosa fare se vediamo un abuso di polizia. La prima cosa che ci hanno detto è sicuramente riprendere la scena, e poi far vedere che siamo presenti e che stiamo vigilando ciò che succede, e questo davvero salva la vita alle persone. Cioè, io proprio ho avuto un'esperienza positiva. E poi bisogna continuare a fare pressione affinché questo caso non cada nel dimenticatoio e non diventi l'ennesima vittima di violenza della polizia che non riceve giustizia in Italia, e che davvero con ricevere giustizia io intendo proprio un riconoscimento della responsabilità delle forze dell'ordine in questo paese, della loro responsabilità nell'essere agenti di morte verso alcune persone. Visto che abbiamo citato le mobilitazioni che ci sono state a Bologna, io ti chiederei di raccontarci un po' come è stato il grande presidio e poi corteo di lunedì sera.
1: Allora, il corteo di lunedì sera seguiva quello della domenica, perché anche la domenica, nel caldo, proprio nel momento in cui il fatto era successo, in cui circolava il video, c'è stata una chiamata da parte degli amici e dei familiari al Pilastro, che è questo quartiere popolare della periferia di Bologna in cui il fatto è avvenuto. E chiaramente quella sera, in un corteo diciamo molto molto provato, in cui c'era davvero, si respirava diciamo un'aria di tensione, di oppressione rispetto a quello che era successo, ci si è dati mandato di rivedersi il giorno dopo, a partire dal presidio in Piazza Nettuno, che poi chiaramente si è trasformato in un corteo che in modo molto deciso è andato verso la prefettura a chiedere conto al Ministero dell'Interno, perché è lui che sta difendendo i due agenti di polizia, è lui che sta cercando di insabbiare diciamo la regolarità e la legittimità del trattamento riservato dalla polizia Abderrahim, ed è Piantedosi stesso che, invece di arrivare a Bologna a fare visita alla famiglia, è arrivato a Bologna in questura a portare solidarietà alle forze di polizia il martedì, visto che erano state aggredite, che cosa non vera peraltro, dal corteo di lunedì. Il corteo di lunedì poi ha visto che è ovvio che una manifestazione di rabbia e di un sentimento che non ha più possibilità di riuscire a essere riassorbito da una dinamica istituzionale, cioè non crede nella possibilità che una procura possa fare giustizia e possa rendere verità su quello che è successo al Pilastro domenica scorsa, se non con l'intervento corale e deciso e forte di una società che dice basta, questa cosa non può più succedere, questa cosa non può più succedere, perché noi veniamo conto, vi chiediamo conto e veniamo a chiedere conto di quello che fate ogni giorno, e non solo Abderrahim, ma tutte quelle persone che vengono trattate in modo violento da, durante i fermi, durante i cortei, durante tutte quelle azioni in cui la polizia svolge diciamo in modo improprio il proprio operato. Questo è un po' quello che poi è successo lunedì, ed è stato veramente molto bello vedere che le persone che avevano lo stesso sentimento e la stessa intenzione e le stesse emozioni che io vi sto cercando di esprimere in questo momento erano tantissime, e che era effettivamente incontenibile, perché questa rabbia si è espressa per ore e ore e ore nel centro della città, nei pressi di Piazza Roosevelt, che è la piazza dove c'è la prefettura, ed è andata avanti fino all'una, alle due di notte. E noi non abbiamo concluso lì ovviamente tutto diciamo quello che stiamo cercando di fare per fare in modo che Abderrahim, quello che ha vissuto lui e che sta vivendo in questo momento la sua famiglia, si possa riproporre, cosa che invece purtroppo succede, perché ripeto, con lo scudo penale, quello prima non l'avevo detto, il fatto di avere il prefiltro, il fatto che gli agenti di polizia in questo momento non siano ancora formalmente indagati, li porta a non avere avuto nessun tipo di sospensione cautelare da lavoro, cioè si sono messi in ferie e però percepiscono stipendio, e però se non si mettevano in ferie la sera dopo potevano essere in strada a rifare la stessa manovra nei confronti di un'altra persona che veniva fermata.
0: Oltretutto è uscita la testimonianza di un altro ragazzo di Bologna che fa rapper, adesso non mi ricordo il nome, se qualcuno lo sa lo dica.
1: Bubadoc.
0: Voilà. Bubadoc, che insomma ha avuto la stessa esperienza con lo stesso poliziotto che poi ha ucciso di fatto Abderrahim Fakir. Quindi questo è proprio un modus operandi istituzionalizzato, come dicevamo prima, una macchina ben oleata, quella della violenza poliziesca.
1: Beh, se sai che tanto non pagherai mai, se sai che nessuno verifica che il tuo operato debba essere attinente a determinate procedure, se sai che sarai sempre impunito, allora tanto puoi fare quello che vuoi. Ed effettivamente non solo Bubadoc ha documentato di essere stato fermato dallo stesso agente di polizia con una manovra simile e in un fermo totalmente arbitrario, che tra l'altro l'ha vessato perché lui è senza una gamba, quindi ha una protesi, quindi gli è stato detto che stava zoppicando per far finta che era stato che le forze dell'ordine gli avevano fatto male, cioè quindi è una situazione veramente drammatica. Ma lo stesso agente di polizia, noi una volta l'abbiamo trovato uno dei tanti antisfratti che noi come Plat facciamo nei quartieri popolari, nella periferia di Bologna, e anche lì posso dire che chiaramente l'atteggiamento è stato molto molto diciamo evidente, cioè nei confronti della famiglia che stavamo difendendo dallo sfratto, perché non era una famiglia italiana, quindi la battuta su ma avreste difeso una famiglia italiana che è venuta da quella gente restituisce un po' anche il quadro di questa persona che, ripeto, in questo momento non è indagata, è in ferie con lo stipendio pagato dalle tasse dei lavoratori e delle lavoratrici, che in più poi vengono anche trattate in questo modo dalle stesse forze dell'ordine. La cosa che noi ci auspichiamo è non solo che magari si continui a supportare la vicenda e la famiglia in un continuum di dimensione di alterità effettiva. Cioè non possiamo più permetterci, lo dicevo all'inizio quando ho preso il microfono, come una volta si pensava non fosse possibile abolire, no, la psichiatria degli anni prima degli anni 70. Noi si pensava non fosse possibile, invece poi è successo. Noi adesso abbiamo l'onere di ragionare sull'abolizione di la polizia e del carcere per come li conosciamo, perché sono sistemi che riproducono morte e violenza e discriminazione, che non funzionano, cioè, ed è palese questo inceppo, ed è palese come questo riproduca una rabbia che è quella che deve orientare il meccanismo di trasformazione. Su quel meccanismo di trasformazione stiamo cercando di costruire una assemblea nazionale legata a questi temi il 12 settembre a Bologna, e si spera che da lì si possa mettere insieme un ragionamento collettivo per fare in modo che non ci siano più numeri, che questi numeri non devono esistere, cioè che quei trattamenti, cioè quello che per di qui la Valle poi insegna, no? Cioè quell'atteggiamento, quel sistema non ci deve essere, perché trova la nostra opposizione a contrastarlo, e in quel contrasto speriamo che, come quello che ha espresso lunedì della settimana scorsa, quello che potrà esprimere domani, che qui è stato chiamato un altro corteo nelle strade del Pilastro, è proprio non siamo più disposti ad accettare con ogni mezzo, cioè dobbiamo combatterlo con ogni mezzo necessario, come diceva chi effettivamente aveva vissuto sulla propria pelle questioni razziali. Non siamo più disposti ad accettarlo, e lo possiamo combattere e lo dobbiamo combattere con ogni mezzo necessario.
0: By any means necessary. Allora, noi mettiamo qualche minutino di musica, ma siccome siamo live ricordiamo al pubblico che chiunque può porre domande o condividere riflessioni a microfono aperto o a microfono spento. Quindi lasciamo qualche minutino e poi magari concludiamo questa intervista.

0: qui in diretta dal Festival Alta Felicità. Concludiamo questa intervista con Maria Elena, compagna di Bologna, con la quale abbiamo potuto parlare, fare anche un'analisi dell'omicidio di Stato, dell'omicidio razzista di Abderrahim Fakir, ucciso quasi una settimana fa dalle forze dell'ordine durante un intervento, possiamo chiamarlo un fermo di polizia, un intervento che esatto, non c'era nessun reato, mi verrebbe un po' da chiamare un intervento spropositato delle forze dell'ordine sotto gli occhi inerti del personale della Croce Rossa italiana. Abbiamo anche ricordato l'appuntamento del 12 settembre, un'assemblea nazionale antirazzista a Bologna per partire dall'omicidio razzista di Abderrahim Fakir e costruire anche un fronte antirazzista che sia nazionale, anche proprio per non cadere nello sconforto, ma per tirare su una posizione che sia credibile. Io ti chiedo un'ultima cosa prima di concludere l'intervista, cioè una cosa che spesso ci chiedono gli ascoltatori e le ascoltatrici, di consigliare dei contatti, delle pagine Instagram, qualcosa per rimanere sempre aggiornati sulla vicenda e anche sul vostro lavoro.
1: Allora, c'è la pagina di Acta Media, che sicuramente è quella che ha per prima lanciato il video dell'omicidio. Poi chiaramente c'è la pagina del collettivo di cui io faccio parte, che è PLAT, la piattaforma di intervento sociale, che chiaramente sta partecipando a tutte le assemblee, tutte le manifestazioni che riguardano la vicenda di Abderrahim. Vi invitiamo a partecipare all'Assemblea Nazionale del 12 settembre e a pensare che effettivamente noi possiamo tutti insieme fare in modo che quantomeno si ostacolino e blocchino processi come quelli dello sculo penale e l'immunità di chi agisce in questo modo, perché effettivamente non può essere tollerata in nessun modo.

Lunedì 19:33 minuti del 21 settembre del 2026 inizia l'autunno e inizia anche la nuova stagione di Macerie su Macerie sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ai microfoni Francesca, bentrovati e bentrovate. Vi ricordo subito i numeri di telefono per mettervi in contatto con l'unica radio libera dell'etere torinese: 346-6673-263 per messaggini, commenti a quello che andremo a dire, il servizio Cisti vi ho già informati, e poi lo 011-249-5669 per le dirette, l'immancabile sito internet www.radioblackout.org per naturalmente riascoltare i contenuti delle trasmissioni e dell'info mattutine attraverso appunto la modalità dei podcast o per ascoltarci in streaming in tutto il globo. Riprende questa nuova stagione, penso che andremo avanti ancora a lungo a cercare di capire questa contemporaneità, a cercare perlomeno di buttare giù delle riflessioni abbozzate, perché in questo tempo di sconvolgimenti generali non si può dire niente di estremamente perentorio, ma bisogna anche essere in grado di stare sul limine, sulla soglia, a cercare di capire quello che accade, anche cercare di fare un vuoto, una sospensione talvolta delle analisi forti per capire effettivamente quello che sta succedendo e darsi anche dei metodi in un periodo in cui lo sguardo è particolarmente perso. Come fare del resto a capire quello che ci succede attorno se la maggior parte di quello che ci arriva è dettato dalla agenda delle informazioni dati dai media, dal mondo digitale, dall'intelligenza artificiale? È qualcosa di molto complesso se non si torna a parlare invece dell'esperienza primaria, di come effettivamente il nostro sguardo sia estremamente plasmato soprattutto dalle tecnologie ora vigenti e ora estremamente propagandate. L'abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo affrontato più volte il tema della tecnica, e ricordiamo che la tecnica, oltre a essere una questione che riguarda le nuove tecnologie, è anche qualcosa che non riguarda le tecniche, ma riguarda la modalità attraverso cui oramai da 150 anni siamo stati abituati a guardare il mondo in maniera sempre più materiale, attraverso le macchine, non solamente le ultime come l'intelligenza artificiale. Ecco che durante quest'anno cercheremo ancora di parlare della tecnica da questo punto di vista, cioè come all'interno di un percorso molto lungo abbia viziato il nostro sguardo, per cercare di capire come effettivamente guardiamo il mondo e quali sono anche le maniere in cui siamo influenzati dalle tecnologie che utilizziamo. Lo faremo anche quest'oggi andremo a farci una chiacchierata su un libro uscito da poco che si chiama L'intelligenza inesistente, un approccio conviviale all'intelligenza artificiale. Lo faremo con il suo autore Stefano Borroni Barale, che ci parlerà appunto di come l'intelligenza artificiale sia un'eccezionale operazione di marketing, come scrive lui stesso. Sicuramente una delle meglio organizzate degli ultimi anni, che compone un po' una gabbia riguardo a quello che ci sta accadendo attorno, che da un certo

attore attraverso una chiacchierata con lui, e lo faremo subito dopo il primo pezzo di oggi, che è un pezzo dei Camontigre, questo collettivo italiano che porta in suono un mix tra jazz, musiche orientali, medio orientali, nordafricane, anche elettroniche. Lo facciamo con questo pezzo che si chiama Gran Torino, e poi di nuovo qui a Macerie su Macerie a parlare di intelligenza artificiale, cercando di fare una piccola storia, ma anche capire che cos'è, che è così anche problematico nel cercare di fare una storia della tecnologia degli ultimi 100 anni. Buon ascolto.

0: Siete sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout, questa è Macerie su Macerie, e dicevamo l'intelligenza inesistente. Dovremmo essere proprio in diretta telefonica con il suo autore, Stefano Borroni Barale. Ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Bene Stefano, prima di addentrarci nel vivo e parlare poi dell'intelligenza artificiale, di che cosa sia, o di provare a fare una piccola storia, ti chiederei appunto di dirci qual è la conseguenza principale dell'attribuire intelligenza alle macchine, che è un po' anche sul solco del titolo che hai scelto di dare al tuo libro.
1: Sì, parto proprio da lì. Io all'epoca in cui l'ho scritto, nel 2023, ormai sembra un secolo fa rispetto al modo in cui si sta evolvendo questa operazione, che è molto al di là della tecnologia, no? È un'operazione molto più ampia. Mi ero inventato questa cosa di usare la metafora calviniana del cavaliere inesistente per andare a parlare di... Mi sentite ancora?
0: Per andare a parlare di
1: questa tecnologia, no? Quindi avevo utilizzato intelligenza inesistente proprio per insomma scherzare un po' su questa cosa, ma soprattutto mi sono reso conto negli anni che che questa locuzione intelligenza artificiale già di per sé è un il fatto di parlarne usando quel termine lì è già un portare acqua al mulino di quella narrazione, perché possiamo dirci tutto quello che vogliamo fra di noi, come dire, essere critici alternativi quanto ci pare, ma nel momento in cui parliamo di intelligenza, a chiunque ascolti viene immediatamente in mente qualche cosa di vivo: un cagnolino è intelligente, un gatto è intelligente, per chiunque ne abbia mai avuti è evidente come in realtà, una macchina no, è una roba diversa, funziona secondo principi diversi. Quindi nel momento in cui utilizziamo già la parola intelligenza, già stiamo facendo, come dire, stiamo validando una certa narrazione. E che effetto ha questa validazione? Beh, l'effetto più, come dire, più sotto gli occhi di tutti, lo vediamo proprio recentemente, se avete seguito un po' la cronaca, non so quanto poi sia chiaro all'esterno, perché per l'appunto le cronache sono fatte, sono imbellettate in modo da funzionare in un certo preciso modo, no? Però una delle ultime cose che vi ho sentito parlare è stato di agenti di intelligenza artificiale cattivi, che fanno cose cattive, che attaccano siti, no? Come se questi software che pretendono di imitare l'intelligenza umana avessero una volontà propria. Ecco, questa roba, se lo chiedete a chi se ne occupa, cioè ai tecnici, vi dicono no, ma molto, anche la maggioranza dei tecnici di una ditta come OpenAI, poi andate a vedere cosa scrivono privatamente, non vi validano questa idea. Però questa cosa è utile, perché nel momento in cui io attribuisco la colpa di quello che è successo, cioè qui c'è stato di fatto un danno ad un attore che è Hugging Face, un sito, non so se sia una fondazione, adesso non me lo ricordo, ma comunque qualcuno ha subito un danno. Ecco, se noi diciamo che il danno è stato generato da dei software, e chi ha scritto quei software tira, porta mano al portafoglio e caccia i soldoni. Se invece noi diciamo che è stata l'intelligenza artificiale, questa cosa magica che può diventare cattiva, può prendere iniziative personali perché ha una personalità, e allora poverini, anche loro come possono fare? Anzi, sono così in difficoltà questi multimiliardari che gestiscono queste aziende, che vanno sui giornali a livello internazionale a chiedere aiuto, a dire no, regoliamo questa intelligenza artificiale, perché da qui a 10 anni potrebbe ucciderci tutti. E quindi abbiamo tirato fuori il genio dalla lampada, un po' come l'apprendista stregone, e adesso chiediamo aiuto alla comunità umana per rimettere il genio nella lampada. Questo è diciamo la cosa più evidente.
0: Esattamente, è vero, come dici tu appunto, che quando si ascrive alle macchine il termine intelligenza c'è questa conseguenza, e cioè il fatto che poi quello che accade venga deresponsabilizzato poi da quelli che sono gli agenti umani che invece determinano le scelte tecnologiche intorno a queste tecnologie. Mi viene in mente però una riflessione, avendo io un approccio un po' diverso da quello tecnico, avendo formazione filosofica, che in realtà poi già anche il termine intelligenza è un termine che soprattutto negli ultimi 100 anni ha cambiato di significato anche per gli esseri umani, perché dal momento in cui l'industrialismo in questa parte del mondo in special modo ha imposto una razionalità calcolante agli uomini come massimo approccio alla vita, mi viene in mente appunto la teoria razionale rispetto allo scopo di weberiana memoria, ecco che tutto quello che ci si aspetta dagli uomini come il loro afflato più alto sia semplicemente questa intelligenza calcolante, ed è presto detto che quando arrivano le macchine, che questi calcoli, questo tipo di razionalità, che in realtà in passato veniva considerata anche come una facoltà seconda, quella calcolante, rispetto alle la ragione intesa in senso più alto come intuizione, come contatto col divino, mi viene in mente per esempio nella classicità greca, ecco che l'intelligenza viene poi utilizzata per veicolare questa similitudine tra le macchine e gli umani in maniera paritaria, perché si pensa che l'intelligenza di quel tipo di campo lì, cioè del calcolo, sia quella che già caratterizza gli umani come massima espressione della loro umanità. Ecco quindi che aggiungere questo piccolo pezzo di riflessione alla giusta constatazione che tu facevi in questo accostamento. Ecco che andando avanti poi nel tuo libro provi a fare una piccola storia dell'intelligenza artificiale, che però lascerei appunto ai futuri lettori del tuo testo, e ti chiederei invece quali sono le problematicità, le scelte e i veri e propri punti ciechi nel provare a delineare un'operazione di questo tipo, perché appunto le storie sull'intelligenza artificiale in maniera deterministica, che partono magari da Alan Turing come fai anche tu, sono tante, ma vorrei sapere appunto da te, che un po' mastichi sia dal punto di vista della riflessione sia dal punto di vista tecnico, quali sono delle problematicità legate al provare a fare una storia della tecnologia in una maniera conseguenziale.
1: Lo scrivo anche nel libro a un certo punto, che il problema di fondo è la visione teleologica della storia, no? Quando poi questa cosa si applica alla tecnologia, la cosa viene fuori in tutta la sua esplosività, cioè il fatto che la storia dovrebbe avere un segno, una freccia, no? Che va dalla barbarie originaria verso l'evoluzione, no? Questa era la maniera in cui vedevamo la storia, ed è assolutamente sempre di più il modo in cui vediamo la tecnologia. Quindi l'idea che la tecnologia di oggi sia sempre molto meglio di quella di ieri e ovviamente stramegliissimo di quella dell'altro ieri, questa cosa è falsissima. All'epoca in cui ho scritto il libro non ce l'avevo, cioè cominciavo ad intuirlo, ma questa cosa è stata fonte poi di ulteriori riflessioni e ne ho trovato numerosi esempi. Lungo la storia della tecnologia ci sono tecnologie che vengono abbandonate, ci sono addirittura tecnologie che vengono riscoperte, cioè che vengono momentaneamente messe in ombra da altre. Faccio un esempio sotto gli occhi di tutti, no? La bicicletta nasce prima dell'automobile, e certo è più debole sotto alcuni punti di vista, perché è quella che John Manford definiva naturalmente faccio le citazioni e me le dimentico, il contrario di una tecnologia autoritaria, una tecnologia democratica, che poi Illich svilupperà più approfonditamente come concetto di tecnologia conviviale, no? Ha delle limitazioni rispetto alla macchina: non vai veloce come una macchina, non puoi coprire le stesse distanze in così poco tempo, però è una tecnologia che puoi completamente attraversare, cioè puoi imparare a mantenere in autonomia, che puoi mantenere ad una dimensione in cui ciascuna e ciascuno si propria della tecnologia, usa la tecnologia senza bisogno di passare da terze parti, da esperti o da industrie che si mettono nel mezzo. E quindi la tecnologia sicuramente non è una cosa che procede dalla barbarie verso il massimo sviluppo. Le tecnologie di oggi non sono necessariamente meglio di quelle di domani, e quindi non è vero che l'ultimo ritrovato, per esempio questi modelli linguistici, debbano per forza essere qui per restare. Ne abbiamo buttato via un sacco di roba. Potremmo decidere da qui a qualche anno che questi modelli non hanno questo sviluppo di utilizzare le tecniche di machine learning, così mi piace di più essere di nuovo tecnico, per costruire questi mostri giganti, no, che hanno bisogno di enormi quantità di acqua, enormi quantità di energie, inquinano un casino, che richiedono lavoro schiavo per essere addestrati, non sono la direzione più furba per utilizzare quegli strumenti matematici, e che invece delle strutture più leggere, un po' come la differenza per l'appunto tra l'automobile e la bicicletta, delle strutture più leggere, che sono più alla portata di tutti, che potremmo riportare a livello di un'associazione o quantomeno a livello di uno Stato, perché ormai in questo gioco il pubblico non gioca più alcun ruolo, cioè chi sta portando avanti questo tipo di ricerche sui grandi modelli linguistici, modelli di frontiera come li chiamano, sono poche, 5, 6, 7 al massimo aziende, la stragrandissima maggioranza di diritto americano, uno o due forse di diritto cinese, e poi i giochi sono finiti. Cioè è una struttura costruita per lasciare fuori, non solo altre imprese, ma addirittura l'intervento pubblico. L'intervento pubblico diventa impossibile se non quando viene chiamato, come dicevamo prima, a salvare i disastri combinati dal geniale imprenditore che si muove senza chiedere permesso, ma chiedendo poi perdono quando fa danni, e spacca cose. Questo sono i motti della Silicon Valley.
0: È ben chiaro il tuo discorso. È ben chiaro, però vorrei cercare di dare un panorama anche più ampio per capire appunto quello che dicevi riguardo alla storia evolutiva e progressiva che si pensa essere della tecnologia. Visto che siamo a Torino, facciamo un esempio molto locale, cioè quello dell'automobile, per capire quello che dicevi riguardo al fatto che non c'è nessuna necessità tra un passaggio tecnologico e l'altro, non c'è nessuna freccia se non immaginifica e di discorso intorno al fatto che si passi da qualcosa di più evoluto, di meno evoluto, a qualcosa di più evoluto. Non c'è nessun passaggio di miglioramento se non in una costruzione ideologica, dal famoso osso di 2001, Odissea nello spazio, che viene armeggiato da una scimmia, e poi invece l'intelligenza artificiale. C'è una costruzione di senso all'intorno. Se pensiamo all'automobile, per esempio, che è molto importante nella storia sociale italiana e restituisce forse un esempio più chiaro, e si va per esempio anche al Museo dell'Automobile Torinese, che dal punto di vista appunto di questa storia sociale è molto interessante. Si vedrà che all'inizio delle sperimentazioni sull'automobile in realtà i motori anche idroelettrici o motori con altri tipi di combustibili erano molto sperimentati all'inizio del Novecento, e poi di nuovo riportati in auge intorno al 73, quando ci fu la crisi petrolifera. Ecco, per dire che le tecnologie non dipendono da un grado di una presunta evoluzione in una linea di storicità, ma piuttosto derivano da chi li finanzia, dall'assetto industriale globale, dalla competizione, dai materiali a disposizione di chi poi in qualche modo assurge ad attore di monopolio all'interno di un certo ambito produttivo. Ecco, l'automobile come l'IA è stata un insieme sicuramente di cambiamenti, ma ciò non significa assolutamente che si vada da qualcosa di più grezzo, dalla barbarie come dicevi tu, a qualcosa di più evoluto. Parliamo di un avanzamento, di una strada un po' più complessa. Ecco perché secondo me è interessante, come fai nel tuo libro, cercare di chiarire anche quale fu il dibattito forse negli anni 50, e cercare un po' di spiegare quali erano un po' i filoni di riflessione che intercorrevano nei tempi in cui andava maggiormente di moda magari la parola cibernetica e non quella di intelligenza artificiale.
1: Assolutamente sì. Infatti io nel libro parto proprio, cerco di mettere il focus su quel gruppo di persone che 15-20 anni prima della famosa conferenza in cui McCarthy si inventa questo fantastico termine di marketing, non lo dico io, lo dice McCarthy stesso, e tra l'altro questo termine che noi italiani leggiamo nell'unica traduzione possibile, no? Come intelligenza artificiale, ma in inglese in realtà ha un doppio significato, e questo viene rivendicato dal mercato, può essere intelligenza artificiale, ma può essere anche intelligence artificiale. Infatti la controparte, nel senso finanziario, dell'operazione che dà in Italia questo nuovo nome degli studi cibernetici è, per l'appunto, sono la comunità dell'intelligence americana. Sono loro che finanzieranno McCarthy e tutto il suo gruppo di accoliti, e che li aiuteranno a fare quello che McCarthy scrive proprio esplicitamente nelle sue memorie. McCarthy dice: quando mi sono inventato questo termine, volevo sicuramente fare un'operazione di marketing, cioè ottenere finanziamenti dal governo e dai militari. Ma soprattutto mi volevo liberare di Norbert Wiener, che era una presenza in Lombardia. Chi era questo Norbert Wiener? Era colui che nell'immediato dopoguerra si era inventato, aveva inventato il termine cibernetica per dare sostanza agli studi che lui è un gruppo di persone estremamente variegato, perché includeva antropologo come Margaret Mead, includeva psicologi come Gregory Bateson, includeva anche altri geni della matematica come John von Neumann o lo stesso Turing, che diventerà poi un punto di riferimento in Inghilterra per la nascente passione per la cibernetica. Che cos'era la cibernetica? La cibernetica era lo studio della comunicazione e del controllo nell'animale e nella macchina. Quindi quello che i cibernetici e le cibernetiche, perché c'era anche Margaret Mead, ma non dimenticare mai, avevano in testa, che cos'era? Era questa analogia, cioè si rendono conto Wiener e gli altri, proprio per via del fatto che sono un gruppo transdisciplinare che studia le cose attraverso la matematica, la filosofia. Norbert Wiener stesso era laureato in matematica e in filosofia, quindi aveva una visione che metteva insieme i due capi di questo telefono oggi, no? Lui sapeva bene di tutti e due i lati della vicenda. Loro che cosa osservano? Osservano che i meccanismi di omeostasi e omeodinamica del corpo umano si basano su comunicazione e controllo, cioè su segnali e sul meccanismo del feedback, e che lo stesso è possibile ripercuotere nelle macchine. Con ciò, dico io nel libro, e di questo sono abbastanza convinto, quasi nessuno di loro pensava di far discendere da questo una identità, perché analogia non è identità. Lo stesso von Neumann scrive, infatti, qualche anno dopo l'uscita del libro che dà in Natale la cibernetica, scrive a Norbert Wiener e a McCulloch e Pitts, che sono gli inventori dell'idea della rete neurale, dicendogli: guardate che il cervello è straordinariamente più complesso rispetto al computer che stiamo cercando di costruire qui, che sta cercando di completare il progetto EDMAC. Se vogliamo avere qualche speranza di costruire qualcosa di funzionante entro il prossimo secolo, dobbiamo basarci su un modello molto più semplice, perché i vostri neuroni artificiali si basano su impulsi elettrici. Il cervello, oltre al livello elettrico, ha un livello ormonale che è straordinariamente più complesso. Quindi questo è un po' la cosa da cui prende l'avvio tutto il discorso. E coloro, quello che io chiamo gli intelligenti artificiali, cioè il gruppo, la scuola di Dartmouth, che cosa fa? Esattamente il contrario, cioè invece che interrogarsi sulla complessità, come facevano i cibernetici e le cibernetiche, la elimina alla base, cioè arriva fino a rivendicare il riduzionismo scientifico come più ce n'è meglio è. Insomma, più riduciamo i problemi, più ce ne freghiamo della complessità e delle interazioni, meglio è. Arriveremo prima ad un risultato spendibile, vendibile, soprattutto vendibile ai militari. E questo modo di ragionare chiaramente gli dà un successo strepitoso e fa sì che il termine il gruppo di lavoro ottenga ampi finanziamenti, tutti quanti quelli che ci stanno dentro facciano brillantissime carriere, e il termine intelligenza artificiale vinca fino a cancellare dalla memoria la cibernetica, se non insomma per termini come cyber security, di cui nessuno sa perché si chiama cyber security, perché tutti quanti ci siamo dimenticati dell'origine cibernetica.
0: Certo, è molto chiaro quello che dici, mi sembra appunto che torni con il fatto del resto che qualunque prodotto capitalistico, ricordiamocelo, qualunque prodotto merceologico che sia un oggetto vero e proprio con una certa materialità o si sia un insieme appunto di modelli linguistici che prendono questo nome di intelligenza artificiale, si basa sul fatto di ridurre la realtà, fare standard, creare pattern, creare modelli che siano in qualche modo normali e quindi escluda tutta quella complessità che invece fa parte non solamente della natura per quanto riguarda la produzione materiale o della mente per quanto riguarda le modalità attraverso cui si pensa che appunto operi e pensi l'uomo. Ora mi addentrerei, visto che ne hai la capacità, un po' in questioni più tecniche, e cioè cercare di dare una piccola spiegazione di come funzionano in linea di massima questi grandi modelli linguistici e quali sono invece le problematiche che tu evidenzi e riassumi attraverso la lente discorsiva di tecnologia politica, ecco.
1: E sono due temi insomma paralleli in realtà. Per quanto riguarda il meccanismo, credo che ormai insomma se ne sia parlato, come dire, tantissimo. Ho trovato anche successivamente all'uscita del libro delle spiegazioni anche più chiare, più didascaliche di quella che sono riuscito a fare io. Ma sostanzialmente quello che queste macchine fanno è cercare di questa forse è una cosa che non è forse chiarissima a tutte e tutti, no? Noi ci avviciniamo di solito, veniamo avvicinati ai modelli linguistici attraverso i chatbot, e quindi ci viene detto su qualunque sito, anche quelli che sono più attenti alla privacy, come Lumo per esempio, chiedimi qualsiasi cosa, no? Come se questa macchina fosse un oracolo a cui noi possiamo fare domande e da cui possiamo ottenere risposte. Ma questo è il modo in cui funzionano. Infatti quel quadratello dove noi scriviamo, quella roba che ci scriviamo dentro, si chiama prompt, che in inglese significa sollecitazione. Cioè noi sollecitiamo la macchina. La sollecitiamo a fare cosa? A scrivere, a completare un testo probabile, cioè a fornirci un output che sia correlato al nostro prompt il più correlato possibile, con la più grande probabilità di correlazione al testo del prompt. E quindi cosa significa questo di nuovo? Per esempio, che se noi dovessimo inserire come prompt il nome del adesso naturalmente stasera il mio cervello non collabora, il nome della cittadina in cui Napoleone perde il suo scontro con gli inglesi, Waterloo, se noi mettessimo come prompt parlami di Waterloo, ecco, la macchina ci risponde con la cosa più plausibile, ossia una serie di informazioni sulla cittadina. Se invece noi inseriamo parlami di cosa accadde a Waterloo o di cosa parlami di Napoleone a Waterloo, con ogni probabilità la macchina comincia a scrivere un testo a proposito della famosa battaglia. Perché dico con ogni probabilità? Perché la macchina in realtà procede parola per parola, cioè non costruisce di botto l'output, ma lo costruisce diciamo, adesso io dico parola per parola per semplificare, in realtà sono a volte dei pezzi di parola, si chiamano token, ciascun token è legato al precedente da una relazione di probabilità. Una relazione di probabilità che viene calcolata rispetto a che cosa? Rispetto a tutti i testi con cui questa macchina, amano dire gli entusiasti, viene addestrata, e mi piace dire che viene ottimizzata, cioè viene resa il più fit possibile, il più in gamba possibile a fare questo lavoro di autocompletamento. Insomma, quelle macchine lì funzionano sostanzialmente come dei gloriosi autocomplete molto molto più sofisticati del di nuovo. So che questa cosa è stata più di una volta contestata, nel senso che si sostiene che ci siano cosiddette proprietà emergenti, cioè che queste macchine che producono questo app di LLM siano in grado di fare cose che un semplice autocompletamento non fa. Io però sono stato cresciuto alla scuola di Newton e Galilei, e quindi sono convinto che l'onere della prova stia in chi sostiene una teoria innovativa. Sono un po' come quando Einstein si inventò la relatività speciale, non è che disse io la vedo così, dimostratemi che ho torto, ma mostrare che la sua teoria aveva degli enormi vantaggi rispetto all'aggiustare alla buona le equazioni di Newton come facevano i fisici della sua epoca. Quindi questo è un po' la cosa.
0: Ma molto chiaro invece, anche perché per esempio, ma da sempre, anche i più grandi filosofi del Novecento accostano sempre alla tecnica come suo antitoto la poesia. Se per esempio pensiamo al modo di scrivere che ha l'intelligenza artificiale, come dici tu, cioè con la selezione di una serie di particelle, di token, di parole che si susseguono per probabilità, capiremo perché non si potrebbe mai creare un grande poema, una grande poesia lirica con l'intelligenza artificiale, proprio perché la poesia per suo modo è qualcosa che accosta l'improbabile, che accosta attraverso una sapiente osservazione, forse sentimentale, emotiva, personalissima, allo stesso tempo universale, cose che non potrebbero mai accostarsi all'interno di un algoritmo, all'interno di una statistica, restituendo però un senso che non può essere percepito logicamente. Ecco che mi viene appunto in mente invece come appunto scrive l'intelligenza artificiale, che sia del tutto improbabile possa scrivere una poesia montaliana o un qualcosa che possa anche semplicemente accostarsi alla fantasia, che finisce nel paradossale, che va a distruggere tutti i metodi linguistici precedenti. Non può farlo perché semplicemente si deve alimentare da quello che già esiste. Ecco.
1: Sì, il risultato di questa tecnica è quello di provare per l'appunto l'autocompletamento è una scommessa sulla frase futura, no? La scommessa dei modelli linguistici è che la frase futura assomiglierà necessariamente alla frase passata. Non è previsto e non è una capacità inserita all'interno di queste tecniche quella di produrre previsioni che si discostano grandemente da ciò che è avvenuto nel passato. Anche e soprattutto questo è una cosa su cui sto lavorando, spero di riuscire a far uscire questa famosa seconda edizione a cui stiamo lavorando da almeno un anno, con Altra Economia. Una delle cose su cui abbiamo lavorato è proprio questa, il fatto che quando queste tecniche vengono applicate alla previsione di cose più complesse, quindi a tecniche di consiglio dell'umano rispetto a prendere decisioni, si basano sul fatto che per fornire delle previsioni utili il futuro deve comportarsi come si è comportato in passato, non è previsto il discostamento dalla media. Questo è e questo è uno dei motivi per cui diversi osservatori, tra cui l'ottimo Daniela Tafani, dicono: attenzione, questa roba qua più che predittiva è prescrittiva, nel senso che nel momento in cui noi ci affidiamo a queste macchine per prendere decisioni, stiamo facendo sì che il futuro assomigli al passato, quindi stiamo facendo sì di riprodurre le condizioni, per esempio, di disuguaglianza sociale, per esempio di ingiustizia, per esempio di sfruttamento, presenti nel mondo precedente alla previsione fatta dalla macchina. Questo è uno dei problemi che non ha soluzione, è per questo che chiamiamo queste tecnologie tecnologie del dominio o tecnologie autoritarie, e hanno ovviamente un aspetto politico pesantissimo. Deleghiamo a queste macchine delle decisioni che sono altamente politiche e tecniche.
0: A tutti i livelli, purtroppo. Spostiamo un attimo, per cercare di andare alla fine, il campo di osservazione. Secondo te, perché potremmo considerare quindi tutto il discorso intorno all'intelligenza artificiale una grande operazione ideologica, propagandistica e commerciale, specialmente negli ultimi anni, a cui peraltro, oltre a buttarla nel campo dell'utilizzo comune, dell'amministrazione pubblica, eccetera, eccetera, le grandi industrie dell'intelligenza artificiale si propongono adesso anche, come accennavi tu prima, come filosofi pentiti, cioè quindi non solamente la producono ma vorrebbero anche porre loro stessi margini deontologici, tra virgolette, per maneggiarla.
1: Da questo punto di vista non ci sono, insomma, lavori che sono usciti negli ultimi 3 anni assolutamente illuminanti sul fatto che la ragione, cioè basta guardare i numeri, non c'è bisogno di affidarsi alle opinioni di un autore di Altra Economia, ma i numeri di questa operazione sono spaventosi. Sono stati attualmente Nvidia, che è il più grande produttore di chip per la cosiddetta, la pretesa intelligenza artificiale, viene valutato, cioè, gli analisti ci dicono che probabilmente è gonfiato di 100 volte. Quindi come mai gli investitori stanno facendo una scommessa così grande? Come mai stanno rischiando così tanto? Perché nel momento in cui lo dice lo stesso Sam Altman di OpenAI, l'ho dichiarato più o meno un annetto fa, la bolla scoppierà, qualcuno rimarrà scottato, terribilmente scottato, e però quello che rimarrà sarà una cosa fantastica che ci porterà nel futuro. Questo dice Altman ai suoi investitori, che se di fronte a queste parole non scappano a gambe levate, ma gliene incolga, insomma. I numeri sono tali da non giustificare il semplice miglioramento, per questo che c'è un eccezionalismo attorno a questa tecnologia, no? Si dice questa tecnologia cambierà il mondo, questa tecnologia rivoluzionerà tutto, non puoi rimanere indietro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ha ovviamente degli obiettivi molto chiari che sono i decisori, cioè si cerca di manipolare le decisioni dei governi, perché nel momento in cui passa l'idea che questa cosa è inevitabile, è più facile ottenere finanziamenti.
0: Certo, nell'amministrazione ordinaria di qualunque tipo di governo di ogni tipo di paese, e soprattutto l'implementazione all'interno degli ambiti produttivi della guerra, che sono naturalmente quelli che in questo momento vengono lanciati maggiormente attraverso questo discorso. Quindi capiamo bene che la spinta alla belligeranza generale in questo periodo passa anche dal fatto di giustificare degli enormi costi tecnologici da parte di chi ha il potere, appunto come dicevi tu, di influenzare le decisioni a tutti i livelli della deliberazione politica.
1: Certo, la guerra sicuramente è uno dei pochi campi in cui questa tecnologia virgolette funziona, nel senso che non funziona esattamente come in tutti gli altri campi, perché sappiamo che come dire, produce autospazzatura più o meno 2,5/3 su 10, però in guerra ce ne si può fregare, nel senso che chi subisce questo danno, per esempio la popolazione palestinese, non è in grado di lamentarsi in maniera efficace con i decisori, e quindi via avanti, quello così come anche in altri scenari di guerra. L'altro grande campo è quello delle grandi commesse statali, per esempio della scuola, in cui mi dici cosa che mi interessa personalmente, essendo io un docente. Nella scuola è sufficiente catturare il ministro di turno e il gioco è fatto. Però per l'appunto, perché c'è questa scommessa? Perché stanno rischiando anche così tanto? Perché l'idea, come dire, il racconto che ne viene fatto di questa tecnologia è davvero, come dire, l'arma definitiva del capitale. Cioè, l'idea è quella di estromettere il costo del lavoro dall'equazione per poter dominare il mondo senza nessun tipo di resistenza di alcun genere. La cosa che mi sente mi fa dire accarezzare un briciolo di ottimismo della volontà insieme all'ovvio pessimismo della ragione è che io sono profondamente convinto che questa cosa non funzionerà, cioè che questa tecnologia non sarà in grado di mantenere questa promessa, perché lo stiamo già vedendo laddove queste tecniche sono state utilizzate per sostituire integralmente l'umano, il risultato è stato devastante, tanto cioè devastante per l'impresa, non per il lavoro. Il problema è che, come documentato benissimo dal lavoro per esempio di Casini tra gli altri, è molto efficace questa tecnologia nel impoverire il lavoro, nello spezzettarlo, nello spargerlo in giro per il mondo. Loro hanno inventato questa parola perché gli accademici devono sempre imparare una parola: l'invisibilizzazione del lavoro. Ecco, è un'invenzione, però è un'invenzione che rende bene l'idea. Cioè, l'obiettivo di questo sforzo del capitale americano è rendere invisibile il lavoro, renderlo più ricattabile, renderlo più parcellizzato, renderlo più ricattabile e possibilmente delocalizzarlo in luoghi dove i lavoratori siano molto più ricattabili, molto più attaccabili. E in questo purtroppo questa tecnologia è estremamente efficace.
0: Condivido la tua riflessione, infatti si può dire che il lavoro vuole essere piegato, anzi nascosto, a livello dell'inservienza, cioè i lavoratori trasformati in inservienti e quindi come vuole questo statuto da sempre, coperti, nascosti nelle retrocucine. Mentre sono concordo anche l'idea, tra virgolette, ottimistica rispetto a cui ci sarà un grande flop, e che secondo me, a mio avviso, per quello che penso in maniera molto modesta attraverso la mia esperienza, che è relativa, soggettiva rispetto a come vedo il mondo, non essendoci delle narrazioni così condivise, il fatto di continuare a descrivere l'intelligenza artificiale come il male definitivo, questo grandissimo Moloch, eccetera, eccetera, non fa che darci la zappa sui piedi a non vedere in realtà quali sono i punti estremamente critici e deboli di quello che ci stanno mettendo davanti, e sovradimensionarli rispetto invece a vedere appunto come sono anche dei giganti con i piedi d'argilla. Io ti ringrazio, Stefano, per questa interessantissima chiacchierata e magari ci sentiremo presto per continuare il discorso. Buona serata.
1: Grazie a te, buona serata.
0: Ciao.

20-27 minuti, siamo in chiusura di Macerie su Macerie, riceviamo qualche messaggio di complimenti per l'approfondimento, in special modo all'autore del libro di cui abbiamo parlato oggi, L'intelligenza inesistente, il suo autore Stefano Borroni Barale. E andiamo a leggere qualche appuntamento dall'agenda della settimana torinese, proprio in volata, ricordiamo per domani 22 di settembre alle 20:30 ai Giardini Alimonda ci sarà la cena sociale di quartiere Grab, e poi andando invece avanti lungo la settimana abbiamo l'apertura con Società di Porfido sia di martedì che di mercoledì dalle 16 alle 19:30, poi abbiamo al Manituana per mercoledì alle 20:30 l'arruolamento della Clown Army, e poi nella area pedonale di via Balbo sempre per mercoledì 23 di settembre alle 18 abbiamo la presentazione con l'autore di Comprendere lo Yemen, e andiamo poi avanti a giovedì 24 di settembre con l'apertura del CDL Phoenix ad Asti alle 17 e la presentazione al circolo Host Barriera, in realtà concerto di Garaffa Nadal. Poi andiamo al fine settimana, venerdì abbiamo sempre a Manituana la Cassa T ha bisogno di donazioni, e poi abbiamo una cena bella vita vegan al Barocchio Squat alle ore 19 e poi anche una cena contro lo sfratto, benefit per la nuova casa della FAT, per venerdì 25 settembre alle 20 alla Federazione Anarchica Torinese di Corso Palermo. E poi venerdì abbiamo anche un concerto al Paso Occupato in via Passobuole 47 con Frattura Fest a partire dalle 21 e continua anche sabato. E poi qua a Radio Blackout in via Cecchi 21 barra Tunnel Vision di venerdì 25 settembre dalle 21 alle 3 del mattino, insomma inizia anche la stagione di eventi qui alla Blackout House. E poi andiamo invece a sabato con Freak Inspiration al Manituana a partire dalle 15 l'apertura con Società di Porfido delle 16 e la festa invece al Parco Artiglieri della Montagna per le ore 16. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo sempre lunedì prossimo dalle 19:30 alle 20:30 anche con la Marti che oggi non è potuta essere qua, e naturalmente la stagione di Radio Blackout riprende in pieno in questi giorni e vi auguro buona serata a tutti e a tutte. Ciao da Francesca.

di Radio Blackout, dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora. Dovremmo essere ancora sui 105.250, in via di trasferimento sui 105.20, e quindi ci potete ascoltare meglio dalle vostre radioline. Ma poi potete ascoltarci sempre in DAB e nonché sul in streaming sul sito www.radioblackout.org, sul quale troverete anche i podcast delle vostre trasmissioni preferite. Mentre i contatti per rimanere connessi con gli studios di Via Cecchi, il 346-667-3263 è il mobile. Da utilizzare anche per segnalare presenze sgradite in città. E poi lo 011 249 5669, il fisso.

E quindi Radio Calacutta, questo spazio che va in onda tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22, dedicato alle sonorità del continente africano e della sua diaspora. E cominciamo con un brano di Lord Breu, Candy.

0: Lord Breu in questo Candy, e da Lord Breu ce ne andiamo a un altro musicista. Lui si chiama M. Manifest, ma il vero nome è Kwame Amete P. Sikata, ed è un musicista del Ghana, è un rapper e un producer, e lui ha suonato, ha lavorato con Devon Albarn, con Tony Allen, con Erika Badu, e sta diventando sempre più un personaggio che attira moltissimo in interesse. Suo nonno era un etnomusicologo, insomma, molto importante, e il The Guardian nel 2015 lo nominò come uno dei migliori rapper del continente. Noi ce lo ascoltiamo in questo manifest, in questo 110. Ready when you are.
1: I'm 10.

0: Oh yeah, dang.
1: 10 out of 10.
2: E lui era Manifest insieme a O e Kenneth in questo On Ten.

Giorgio, lui è Mauro Telefunksoul, che sono più di 20 anni che si è dedicato a queste attività di remixare, soprattutto prendendo, è stato un grande divulgatore della Bahia Grass, che è un genere musicale elettronico che ha come, come base, ispirazione la cultura di Bahia, ma lui ha lavorato soprattutto con Batida, Niga Fox e tanti altri della scena musicale afro portoghese. Altro musicista che è molto interessante si chiama Aira Star, il suo vero nome è Oji Kansola Sara Aldebridge. Lei è nata a Cotonou, ma è una cantante, però è nata a Cotonou, ma è vissuta in Nigeria per tanto tempo, è cresciuta a Lagos, lei è Yoruba e canta, è musicista, ha cantato insieme a Wizkid, David Guetta e Aya Nakamura, e qui ce la ascoltiamo in questo suo dance.

E con Onnippa arriviamo quasi alle 21, prima mezz'ora di Radio Calacuta per questo 21 settembre 2026. Contatti telefonici il 346-667-3263 per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cechi. Onnippa è questo gruppo che possiamo definire con un po', insomma, di audacia afrofuturista, Kweku Sakei, noto come K.O.G., che già abbiamo ascoltato altre volte, Tom Excel, che è della New Band Twist, che sono passati anche loro attraverso le nostre selezioni. Onnippa significa umano in Akan, che è la lingua degli popolo Ashanti, popolo del Ghana, e da Onnippa ce ne andiamo un'altra bella voce, che è una cantante nigeriana che sta emergendo sulla scena dell'Afro Soul, soprattutto con Daju, che è questo singolo che è pubblicato ad agosto del 2026, che sta andando molto bene. Lei mescola un po' l'Afro Soul e l'Afro House, e profondamente legata alla lingua Yoruba, visto che appunto lei è proprio nata a Lagos ed è cresciuta dal punto di vista musicale cantando in una chiesa. Beh, noi ce la ascoltiamo in appunto questo Daju.

Ayune Sule, in questo Kele Ke, lui è un musicista ghanese e suona uno strumento molto particolare che si chiama il Kologo, che è, diciamo che è un liuto con due corde, tipico del nord del Ghana. Ha cominciato a suonare da piccolissimo e lui ha suonato insieme alla band di King Aisoba, che è una figura chiave della musica ghanese, e con questi ritmi, che sono ritmi tradizionali ma al contempo rielaborati in maniera decisamente moderna. E da lì noi ce ne andiamo a incontrare un grande personaggio che è Yemi Eberechi Alade, che è cantatrice, una cantante, anche è stato un personaggio televisivo, ma anche un attivista molto impegnata per quanto riguarda appunto l'impegno civile. Lei è nigeriana e diventata, come dire, famosa attraverso la televisione. Poi nel 2014 ha pubblicato il suo album di debutto, che si chiamava King of Queens, e poi ha promosso questo tournée nel continente africano. È stata definita come una delle migliori artiste africane, ha fatto tantissimi brani anche insieme a dei grandi musicisti e grandi voci, come per esempio Angélique Kidjo. E dal suo ultimo album ci ascoltiamo questo brano, che è un brano che si chiama Coco Nayam. È un brano particolare perché è un brano in cui ci sono tantissimi elementi della musica congolese, perché è suonato insieme a Ferré Gola.

Yemi Alade con Regola, Bataringe, conosciuto come Ferregola, che è un altro, che è un musicista congolese, insomma tante sonorità che ci rimandano molto alla rumba congolese.

Montparnasse Music, dal loro lavoro Archaeology, questo brano Malele con Menga a Vaku. E da loro, dai Montparnasse, ce ne andiamo a Londra, dove incontriamo gli Ezra Collective, che è un gruppo di musicisti nigeriani che lavorano nell'ambito della scena che possiamo definire afro jazz londinese, che abbiamo avuto modo di ascoltare con i loro bellissimi album. Gli Ezra Collective, Only Love, questa volta insieme a Salieh.

Ed erano l'Esra Collective insieme a Passalier, insomma vale la pena spenderci due parole e ascoltarci anche un brano. Un suo brano, lui Passalier Gaillet è un rapper in inglese. E nel 2020, a gennaio 2020, con il suo brano Frontline, insomma, è stato molto acclamato, scoperto dalla BBC Radio First Extra. Diciamo che lui fa soprattutto Afrobeat, Cream e tante, e anche testi, insomma, che raccontano la complessità, diciamo così, della vita di un afrodiscendente da quelle parti. E quindi passa lì in questo Frontline.

Passalier in questo front line, e dalle atmosfere londinese ce ne andiamo invece da un DJ, è un produttore che è originario di Bamako in Mali ed è considerato una stella nascente della musica elettronica dell'Africa occidentale. Lui sta soprattutto con l'etichetta Blank Manioc e unisce i suoni tradizionali dell'Africa occidentale con la musica elettronica, con la musica club, l'afro house, come spesso accade, e quindi ce lo ascoltiamo. Lui è Gapsa in questo Mombagué.

Ecco questo brano di Gaspar Momagbe, arriviamo alle 21.30, sempre l'ascolto di Radio Calacuta, 105.250, penso ancora di sì, e fino a che non arriveremo ai 105.2 di Radio Blackout, quindi il contatto telefonico è il 346-667-3263 per comunicare con i nostri studios di Via Cecchi. Da Gaspar ce ne andiamo a KO e qui siamo a Soweto, a Johannesburg. Lui ha fatto parte di un gruppo hip hop che si chiama Tergas e poi ha cominciato a suonare per conto suo. Ha pubblicato brani storici come Cara Cara, che è stato il primo video sudafricano che ha raggiunto il milione di visualizzazioni. E allora eccolo qua.

0: Allora, Radio Calacuta, interrompiamo momentaneamente le nostre selezioni perché c'è una telefonata che ci racconta una situazione un po' particolare. Pronto, ci sei?
1: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao, raccontaci un po' quello che sta succedendo, dove sta succedendo e con quali modalità, poi i motivi ancora non
1: sappiamo.
0: Allora,
1: noi ci troviamo dietro all'ospedale Martini in questo momento, e siamo una quindicina tra compagne e compagni. E nulla, eravamo in un parchetto vicino a una zona in cui c'era una passeggiata organizzata da Futuro Nazionale contro gli alimentari, contro le baby gang, e la Digos ha iniziato a seguirci e di conseguenza dopo letteralmente 2 minuti sono arrivate prima 2 cellule della Celere che ci hanno chiuso all'entrata di un condominio non lasciandoci entrare, a cui poi si sono aggiunte altre 4 cellule, quindi in questo momento siamo circondati da circa, non lo so, tipo 25-30 della Celere e in più altri della Digos, che ci hanno detto esplicitamente che non rappresentavamo una minaccia, ma non si sa per quale motivo ci abbiano chiuso, sequestrato, perché ormai sono tipo 15-20 minuti che siamo qua fermi e che non ci permettono nemmeno di andare a recuperare dell'acqua.
0: Ma vi hanno anche identificato o sono state
1: ancora no. Stavamo cercando di capire se a seguito dell'identificazione ci avrebbero lasciati andare, ma non ci hanno dato nessuna certezza della cosa.
0: Ne hanno giustificato in qualche maniera?
1: No, hanno detto che non rappresenta, no, semplicemente che loro stavano facendo un semplice controllo di polizia. Nonostante noi non rappresentassimo una minaccia, fossimo lontani dal punto di ritrovo di questa passeggiata di Futuro Nazionale e che ci stessimo facendo i fatti nostri in un parco.
0: Beh, per come dire, garantire a questi loschi e figuri le loro passeggiate razziste, ma già è successo,
1: esatto,
0: se non sbaglio, stamattina all'università con quelli del FUAM.
1: Esatto,
0: insomma,
1: anche là,
0: mi sembra,
1: modo.
0: Appunto, che esatto, le modalità si stiano
1: sempre
0: un po' ripetendo.
1: Sempre scortati dalla Digos, sempre scortati dalla Celere, il modus operandi è il solito.
0: Sì.
1: E non riusciamo minimamente a comprendere le motivazioni.
0: Beh, penso che si facciano leva anche sui decreti di sicurezza che consentono alla polizia di avere questo comportamento assolutamente, insomma, senza immotivato. Certo.
1: Esatto.
0: E quindi la situazione com'è? Per il momento stabile, cioè siete circondati?
1: È stabile e stallo.
0: È stallo.
1: Stiamo provando a chiedere che ci diano delle certezze sul nostro rilascio immediato di fronte all'identificazione, ma non ce l'hanno dato.
0: Va bene, poi insomma l'appello è che se altri compagni passano,
1: sì,
0: da
1: esatto,
0: parte,
1: se ci
0: insomma,
1: sono compagni e compagne in zona di
0: voi dove siete? A Pozzo Strada adesso, giusto?
1: Siamo a Pozzo Strada dietro all'ospedale Martini.
0: Mm-hmm.
1: Si chiama Palazzo Trecate.
0: Trecate. Bene.
1: Spostate verso Corso Peschiera.
0: Ok, e niente, qualunque novità, insomma, i nostri microfoni sono
1: perfetto,
0: a vostra disposizione.
1: Okay. Grazie mille.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Buona serata.

Quindi, come avete ascoltato a Pozzo Strada, insomma, questi gruppo di compagni sono stati circondati da ingenti forze della polizia per garantire a quei pendagli di forca di Futuro Nazionale di fare la loro passeggiata anti-migranti.

MC Waraba da Bamako in questo giorno 21:41, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sempre sintonizzate e sintonizzate su 105.250 di Radio Blackout. Ce ne andiamo adesso in Sudafrica, c'è Judith Sefuma che è una musicista jazz sudafricana, una cantante che possiamo definire afro pop per certi versi. Lei ha lavorato soprattutto a Cape Town e questa volta il brano è rimissato da Six al secolo, Samuel Seloane, che è un produttore discografico e un DJ soprattutto di musica amapiano. Il brano si intitola Iaio e ve lo faccio ascoltare.

International Love Affair, questo è un brano tratto dall'album Kelly Kettler. Album del 2020 che insomma abbiamo ascoltato altre volte. Questo è un bel progetto che i Cold Cut, che sono fondatori della Ninja Tune, Matt Black e Jonathan Moore, hanno fatto a Soweto, dando vita a un sodalizio artistico con tutta una serie di musicisti locali mai incontrati prima, per mettere su, per sostenere una libreria indipendente a Soweto. Si chiama Kelly Kettler. Questa iniziativa poi è stata fatta su un progetto di Place of War, che è un'organizzazione che ha come obiettivo quella diffusione dell'arte nelle zone di conflitto, e quindi ci siamo ascoltati questo International Love Affair 21:53, ultima manciata di minuti per Radio Calacuta. Ce ne andiamo in Benin, dove incontriamo le Nana Bands du Togo, anzi in Togo, non in Benin, dopo il loro primo album Ago, che è stato pubblicato nel 2023, poi due tour di successo. Questo gruppo femminile, che poi oltretutto porta avanti tematiche femministe ed ecologiste, interpretate attraverso le scale musicali della tradizione voodoo togolese. Noi ce le ascoltiamo, queste Nana Bands du Togo, in questo Recycle.

Nana Benz du Togo, mentre qui dalle finestre della radio si sentono delle percussioni africane dall'altra parte del cortile. E quindi 21:58 voglio proporre un brano di un gruppo che si chiama gli Czar Electric, un gruppo di tre musicisti marsigliesi, Anas Ziné che suona il Gumbri Loud, Arthur Penaud, una bella voce profonda, e poi anche Misoin, che è Didier Simoin, e quindi loro mescolano queste sonorità del Maghreb, dell'Africa subsahariana e anche insomma della musica occidentale, dal loro album che dovrebbe essere l'ultimo album, che si chiama Troc. Vi faccio ascoltare questo Burma Sudan.

Alle 22.02 Radio Calacutta finisce qui per questo 21 settembre 2026. Vi lascio in compagnia di Malormones quando si presenteranno. E noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: Sad boys. A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

diretta? No, raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.

0: Talks.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Si vive a Bali, pistorimi.
4: Multitox.
5: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un slice. Insomma, biscotti.
6: Attenzione, attenzione.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Strangest dream about you.

Give me a little Paul McCartney and Wings, does he?

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

0: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: detto: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.
2: Anzi. Ui!

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.